0: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
7: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
6: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.
8: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version.
9: Clap your hands now.
8: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
6: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
0: Radio Company presents Let's Go, Danceteria version.
7: Clap your hands now.
0: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: buona giornata, salve DJ Nick, noi siamo belli carichi anche questa mattina, puro suono anni 90 e partiamo però con un mambo, guarda un pochettino, abbiamo un po' cambiato, sentiamo Lou Bega e la sua Mambo Number 5, troviamo anche i Prozac più, cantatelo, come ho già detto altre volte, mandateci un vocale, mi raccomando, se siete in automobili fatevi sentire che siete presenti anche questa mattina con Acida e poi loro i Technohead con I Wanna Be Hippie.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo Number 5.

0: Pezzettone per i Tecno Head con I Wanna Be Hippie. C'hanno anche Prozac Più con Acci da Lou Beg in apertura, invece Mambo Number 5 che ci ha accompagnato per un bel po' di tempo, ancora oggi un riempipista quando lo si suona. Ci fermiamo, torniamo con una produzione tutta italiana per due grandi DJ italiani. Il progetto è quello di Mozart.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0, prevendita su Ticket One.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
6: C'Company, C'Radio.

0: Company, salve a tutti, salve anche al nostro DJ Nick. Ripartiamo con Led Music Move Me per Mods Art, progetto che nasceva tutto in Italia. Gli Africa Bambate con Just Get Up and Dance, Ria McCoy con Another Night, poi in Network Send Me an Angel.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Molto davanti ho risuonato anche Network con Send Me an Angel, Rhea McCoy, pezzo questo internazionale con Another Night. Gli Africa Bambata, loro insomma non sono italiani, però il progetto e la musica era tutta stata creata all'epoca in Italia, precisamente dalla parte di Udine. Questa è Just Get Up and Dance, e poi in apertura invece i Mozart con Let the Music Move Me, che abbiamo ricantato insieme. Da Malotone è tutto, grazie di Genic, ci sentiamo come sempre qui su Radio Company domani mattina un pochettino più tardi, quindi prendetevi nota, noi saremo comunque presenti qui.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: Come Company, C come
1: Radio Company con la Family.

0: Feel It Still. In realtà non è che l'ho detto, prima l'ho pensato. Sai quando leggi una cosa pensando sto per leggerla, devo leggerla giusta. Buongiorno amici, come state? Tutto bene da quelle parti? Ales, come stai? Come va? Oggi ufficialmente ultimo giorno della tua prima settimana.
1: Ormai sono solo un ricordo.
0: Le ferie, vabbè, esatto. Dai, mamma mia. Comunque tutto bene?
1: Tutto bene, tutto bene, tutto bene.
0: Ecco. E amici, invece voi, buongiorno, come state? Come procede questa vostra settimana? Vi hanno già fatto girare le scatole al lavoro? Perché secondo me, sai, post ferie c'è questa cosa qua che tu, sì, è vero, cioè nel senso, è sempre dura, eccetera, eccetera, però vivi un po' dello strascico delle ferie finché non arriva il primo che ti fa girare le balle. E allora lì cambia tutto. Lì proprio ti finisce l'effetto in 02. E questa cosa può succedere immediatamente, non appena rientri al lavoro, cioè può succedere subito, oppure può succedere magari dopo qualche giorno, magari dopo un paio di settimane. Cioè proprio la prima. Vi hanno già fatto girare le scatole, sì?
1: Qui in radio è impossibile perché siamo in tre.
0: Sì, siamo io, te e Viviana, praticamente. Ma c'è un vocale che hai bussato?
1: No, volevo dire questo. Okay. Scusa se ti ho interrotto, sai.
0: No, vabbè, sfigurati, tu non devi chiedere mai scusa, Ale. Vabbè, insomma, quindi questa è la prima domanda. Quindi se qualcuno vi ha già fatto girare le scatole. Poi, Ale, allora io stamattina volevo partire. Tanto oggi è venerdì, c'è, raga, non c'entra niente. Ma quindi riprendiamo anche questa buona abitudine. Dalle 7 in poi, io ve lo dico, è stata una sorpresa anche per me, ma oggi ci sarà il mixatone di De Biasi. Sono molto contenta.
1: È venerdì, sono tornato.
0: Guarda che bello. Però vedi, adesso, ora siamo ancora ad agosto, perché oggi è il 28 di agosto, quindi insomma siamo ancora in quella fase lì. Quando inizia l'estate, tu sei in modalità ormai è estate, il mixatone è in pausa. Invece guarda come cambia quando l'estate è verso la sua fine.
1: È vero, Ale.
0: Stavo dicendo ieri che, vabbè, ma non è che la cosa mi stupisca molto, ma lo sai che per il 7% degli americani il cioccolato, il latte al cioccolato è prodotto dalle mucche marroni?
1: L'ha detto ieri Viviana.
0: E allora niente.
1: No, però che magari palle. Questo è un altro orario e ci sta, dai.
0: No, allora, non che io non voglio parlare, ripetere questa notizia, però mi fa molto ridere, al di là del fatto che gli americani, cioè, a questi 7% degli americani, io mi auguro che siano tutti quanti bambini sotto i 6 anni, perché oggettivamente, cioè nel senso, non c'è una correlazione tra il colore della mucca e il tipo di latte che produce. Però mi faceva ridere, mi ha fatto sorridere leggere questa notizia, perché pensavo ai bambini, no? Anche a me bambina, ma ne abbiamo parlato mille volte di quelle cose che pensi che sia, cioè sai quando sei piccole pensi che una cosa sia in un certo modo, una cosa sia un po' magica. Quante volte abbiamo detto
1: fai
0: la tua idea, per esempio. Ma questo vale su tutto. Per esempio, io quando ero piccola pensavo che la preghiera Padre Nostro, invece di dire prega per noi peccatori, fosse prega per noi pescatori. E dicevo, ma che senso? Sai quando, allora, sei piccola, sei abbastanza piccola da non, cioè, da avere quell'idea lì. Quindi per me era prega per noi pescatori. Però dall'altra parte mi chiedevo, ma che senso ha? Perché? Cioè, noi non siamo dei pescatori. E mi ero anche data una risposta, mi dicevo, forse una volta c'erano molti pescatori. Questa preghiera l'avranno inventata i pescatori e di conseguenza sarà così. C'è qualcosa che voi credevate fortemente o che sbagliavate? Perché insomma eravate piccoli, sai, quando sei piccolo a volte non fai delle domande perché magari non ti va di chiedere, quindi ti fai la tua idea. Qualcuno scrive che belle notizie che state dando. Ale ha fatto il mixatore, grandissimo. Ieri volevo chiedervelo, ma visto che mancava Sisma mi sono detto vabbè, dai, lasciamo riposare Ale. Però sono felicissima che ci sia.
1: Non è da te comunque, Carlotta.
0: Ma non lo, è un messaggio che ho letto, non l'ho detto io.
1: Sì, però.
0: Non è da me cosa, Ale, scusa.
1: Tu vuoi sempre il mixatone, dici sempre che bisogna essere costanti. E quindi l'ho fatto per voi.
0: Allora, la verità è questa, ragazzi. Se ci fosse stato Sisma al posto mio, probabilmente Ale non l'avrebbe fatto. Non perché perché è più rilassato quando c'è sisma. Invece col fatto che ci sono io, sente questa pressione e di conseguenza ha fatto il mixatore. Non ringraziatemi, amici. Non ringraziatemi.
2: Hai ragione.
0: Ecco, dai, 333-2688-688. Pronti a partire con questo venerdì.

0: Relight Orchestra su Radio Company. Amici, buongiorno, come state, dove siete, che fate? Tanti messaggi vocali. Allora, siamo partiti. Sentiamo cosa c'è. Sentiamo, vai Ale.
1: Buongiorno Carlotta. Buongiorno. Ascoltami, sì. C'è molte persone che alla conta, quando si faceva i giochi, doveva uno nascondersi, o chi contava, quando facevano questa conta era Amrabaci, Cicocò, Tre Civette, Ciucovò, che facevano l'amore con la figlia del dottore. Non era facevano l'amore, era facevano timore, e molti sono convinti che è ancora fare l'amore. Ciao!
0: Effettivamente io ho sempre detto facevano l'amore con la figlia del dottore. Ale, scusami, ma tu dicevi facevano l'amore o facevano timore?
2: Ho sempre detto facevano l'amore.
0: Aspetta un attimo, allora Google, facevano. Eccolo qua. Domanda che giustamente qualcuno. Ma ragazzi, Amrabaci, scusa, la famosa filastrocca Amrabaci Cicocò? Eh no, perché qua allora ragazzi, cioè, vai giù. Amrabaci Cicocò, Tre Civette, Ciucovò, che facevano. No ragazzi, guardate che facevano l'amore con la figlia del dottore. Il dottore si ammalò, Amrabaci Cicocò. È così, amico.
2: Ha sbagliato anche internet.
0: No, non può. No, perché Joe Pop. Ed è Joe Pop. Il testo originale pare che sia appunto facevano l'amore con la figlia del dottore. Di Joe Pop noi ci fidiamo ciecamente, non c'è. Ed è qua c'è scritto che indicava semplicemente il corteggiamento, fare la corte alla figlia del dottore. Origine incerta, studiosi ipotizzano radici latine. Il testo caratterizzato da un linguaggio non sensico e un ritmo coinvolgente che ha affascinato generazioni, capito? Quindi è giusto che facevano l'amore. Dai ragazzi, poi chi c'è?
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao meraviglie. Sono Cristina da Udine. Io ciao, da Cristina. Piccola dicevo sempre: non è la strada dell'orso. Invece che non è la strada dell'orso, mi sono sempre chiesta, ma quanto fosse lunga sta benedetta, cioè difficoltosa sta strada, no? Come mai? Poi insomma mi sono resa conto di per un inizio di dislessia, non lo so. Comunque ho scoperto l'arcano e via.
0: Questa famosa strada dell'orso, poi?
4: Carlotta, buongiorno, sì, non è per ripetere buongiorno. L'argomento, ma ieri sera Conte parlava dell'aura farming e sarebbe carino sentire il punto di vista del mattino su questa nuova moda farming. Da social, mettiamola così.
0: Allora, l'aura farming. Allora, per chi non avesse ascoltato Conte ieri sera, quindi per lui è una cosa nuova. L'aura farming è questo, leggo, l'atto di compiere azioni o assumere pose studiate per sembrare carismatici, sicuri di sé, cool, senza sforzo apparente, no? Questa il concetto di aura che si usa nelle nuove generazioni, no? È questa sorta di carisma magnetico che una persona ha. Quindi quando sentite un giovanissimo dire aura, si riferisce a questa cosa che invece noi vecchi definiamo carisma, ok?
2: Capito. Mio nipote me lo dice sempre.
0: Ma tuo nipote, scusami, ti dice aura in che contesto?
2: Tipo, quando faccio qualcosa di figo, di bello nei suoi confronti.
0: Ok.
2: Dice, aura, zio. Complimenti.
0: Sì, tra l'altro, senza aura, semplicemente aura, punto, sì, sì. Stop. Però effettivamente adesso fanno queste battle di aura. Cioè, voi direte, scusa, ma cosa vuol dire fare delle battle di carisma? Cioè, immaginatevi due persone. Tipo, le avete presente le battle di rap? Ecco, però invece di fare rime, semplicemente fanno gesti, sguardi. Ora, cosa ne pensa il mattino di questa cosa qui? Avete presente il meme nel 2026 le auto voleranno? Ok, e poi 2026 aura farming battle. Ecco, questo è quello che ne pensa il mattino. Per me è una roba un po' alla Flavia Vento. Cioè, una cosa che io la penso così. Quello che pensa il Flavia Vento, sì?
2: Carlotta,
0: dimmi caro.
2: Io volevo dedicare il prossimo disco a un grande padre.
0: A un grande padre?
2: Una grande persona.
0: Il padre di mia figlia, ma non so perché ho di Valance. Va bene, arriva Kiss Kiss.

0: magari anche al forno, e invece idem con parate.
1: Scusate, per alzata di mano, quanti hanno detto o dicono idem con patate? Per alzata di mano, grazie. Grazie, 3332688688.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.

0: Love Sober, lui è Camrad e adesso c'è l'ora esatta.
1: Sisma sì.
0: Ma quanto ci manca Sisma, ragazzi? Ma
2: stavo
0: quanto ci manca?
2: Proprio pensando, veramente.
0: Vero, ma ci manca come l'aria. Ciao. Torna da noi. Ah, sono le 7 e 2 minuti, ma siamo in anticipo,
3: Radio,
0: ragazzi.
3: Company,
0: ma
3: oh. Time.
0: E buongiorno amici, questa è la Family di Radio Company. Ma come state? Oh, tra poco c'è il mixatone di De Biasi, aspetta che ci si sta.

0: Buongiorno amici, 7 e 4 minuti in questo venerdì 28 di agosto. Segnatevelo sul calendario, così una bella X cerchiata, perché il 28 di agosto, signore e signori, sarà il giorno, sarà per sempre ricordato come il giorno in cui è tornato il mixatore di De Biasi. Se vuoi, Ale, o no, allora, dimmi,
1: di solito,
0: allora,
1: c'è il voto,
0: dacci,
1: di
0: datti un voto.
1: Okay. Si è dimenticata, vero?
0: Sì, un po'. Datti un voto, Ale. Sì, me l'ho dimenticato.
1: Oggi 7.
0: Beh, con
1: 7.
0: 7?
1: Sì.
0: Porca miseria.
1: Anche perché in mezzo si canta. A quarta
0: canta? Come piace a noi, Ale, il nostro momento.
1: Esatto.
0: Ok, quindi si balla e si canta, come dice questa
2: si balla e si canta,
0: esatto. Allora, quindi voto 7, poi vabbè amici, anche voi darete il vostro voto. Se siamo pronti, se è tutto pronto, io direi che possiamo partire. Ale, vai.
3: Bene, io adesso vado a mettermi il giacchino, che tra un po' è l'ora del mixatone di Ale De Biasi.
0: Esatto.
4: Ale, io aspetto proprio il mixatone per alzare la palla.
5: Ma come si fa a chiedere un preventivo ad Ale DJ per il proprio matrimonio? E magari un piccolo sconto gratis.
0: Come gratis?
5: Per essere un'assidua ascoltatrice di Radio Company.
6: Ciao Carlotta!
0: Ciao!

0: Gratis.
1: Confesserie da Cinecommedia.
2: Ho preso i calzini al mio cagnolone e ora cammina bene.
3: Ma io domani vado alle terme fino a lunedì con tre mie amiche.
4: Tu hai sempre ragione, Carlotta.
5: Buongiorno, Carlotta. Ti amo, sei la mia vita. Ti penso tutti i giorni.

0: direbbe Celine Dion di questo.
1: Sono arrivato tardi per il raga, non c'entra niente. E niente, niente, niente, niente, niente, niente, niente, niente.
2: Non può le mani si alzano.
3: Carlotta, ma chi ti ascolta?
4: Ma raga, oh, è finita la musica stamattina. Now it returns.
5: Sto affogando in macchina, salta tutto.
6: Il prossimo lunedì partiamo per la quarta volta in Giappone.
7: C'ho un sonno.
8: Luca, arrivo.
7: Forza di Biasi.
9: Un po' parto per fare donazione AVI.
10: Sto andando a togliermi il dente del giudizio.
11: Mia figlia è in viaggio in Giappone e manca tantissimo.
12: Ma diavolo, Luca, perché la gente esiste di prima mattina?
13: Carlotta, le attrazioni che dici tu si chiamano giostre.
0: Ah, ok.
14: Porca miseria, ragazzi, che pezzone che avete messo su.
15: Grande De Biasi, voto 1 miliardo.
16: Mixatone 110, lode.
0: Buongiorno amici. Ale, ma che cosa hai fatto? Ci hai cacciato dentro anche Celine Dion.
17: Mi è piaciuto.
0: C'è, allora, non solo ci è piaciuto, c'è qualcuno che dice Celine Dion direbbe Aura, zio. Aura, zio, tra l'altro tipica proprio questo modo di esprimersi di Celine Dion. Grandi complimenti per te, qualcuno scrive come sempre ti sei sottovalutato, questo mixatone è da 100 e lode, e allora bravo De Biasi. È tropicale. Amici, buongiorno, questa è la family. Buongiorno anche a quelli nuovi che per caso sono passati, stavano facendo zapping e si sono detti: ma che cos'è questo Celine Dion così di prima mattina in mezzo a una cassa che non capisco? Bam bam bam bam, ed eccoci qui, questa è la family, il vostro nuovo programma preferito. Eh sì, perché noi creiamo dipendenza, vero Ale?
17: Verissimo, sì.
0: Ah sì, sì, la family fa un po' questo, crea dipendenza. Dalle 6.30 fino alle 9 tutti i giorni all'interno di Radio Company c'è la family. Carlotta, Enrico Sisma, Ale De Biasi. In questo momento Enrico Sisma è in ferie, ma tornerà insomma fra, non la prossima, quella dopo tornerà, e poi saremo ufficialmente al completo. Il venerdì c'è uno spazio tutto libero che è vostro, si chiama Raga Non C'entra Niente Ma, ed è uno spazio in cui voi potete dire quello che vi pare e piace. Siete liberi, avete proprio carta bianca.
18: Cosa hai detto?
0: Ho detto carta bianca.
18: Cosa, cioè, potete raccontare.
0: Ho detto carta. Mi sentite? Mi sentite? Ho detto carta bianca, cioè potete dire quello che volete, che ne so, tipo: ciao raga, non c'entra niente, ma ieri sera abbiamo mangiato la pizza, non so, la butto lì. Are, vuoi dire tu, raga, non c'entra niente,
17: raga,
0: ma?
17: Non c'entra niente, ma non so cosa dire.
0: No, tu sai cosa dovresti dire, raga, non c'entra niente, ma sapete dove trovate De Biasi stasera?
17: Stasera mi trovate a Treviso a presentare.
0: Dove?
17: No, a presentare, a mettere un po' di musica per la presentazione del Treviso Calcio.
0: Ragazzi, Treviso Calcio, non so se mi spiego, ma dove sarete? In Piazza dei Signori?
17: In Piazza Aldo Moro.
0: Ah, in Piazzetta Aldo Moro, che dove c'è il nostro Magic Box di solito, esatto, che è praticamente in Piazza dei Signori. Oh, stasera ci saranno Ale De Biasi, Viviana e Igor Pezzi per la presentazione del Treviso Calcio. Quindi se siete a Treviso, se siete di Treviso e se tifate per il Treviso Calcio, li trovate lì e troverete ovviamente Radio Company. Amici, dai, 333-2688-688 per i vostri raga non c'entra niente ma...

0: con I Need a Sign, Show Me Love. Siete su Radio Company e state ascoltando la Family. Ciao amici, buongiorno. Come ogni venerdì c'è il raga, non c'entra niente, ma innanzitutto ci fanno sapere, ed effettivamente Google conferma, che non è idem comparate, ragazzi, è idem compatate, punto e stop. Cioè in realtà Google dice questo, che si dice correttamente idem compatate, perché idem comparate è una falsa etimologia. L'espressione idem con patate nasce nell'ambiente delle vecchie osterie o trattorie, dove si ordinava sempre lo stesso piatto del commensale precedente, perciò idem con patate. Vedi quante cose si imparano al mattino. Poi chi c'è?
1: Raga, non c'entra niente, ma sono triste. Sta per finire l'estate, arriveranno l'inverno, la pioggia, la nebbia, il buio alle 4 del pomeriggio, non si sa cosa cazzo fare in giro. Mamma, che tristezza.
0: Amico, sì, però ricordati che con questo arrivano anche la copertina, il tè caldo, la cioccolata, il poter mangiare un pochino di più perché tanto i vestiti larghi chi se ne frega, i risotti, il vino rosso, arrivano le castagne, arriva il Natale, le luci, i sassi, tutto quanto. Guarda che l'inverno è molto molto bello. Detto questo, Ale, cambia tutto. Signore e signori, buongiorno, questa è la Family di Radio Company. C'è, sì, raga, non c'entra niente, ma... Però c'è anche adesso il momento di scegliere un disco da cantare ad alta voce. Come sempre arriva in questo momento e siete voi a mettervi la giacca del nostro ufficio musica. Vi facciamo ascoltare un pezzo di uno, vi facciamo ascoltare un pezzo dell'altro. Voi dovete semplicemente votare mandando un messaggio al 333-2688-688, scrivendo uno o due. Oggi è venerdì, siamo in festa e quindi la canzone numero uno è questa. La canzone numero due invece è questa. Quindi per scegliere tra uno o due.
2: La Family Beach Club.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Where did you come from?
1: Rednecks, questo è Cotton Eye Joe, il brano che avete scelto di cantare ad alta voce. Amici, buongiorno, la family fino alle 9 insieme. C'è il raga, non c'entra niente, ma sentiamo
2: raga,
1: chi c'è.
2: Raga, non c'entra niente, ma ieri ho mangiato i pizzoccheri, ciao.
1: Buoni pizzoccheri, poi?
3: Raga, non c'entra niente, ma ieri sera mi sono fermato al Burger King a mangiare un panino. Ho aspettato 25 minuti un panino,
1: Che strano.
3: A vita, Burger King zero.
1: Qua si apre l'eterna faida, McDonald's, Burger King, ma non lo so... A volte uno, a volte l'altro, una cosa di uno, una cosa dell'altro. Ale, tu?
4: Entrambi, forse McDonald's.
1: Sì, forse Mac. Sì, devo dire che io, a me, cioè, mi piacciono entrambi. Non trovo quella roba che dici no, uno assolutamente no, l'altro. Magari mi piacciono più le patate del Mac, il panino del Burger King. Boh, non lo so, vabbè, comunque. Però è strano che ti abbiano fatto aspettare così tanto, essendo un fast food. Poi...
5: ma... Carlotta, la tua voce mi dà dipendenza.
1: Tu pensi che sia la mia voce a darti dipendenza, ma in realtà è proprio il nostro programma che ti crea dipendenza. Lo so. Per tutte le informazioni oppure per ricevere aiuto puoi chiamare l'800 90 90 800. Che non ti risponderà nessuno.
4: Sei sicura?
1: No, non ne sono sicura. Ah, guarda, aspetta. Cerca su Google. Cosa ho detto? 800 90 90 800, vediamo che numero è.
4: Perché non parli più, scusa?
1: Perché sto cercando, no, non corrisponde a niente, quindi volendo puoi chiamare, non ti risponde nessuno. Raga, non c'entra niente, ma domani io e i miei due fratelli facciamo 44 anni, siamo tre gemelli.
4: Auguri!
1: Io vorrei prendere tua mamma e tuo papà e abbracciarli forte forte, perché tre gemelli, ragazzi. Tre gemelli. Io, guarda, voglio fare i miei complimenti ai genitori che gestiscono i gemelli, perché ogni volta che vedo un genitore con dei gemelli penso, oh, mamma mia, che bravo, che brava. Tre gemelli sono veramente impegnativi. Amici, quindi, guarda, allora, tanti auguri a te e ai tuoi gemelli per domani. Andrea, porta pazienza, io ogni tanto penso ai tuoi genitori, però comunque deve essere bellissimo essere in tre, tutto bellissimo. Dai, 3332688688, come sempre il venerdì c'è il raga, non c'entra niente, ma
6: Radio Company, the summer is magic.

0: Cats Shined on Me su Radio Company nella Family. Allora, ancora qualche messaggio per il raga non c'entra niente, ma sentiamo.
1: Ragazzi, non c'entra niente, ma adoro l'idea dell'inverno.
0: Cioè proprio qua il mondo si divide inverno, estate, c'è cioè chi gli viene l'orticaria solo a pensarci, c'è chi non vede l'ora, poi.
2: Raga, non c'entra niente, ma oggi è il compleanno della mia collega Monia, auguri!
0: Auguri Monia, mi raccomando, porta le paste, porta i tramezzini e offri il caffè, dai, mi raccomando, poi. Basta?
3: Basta, basta.
0: Ah, ok, va bene. Allora, questo vuol dire solo una cosa, ragazzi. Esatto. Ci prendiamo una pausa perché tra poco arriva lo sfigometro.
4: La Family Beach Club.
5: Noi siamo la Family. Noi siamo la Family.
6: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
7: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
6: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
7: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
8: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
10: vi augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: signori, scusa lo sento, loro sono i Pinguini Tattici Nucleari e adesso c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, la vostra personalità irrefrenabile è un trionfo, ma le tentazioni di Venere potrebbero farvi ballare su un terreno un po' scivoloso, quindi concentratevi sui vostri obiettivi. Sfigometro meno 19, rotometro 94%.
3: Carlotta, no.
0: Toro, affrontate il lavoro con metodo, intuito, evitando di lasciarvi prendere dall'agitazione. Sfigometro meno 17, rotometro 66%.
4: Carlotta, una buona camomilla prima di andare a letto, tesoro.
0: Gemelli, lasciate che le vostre insicurezze guidino le vostre azioni. Trovate nella vulnerabilità la forza di affrontare sfide, portando autenticità al lavoro e alle relazioni. Sfigometro meno 20, rotometro 99%.
5: Carlotta, ma sei impazzita?
0: Cancro, tocca a voi. Agosto vi spinge a sondare le profondità delle vostre ambizioni. Con Mercurio come bussola affrontate ogni idea con una mente critica e poi create un futuro solido passo dopo passo. Sfigometro meno 17, rotometro 68%.
6: Carlotta e Leone.
0: Eccolo qui, amici del Leone. Le strade possono essere scomode, ma voi le ricostruite. Con il sole come bussola riprendete il controllo da Venere a Giove e affrontate ogni sfida con razionalità e spirito vincente. Sfigometro meno 20, rotometro 100%.
7: Carlotta, sei una diva.
0: Vergine, tocca a voi, la passione è la vostra chiave segreta. Fatevi avanti senza timore, svelando dettagli veloci ma anche affascinanti. La settimana termina con uno scintillante abbraccio emotivo. Sfigometro meno 19, rotometro 100%.
8: Brava, brava, brava, brava Carlotta, vieni qua che ti rimuovo, va là.

0: Bilancia, tocca a voi. Sole e Venere si svelano in questo weekend. È il momento di abbracciare la verità e rivedere speranze e sogni. Lasciate che il vostro cuore guidi il vostro percorso. Sfigometro meno 17, rotometro 75%.
1: Carlotta, io pensavo che fossi bionda con gli occhi azzurri. Mamma mia, che delusione.
0: Che delusione, mi spiace. Scorpione, Scorpione, bilanciate. Testa e cuore nelle interazioni, accogliete la chiarezza che arriva e lasciate che le emozioni facciano il loro lavoro serene. Sfigometro meno 19, rotometro 95%.
2: Carlotta, sei single?
0: No, Sagittario, allontanate la fretta, siete saggi nell'amore, sul lavoro, ma anche su, per quanto riguarda il vostro benessere. La calma è la vostra arma segreta. Sfigometro meno 16, rotometro 70%.
2: Carlotta, vergognosa.
0: Capricorno, preparatevi a mettere le vostre idee sotto la lente di ingrandimento, anche se magari, che ne so, siete ancora in vacanza oppure avete gli strascichi che vi sentite ancora in vacanza. Ecco, ricordatevi che ormai settembre è dietro l'angolo. Sfigometro meno 12, rotometro 10%.
2: Do pienamente ragione a Carlotta.
0: Sempre. Poi Acquario, quest'estate vi sta sorprendendo, modulate le emozioni, evitate l'esagerazione, la cautela, sicuramente vostra amica. Sfigometro meno 14, rotometro 36%.
3: Ma Carlotta, stai bene?
0: Sì, tutto bene, grazie. E poi Pesci, avete voglia di condividere non solo con il partner, ma anche con amici, colleghi, sconosciuti che passano per strada. Scegliete le parole giuste e costruite ponti con intelligenza. Sfigometro meno 19, rotometro 89%.
4: Ciao Carlotta, abituati.
0: Allora Ale, cosa allora, vuoi fare? Carlotta. Vuoi urlarli? Vuoi urlarli o vuoi ragionare?
5: Mi dai due possibilità?
0: Ti do due possibilità, va bene.
5: Ok, perfetto.
0: Solo perché è venerdì, eh?
5: Bilancia!
0: No.
5: Vergine!
0: No.
5: No.
0: Mi dispiace. Leone.
5: Lo sapevo. Perché anche Vergine però non era male.
0: Vergine non era male, ma però il Leone era il top. Ale, porca miseria, poi è il tuo segno. Scusa Ale, non sento bene il tango. Avevamo un patto io e te.
5: Che patto?
0: Era un sbaglio? Patto. C'era un patto tra me e te, che era questo qua lo lasciamo quando arriva Sisma. Vabbè, noi vabbè. Mettiamo quello dei Gotham Project.
5: Ti tenevi, vabbè,
0: sì, certo, stai scherzando. Amici, buongiorno, questa è la Family. Questo è il tango della Family. Questo è il tango della Family. E mentre voi... Sì, certo, qualcuno mi scrive, mi mandi la foto del leone e della bilancia.
5: Vogliamo le prove.
0: Mi chiedete delle cose veramente impossibili. Amici, buongiorno, questa è la Family. Il venerdì c'è sempre il raga, non c'entra niente ma. Quindi se avete voglia di raccontarci quello che vi pare, piace, 3332688688. Basta cominciare i messaggi con raga, non c'entra niente ma. Però adesso noi lasciamo spazio al disco alza volume di oggi.
6: Ora, alza il volume.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
1: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: Al mattino non mettete la battuta, le persone sono ancora addormentate, mi tocca spegnere la radio finché la fate, dai, lasciate stare, mettete più canzonette italiane, cantabili e dolci.
1: Signora, ma noi mettiamo la musica battuta al mattino? Proprio perché siete ancora addormentati, proprio perché c'è bisogno di carica, cioè, bisognerà svegliarsi in un qualche modo, è questo, cioè, no, è il nostro modo. Beh, Ale, cosa dici?
2: Possiamo accontentarla anche.
1: Ok, dai. Vabbè, giusto comunque.

0: Alessandro, grazie per stringa, ma vabbè, le 8 in punto. Adesso aspettiamo Skrillex, bello.
1: Breaking news. È salito a 469 morti l'ultimo bilancio della piana di fango che ha travolto il nord del Nepal. Sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi 3 italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale dopo le nuove smentite del Cremlino circa piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Lungo interrogatorio ieri nel carcere di Rebibbia per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, due dei quattro arrestati con l'accusa d'essere gli esecutori materiali dell'attentato a Ranucci. All'uscita i legali ribadiscono, non conoscevano la vittima Ranucci.
2: Sono stati chiariti i rapporti e tutto. Loro hanno avuto rapporti con Tavares.
3: Loro lo Ranucci non lo conoscono.
1: Calcio, sorteggi Champions, Mourinho con Real Madrid incrocerà da ex Inter e Roma, il Napoli trova City e Arsenal, il Como, Barcellona e Paris Saint-Germain. Oggi sorteggi d'Europa League per Juventus e Milan e Conference per l'Atalanta, qualificata con l'1-0 sull'Hapoel Tel Aviv nel ritorno dei playoff. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma
6: la family di Company. Radio Company, con la family.

0: In programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia,

0: I'm moving to the sun su Radio Company nella Family. Allora, prima ho mandato un messaggio vocale a Massimo perché stavamo parlando del fatto che c'è qualcuno che gira senza mutande. Ci è arrivato un messaggio da parte di un ascoltatore che dice: Massimo, ai tempi del condominio, se non sbaglio, girava senza mutande. E quindi ho chiesto: Massimo, è vero? E lui risponde così.
1: Allora, non solo io giravo senza mutande, ma avevamo un detto da giornata condominiale senza mutande. Cioè, io ho avuto conferma da molti ascoltatori che quella giornata lì, che avevamo fissato una giornata, si andava via tutti senza mutande. Perciò non solo io, ma anche i cazzari. Erano bei tempi. Ora sto passeggiando con Nina. Con le mutande, però.
0: Con le mutande, vedi come. Quando. Come si cambia? Si cambia, ragazzi, si cambia, si cresce, cambiano anche queste abitudini. Come sempre, il venerdì c'è il raga, non c'entra niente, ma sentiamo chi c'è.
2: Raga, non c'entra niente. Sì? Ma anche a voi, quando ascoltate i rumori bianchi e siete a letto, però con un orecchio solo che sente, perché l'altro è nel cuscino, sentite voci, tipo persone che litigano o che parlano. No? Raga, non c'entra?
0: No, nel senso. No, io devo dire non. Cioè, proprio. No, io piuttosto quando mi asciugo i capelli, ho il phon acceso, mi sembra di sentire sempre un grande casino sotto.
3: Ma non è tipo anche quello un rumore bianco?
0: Il phon, sì, è vero, sì. È uno dei vari rumori bianchi, la lavatrice, quelle robe. Però sì, mi capita questo, no? Quando sai che sono là che mi asciugo i capelli, sembra sempre che ci sia qualcuno giù in salotto che mi chiama, casino. Spengo e c'è silenzio. Non so se questa cosa capita solo a me. Poi, ciao raga, non c'entra niente. Oggi ultimo giorno di lavoro e poi da lunedì ferie. Christian, hai tutta la nostra invidia, poi.
4: Raga, non c'entra niente, ma dopo aver sofferto per molto tempo per amore, inizio a respirare.
0: Oh, bene, ma questa sì che è una buona notizia. E poi?
5: Raga, non c'entra niente, ma io oggi è l'ultimo giorno e finalmente vado in ferie.
0: Caspita, c'è ancora un sacco di gente che le ferie se le deve fare o sta partendo. Abbiamo altri vocali, Ale?
6: Ciao, family, non c'entra niente, ma io ho insegnato a mia sorella più piccolina, quando eravamo in un'età di apprendimento, che l'erba del vicino non è mai più bella. Quindi noi non rosichiamo e niente, questa è la lezione che bisognerebbe imparare, anche se l'altra è di più, noi abbiamo già abbastanza, anche se non ci sembra mai. Dai che andiamo, ciao!
0: Brava per aver insegnato a tua sorella, e è un ottimo, effettivamente, ragazzi. Io cerco sempre di, quando mi capita, perché secondo me nei momenti, sai, di sconforto, di debolezza, a volte capita, no? Soprattutto se hai a che fare, come dicevamo prima, con i social network, guardi e ti sembra sempre di essere meno, di fare meno, eccetera, eccetera. Però mi concentro sempre sul fatto che io spesso sui social magari non mostro la debolezza, non mostro i momenti difficili, non mostro i momenti brutti, anche se sono molto me stessa, e lo stesso fa negli altri. Quindi quando vedi grandi cose belle, grandi cose patinate, molto spesso sono la punta dell'iceberg. 3332688688, quindi per i vostri raga non c'entra niente, ma Radio Company, the summer is magic.

0: La nuova di Peggy Gou si chiama Woman. Su Radio Company nella Family c'è ancora qualche messaggio, sentiamo.
1: Raga, non c'entra niente.
0: Sì?
1: Ma a parte il mal di schiena, no? Qualcuno mi può consigliare una malattia di 1/2 giorni in modo che posso stare a casa 2 giorni? Per favore, grazie.
0: Mica.
1: Grazie. C'era da Trieste.
0: Facile, facile, veloce, nessuno può dire niente. Gastroenterite. Cioè proprio influenza intestinale è proprio una di quelle cose che quando tu dici ho l'intestinale, dall'altra parte ricevi solo no no guarda stai a casa.
2: Meglio,
0: capisco,
2: se
0: perché
2: meglio se stai a casa
0: per 2 motivi: primo, per una necessità ovviamente logistica, e secondo perché è super contagiosa. Oh ragazzi, l'intestinale, con l'intestinale non si scherza. Poi
3: ciao raga, non c'entra niente, io sto andando a correre con i go-kart.
0: Ma così di prima mattina, di venerdì, a correre coi go-kart? Ma che meraviglia, ma che spettacolo. Dai, 3332688688, c'è ancora un'altra mezz'ora di raga non c'entra niente. Ma
4: la Family Beach Club,
5: noi siamo la Family, noi siamo la Family.
6: Spot.
7: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.

0: citare Coca-Cola, lui è Tommaso Paradiso su Radio Company nella Family. C'è il raga, non c'entra niente, ma sentiamo un po' degli ultimi messaggi. Vai Ale.
1: Company non c'entra sì? niente, ma domani vado a Parigi in vacanza.
0: Ah, che bello, che meraviglia Parigi. Devo dire che allora io anche ci sono stata, però quando sono stata io era luglio, se non sbaglio. Devo dire che mi piacerebbe vedere Parigi d'inverno, magari, che ne so, periodo sai natalizio, bellissimo, in quel periodo là. Bello, sì. Poi
2: Carlotta, sei? Ricordati che il lupo perde il pelo e
0: ma mai
2: calvo.
0: Ah, pensavo non il vizio. Certo
2: calvo.
0: Ragazzi, anche gli anni passano anche per il lupo, non scherzare. Poi
3: raga, non c'entra niente, ma solo a me questo agosto, premetto che ho lavorato tutto il mese di
0: sì.
3: agosto, sembra essere stato infinitamente
0: lunghissimo. No, io sono con te, amica. Cioè, anche per me agosto è di una lunghezza dai Ale,
4: basta,
0: cioè nel
4: andare
0: senso,
4: in ferie d'agosto.
0: Basta andare 2-3 settimane in ferie d'agosto e il problema è risolto. 3332688688, quindi per gli ultimi raga non c'entra niente, ma Radio Company, the summer is magic.

0: Tasty's Like Summer su Radio Company. Amici, ancora un po' di family, ancora un po' di raga, non c'entra niente. Ma c'è chi scrive: raga, non c'entra niente, ma oggi la nostra piccola Alba compie un anno. Ciao da Selena e Federico. Io ne approfitto anche per fare gli auguri a Nora, la piccola Nora che compie un anno, quindi è la nostra amica Anna, la mia amica Anna, il mio amico Edo, che oggi da un anno sono genitori di una bimba spettacolare che è Nora. Poi chi c'è?
1: Ciao raga, non c'entra niente, ma domani sera grigliatona con gli amici. Non vedo l'ora, chissà che finisca questa settimana. Molto molto impegnativa. Ciao, vi adoro.
0: Ciao, buona grigliata. E poi?
2: Ragazzi, non c'entra niente, ma oggi è il mio compleanno.
0: Auguri allora, tanti tanti tanti auguri da parte nostra. Ultimo
3: raga,
0: messaggio, sentiamo
3: niente, ma domani andrò 2 giorni con un gruppo di amici orchidofili a fare spese pazze di orchidee in Germania. E vai!
0: Avrei tante domande, ma tante domande. La prima domanda che faccio è: come mai andare fino in Germania per fare spese pazze di orchidee? La seconda domanda che ti faccio è: come fai a mantenerle vive, amica? Ti prego, aiutami, perché io ho dei seri problemi. E avrei tante altre domande, ma insomma non abbiamo ormai più tempo, quindi vabbè, se avete voglia 3332 688 688. Tra poco con Viviana
4: la family.

0: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
1: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.

0: Ministero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
1: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti?
3: No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità.
2: Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
4: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Lei è Madame, mamma non mamma, buongiorno amici, ma soprattutto buongiorno Vivi!
1: Ciao, ma buongiorno, come stai?
0: Bene, tu come stai?
1: Bene, bene, bene. Ridevo, scusa, pensando a quello che ti ho mandato ieri. Cioè, io non mando le foto osè, le foto
0: le tranne a me a,
1: no, non le mando agli uomini, io le mando a Carlotta. Cioè, rendetevi
0: sì,
1: conto.
0: Sì, sì. Però
1: mi fa molto
0: guarda,
1: ridere questa cosa.
0: Allora, il mio primo pensiero ovviamente è stato mandarti a quel paese. Perché? Aspetta, apriamo una parentesi per
1: infatti,
0: gli ascoltatori.
1: Spieghiamo.
0: Io dicevo nelle mie storie Instagram che quest'estate io sono stata molto a casa per diversi motivi. Ovviamente quando sei a casa per d'estate noti di più quelli che vanno in giro, stanno al mare, hanno la casa al mare. Quindi Viviana cosa ha fatto per farmi rosicare? Mi ha mandato una sua foto a chiappe all'aria in piscina.
1: Sul
0: con un bel drink.
1: Esatto, con il drink. Perché detto, quando si sta bene io non faccio le foto. E allora io tac te l'ho mandata. E quindi era divertente per me. Perché dice che le mandi agli uomini magari su Instagram.
0: Ma Vivi,
1: ma di che? Io le mando a Carlotta.
0: Ma Vivi, sì. Ma io me la sono messa come sfondo del cellulare. Perché questa è la vita che voglio.
1: Ecco, la vita da
0: quindi,
1: Viviana.
0: Una vita da... Io adesso manifesto una vita da Viviana.
1: Dai.
0: Ci rivediamo l'estate prossima poi, Vivi.
1: Va bene. Ti aspetto. Anche Bianca.
0: Amici, vi certo, anche con Bianca. Vi lasciamo con Viviana e il suo company matinée. Grazie a voi, grazie De Biasi. Noi torniamo puntuali sabato mattina e lunedì mattina alle 6:30. Sabato si dorme. Ciao. Le 9 in punto.
2: Company time.
3: Company breaking news.
4: Ancora nessuna notizia dei 3 italiani dispersi nell'alluvione in Nepal, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Il bilancio provvisorio è salito a 469 morti. La Cina intanto sospende un'operazione di soccorso in Tibet per il timore di nuove alluvioni. Medio Oriente non si ferma l'offensiva israeliana su più fronti. Bombardamenti in Libano, uccisa una donna, 3 morti nelle ultime ore a Gaza. Diversi palestinesi intossicati per l'inalazione di gas lacrimogeni durante un'incursione dell'IDF in Cisgiordania. Atteso per oggi il picco delle temperature in Italia, secondo le previsioni potrebbe essere il giorno più caldo dell'estate. Bollino rosso per 9 città nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Ancora una vittima sul lavoro a Monastero Bormida, in provincia d'Alessandria. Il 50enne Angelof Alexander, macedone, operaio di un'azienda agricola, è scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia ed è morto schiacciato dal meccanismo. Tennis, sorteggi degli US Open al via domenica, Coboli debutta con Comesagna, Musetti opposta a Ferri, Sonego a Zverev, per Arnaldi c'è Duckworth, Berrettini con Wawrinka, Dardelli e Bellucci con un qualificato, tra le donne Paolini, Evariez e Cocciaretto, Siniakova. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
8: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
9: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
8: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Radio Company 80 Italiano. Radio Company 80

0: Ti. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Cano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo wurstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Venerdì, ciao a tutti, 28 agosto 2026, sono Viviana Matti del Mattinè. Allora, per quanto riguarda chi sta andando in vacanza in questo fine settimana, l'ultimo di agosto, c'è qualcuno che ci scrive: noi abbiamo già fatto una settimana, ma partiamo domani e per 3 giorni saremo a Rimini a trovare nostra figlia. Ciao Marta, buon divertimento. E ancora Elena da Venezia: ciao Vivi, io con il mio bimbo e il mio compagno partiamo domani mattina, non andiamo lontano ma restiamo nella nostra amata Jesolo. Un abbraccio. Ma sì, si sta bene anche andando vicino, non è che bisogna fare per forza chissà quanti chilometri. Michela della provincia di Vicenza ci fa un saluto, salutiamo anche noi te e tutto il gruppo con cui andrai in vacanza. Allora, adesso volevo leggervi questo tweet che è stato scritto ieri da una giornalista, Gaia Tortora, per quanto riguarda la questione di Ranucci. Non entriamo nel merito, però questa dichiarazione ha scatenato un vespaio sul sito, sul social network, non solo per il contenuto ma per la sintassi, che non è stata compresa. Probabilmente si è sbagliata, oppure è giusta questa frase, allora ve la leggo così decidete voi. Se Ranucci andrebbe a cena con Totò Riina, la Colosimo allora può fare una foto con Ciavardini e non scatenare la tempesta, o no? Un macello, perché lo sappiamo tutti, no? Che il se con il condizionale non va, non è che si può dire se io avrei lo saprei, se io lo, cioè, se io lo farei lo direi, che ne so, una roba del genere, no, è proprio scorretta, è sbagliata, cioè il congiuntivo, questo sconosciuto. Ma lei si è difesa dicendo che invece è corretto. Vorrei chiedere, prima di andare a capire bene la sintassi, la frase, vorrei capire da voi, Matti del Mattinè, è giusta? È sbagliata? Sì? Perché? No? Perché? Boh, proviamo a capirci qualcosa, ve la rileggo. Allora, se Ranucci andrebbe a cena con Totò Riina, la Colosimo allora può fare una foto con Ciavardini e non scatenare la tempesta. Scateniamo noi l'inferno. Messaggi vocali 333 2688 688. Boh, io non ci ho capito niente.

0: Company, ragazzi, di venerdì mattina la lezione di grammatica mi sa che non ce la meritiamo, però io voglio sapere da voi matti del mattino se questa frase che è stata scritta dalla giornalista Gaia Tortora è giusta o sbagliata, perché sui social si è creato il panico, c'è chi dice che è giusta, c'è chi dice che è sbagliata, veramente ci sono tantissimi commenti sotto questa sua frase che ha messo su X. Lei si è difesa dicendo che è giusta. Serranucci andrebbe a cena con Totò, Rina, la Colosimo allora può fare una foto con Ciavardini, lasciando perdere il contenuto. Ma è giusta o sbagliata sta frase secondo voi? Così a pelle, a naso, a sentimento, come dicono a Napoli. Sentiamo una mappa,
1: allora,
0: del mattinè.
1: Allora, questa frase così come tu l'hai letta,
0: sì,
1: io non ho la minima idea se sia giusta. Ma che cosa vuoi che ne sappia io di grammatica?
0: Ma
1: figuriamoci.
0: Figurati io, boh, ma che ne so. No, in realtà io ero anche brava, devo dire la verità, ero molto, molto brava in analisi del testo, in analisi grammaticale. Secondo me è giusta. Dopo vi spiego quello che ha detto lei, il motivo per cui secondo lei è giusta. Ma vorrei sapere da voi se c'è un errore magari grammaticale, un errore in italiano che vi dà particolarmente fastidio, che proprio vi disturba, vi fa accapponare la pelle, vi fa venire la pelle d'oca. Se vi va ce lo dite, messaggi vocali 333-2688-688.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate.
3: Ancora nessuna notizia dei tre italiani dispersi nell'alluvione in Nepal, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Il bilancio provvisorio è salito a 469 morti. La Cina intanto sospende un'operazione di soccorso in Tibet per il timore di nuove alluvioni. Medio Oriente non si ferma l'offensiva israeliana su più fronti. Bombardamenti in Libano, uccisa una donna, tre morti nelle ultime ore a Gaza. Diversi palestinesi intossicati per l'inalazione di gas lacrimogeni durante un'incursione dell'IDF in Cisgiordania. Atteso per oggi il picco delle temperature in Italia, secondo le previsioni potrebbe essere il giorno più caldo dell'estate. Bollino rosso per 9 città nel centro-sud: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Ancora una vittima sul lavoro a Monastero Bormida, in provincia d'Alessandria. Il 50enne Angelof Alexander, macedone, operaio di un'azienda agricola, è scivolato in un tino durante le operazioni della vendemmia ed è morto schiacciato dal meccanismo. Tennis, sorteggi degli US Open al via domenica, Coboli debutta con Comesagna, Musetti opposta a Ferri, Sonego a Zverev, per Arnaldi c'è Duckworth, Berrettini con Wawrinka, Dardi e Bellucci con un qualificato, tra le donne Paolini, Evariez e Cocciaretto, Siniakova. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
2: Radio Company. Spot.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Sam Smith featuring the Two City Chorus, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: venerdì, finalmente tanti di voi in vacanza, così in coda a questo agosto caldissimo, anche oggi un po' in tutta Italia, umidità che si sente davvero dalle prime ore del mattino, tra l'altro, pensa dopo. Allora, ci state mandando un po' di messaggi per quanto riguarda questa frase che è stata detta dalla giornalista Gaia Tortora e che almeno a me personalmente mi sta facendo arrovellare il cervello da ieri, perché non ho ancora capito se è giusta o se è sbagliata, e anche un sacco di utenti, di varie, insomma, persone che hanno commentato sul web dicono, c'è chi dice che è giusta, c'è chi dice che è sbagliata. Lei ha messo il se con il condizionale: se Ranucci andrebbe a cena con Totò Riina da Colosimo, allora può fare una foto con altre persone. Quindi è giusta o sbagliata? Non si capisce. Allora, voi dite, se Sigfrido andasse, quindi il congiuntivo, come sappiamo, e ancora sì, il verbo è sbagliato, dovrebbe essere andasse. Abbiamo la spiegazione di una matta del mattinè, sentiamola.
1: Sono una vostra ascoltatrice.
0: Grazie.
1: Sto ascoltando la radio, ovviamente. Ho ascoltato quella castroneria, ho sentito quella castroneria riguardo il verbo di quel giornalista. Il
0: sì.
1: Verbo corretto è se andasse.
0: Ecco.
1: In italiano si dice se andasse. Non voglio vantarmi della cosa, però al tempi delle elementari la mia maestra ci ha fatto un bel insegnamento, perché le maestre di una volta facevano dei grandissimi insegnamenti, e la grammatica ce l'ha fatta venire fuori da ogni parte del corpo, analisi grammaticale, verbi, quant'altro. Io mi chiamo Michela, comunque.
0: Ciao, ciao. Michela, brava, sicuramente, insomma, ne sai perché hai studiato tanto, sei stata istruita molto bene, però c'è chi non è d'accordo con te, come questo utente che ha scritto: la frase di Gaia Tortora è corretta, la sequenza se più condizionale è inammissibile nel periodo ipotetico dell'irrealtà. Non è questo il caso, perché effettivamente Ranucci ha detto che lui ci andrebbe a cena con Totò Riina, e quindi secondo lui è corretta. Allora io ho un'altra interpretazione ancora, cioè secondo me lei voleva dire, se Ranucci ha detto che andrebbe a cena, quindi cioè praticamente ha tolto un pezzo, un verbo, che è il verbo reggente. Però c'è anche chi potrebbe controbattere: vabbè, ma se l'ha tolto, il verbo reggente non c'è, quindi non è giusta, è un errore. Ragazzi, non ci sto capendo niente, e Ranucci credo abbia altri problemi, altre questioni da risolvere. Però se vi va, mi dite quali sono quegli errori grammaticali, quando qualcuno vi parla e dice una cosa che proprio vi dà fastidio, che non sopportate, al 333-2688-688. Ne abbiamo già uno, lo possiamo sentire?
2: A me praticamente fa abbastanza incazzare quando ti rispondono e dicono assolutamente. E io mi dico assolutamente sì o assolutamente no?
0: Infatti.
2: La frase bisogna vedere come è strutturata. Però a me hanno sempre insegnato che dopo assolutamente ci deve essere un'affermazione o una negazione.
0: Però secondo me assolutamente è già un'affermazione di per sé. Quindi se uno ti dice assolutamente, cioè, oh, ti piace il piatto che ho preparato? Assolutamente. Cioè è assolutamente sì. Mentre se tu vuoi dire no, allora devi dire assolutamente no. Boh, ho ragione? Vabbè, 333-2688-688, messaggi vocali, quegli errori grammaticali che vi danno veramente fastidio.

Girl Wasted su Radio Company. Beh, magari a qualcuno può dar fastidio anche chi usa spesso gli inglesismi, tipo lei, tipo la Ferragni, ciao guys, oppure Anna che dice prendo il sole a Naples. Cos'è che vi dà fastidio di, insomma, quando una persona vi parla, magari fa un errore grammaticale o c'è un'espressione che proprio vi fa

0: Wurstel.
1: Io mi ricordo quando ero ragazzo, ai primi tempi, che ero venuto dalla Puglia in Lombardia, sì, poi successivamente in Veneto. Okay. In pratica sentivo le persone che parlavano: ieri sono andato con la moglie, stamattina ho fatto colazione con la moglie, poi sono venuto qua al lavoro.
0: Sì.
1: E così via, no? Allora a un certo punto ho detto a questo qua, gli faccio: ma con la moglie di chi? La mia. Allora di mia moglie, la moglie.
0: Ragione, però è vero, con la moglie di chi? Perché poi, cioè, uno si fa pure un attimo, scusa, ma magari con la mia, no, ma con la mia, e succede un macello. Specificate in questo caso, per favore, fatelo, grazie.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Ehi Paola!
7: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
6: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
7: Ah sì?
6: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
8: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 60. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
12: C come Company, C come C Radio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, il nostro successo del presente, dal passato Pet Shop Boys con West End Girls. Allora, su questo tweet della giornalista Gaia Tortora, se Ranucci andrebbe a cena con Totorina, allora la Colosimo può fare una foto con altre persone, ha scatenato veramente l'inferno. C'è chi dice è giusto il se con il condizionale, in questo caso chi dice assolutamente sbagliato. Io continuo a dire, secondo me lei voleva dire se Ranucci ha detto che andrebbe a cena con, cioè ha omesso, ha dato per sottinteso il verbo reggente, però forse comunque è sbagliato effettivamente se tu non lo espliciti. Però c'è chi dice che su X c'è un certo numero di caratteri che puoi scrivere, quindi evidentemente ha scelto di levare quel verbo lì per questioni appunto di spazio. Sentiamo un matto del matinè, che ne pensa?
2: La frase in questione è sbagliatissimo, si dovrebbe dire se andasse. Il condizionale dopo il se è ammesso solo nelle interrogative indirette. Ad esempio, mi chiedevo se Ranucci andrebbe a cena con. Grazie, sono Marino da Udine.
1: Grazie Marino, va bene, dai, allora la prendiamo per buona. Tra poco parliamo di quegli errori che vi danno fastidio, di un sacco di altre cose. Noi siamo live in questo momento su Radio Company, le 10 e 2 minuti.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo, Venezia.

0: L'alma de Cuba. Eh sì, sembra un po', no? La colonna sonora di una pubblicità. Del rum. Liar Camilla Cabello su Radio Company. Un bel rum e cola, per favore. No, dai, è ancora presto. Sentiamo un matto del mattino cosa da dire riguardo la frase incriminata se più condizionale che è stata scritta da una giornalista e che ha creato il putiferio e tanta confusione in tutti noi. Sentiamo.
1: Comidi!
0: Ciao!
1: Com'è che dico sempre? Una discussione inutile. Cioè, a meno che non conosciamo, tu non conosca un professore di lingua italiana, no. Non di italiano, di lingua italiana, che conosca la storia della lingua italiana per spiegarci bene qual è il problema in questa sintassi, però per il resto vanno bene tutte e due, cioè
0: è uguale.
1: Una vale l'altra.
0: Perfetto.
1: Solo che una non ha un bel suono, l'altra sì. Dai!
0: Quindi
1: non lo sa nessuno.
0: No, nessuno. Se Ranucci andrebbe, se Ranucci andasse, stessa cosa. E beh, comunque Ranucci a cena con Totorrina non ci può andare perché è morto, quindi niente. Non ci può andare anche se volesse, se vorrebbe, se ragazzi, se io non lo so più. Niente, ormai tanta confusione. Allora, ci state scrivendo le cose che vi danno fastidio, le frasi, gli errori grammaticali che proprio non sopportate. E allora, ciao, mi chiamo Andrea, non sono capace di sopportare chi dice a me mi. No, mi sanguinano le orecchie. Vabbè, però dai, nel colloquiale ogni tanto una a me mi piace ci scappa. Pure Alfa, se non ricordo male, ci ha fatto una canzone, quindi proprio non la puoi sentire. Buongiorno, ci dice una matta del mattino Monica. È un 10, ma scrive è senza l'accento e ha senza H e diventa da un 10 un 2. Ragazzi, io non so scrivere è con, cioè io metto l'apostrofo sul cellulare perché non so fare l'è con l'accento, non so dov'è, non la trovo. Però lo so che ci va l'accento, vi giuro. Che devo fare? Devo tenere premuto. Ah, ecco, vedi mamma, che boomer. Ciao cara Viviana, sono Omar. A mio avviso è sbagliata, quindi se andrebbe. E comunque fa sanguinare le orecchie, sì, a sentirlo è proprio brutto. Io odio i congiuntivi condizionali sbagliati e le H mancanti negli scritti. Poi, allora, ci state davvero mandando un sacco di messaggi. Ce n'era uno che mi faceva un sacco ridere. Vediamo se lo ritrovo, eccolo. A me dà un sacco fastidio quando in una frase mettono l'articolo davanti al nome delle mie figlie. Una si chiama Mia e l'altra Luce. Tipo, chi ha preso quella cosa è stata la Mia. È vero, al nord lo fanno tanto, no? Mi chiami la Viviana, c'è di là, c'è la Carlotta. Cosa che per esempio al centro-sud è difficile che mettiamo l'articolo davanti al nome, perché in effetti a noi suona strano, sembra come se stessi chiamando una cosa, cioè tipo mi dai la penna. Con Luce fa ancora più ridere, però. Oh, dov'è la Luce? Guarda, sta dietro al bar. La figlia si chiama Luce, quindi in effetti può anche uno si può anche sbagliare. Va bene, state continuando, magari ne leggiamo qualcuno anche tra poco.
2: Radio Company Matinée, con i matti del matinée d'estate. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
3: Veste lui!
4: Veste lei!
3: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro. Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Good Old Days su Radio Company. Ciao a tutti da Viviana e buon venerdì. Allora Frank ci ha scritto: ciao Company, mi vengono i brividi quando sento siccome che brutto o insieme con altrettanto. Sì, concordo, non sono proprio delle espressioni molto belle, anche perché insieme già con, cioè sono sinonimi. E siccome che non si può sentire, hai ragione. E poi ancora, ma volevassimo che andavassimo. Io non sopporto chi non mette gli spazi tra le parole, scritto chiaramente tutto attaccato, grazie. Va bene ragazzi, avete partecipato in tantissimi per quanto riguarda errori grammaticali. Adesso però io ho un'altra domanda da farvi, perché tra poco vi parlo di una storia realmente accaduta. Allora, se dovessimo morire, facciamo le corna, prima o poi succederà, speriamo il più lontano possibile da oggi per tutti, ma che cosa fareste scrivere sulla vostra lapide? Ci avete mai pensato? Una cosa ironica, divertente, che vi rappresenta? Io effettivamente non ci ho mai pensato, adesso ci ragiono un secondo, perché ce ne sono tante che fanno morire dal ridere. Ho fatto anche la battuta.
1: L'amore vince su tutto.
0: È vero, grazie Ale De Biasi. Questa potrebbe essere la frase, il califfo che aveva scritto, non esclude il ritorno, per esempio, è diventata molto famosa. Parleremo di un'altra che secondo me diventerà famosa, ma voglio le vostre, divertenti, ironiche, così per buttarla sul ridere, se vi va, con un messaggio o un vocale al 333-2688-688.
2: Allora Viviana, sì, se noi dovremmo sapere, ecco, tutte le cose che accadessero, indubbiamente saremmo messi male.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Company. Allora parliamo di una cosa allegra, il nostro epitaffio. Cosa facciamo scrivere sulla nostra lapide in maniera allegra, in maniera divertente, in maniera ironica? Sentiamo i matti del mattinè.
1: Io ci scriverei un saluto e poi ci scriverei anche oggi è toccata a me, domani tocca a te.
0: Chi è? Oggi è toccata a me, domani tocca a te. Poi ancora.
2: Allora, la mia frase sulla lapide potrebbe essere questa, virgolettato.
0: Sì.
2: Qui ci sono io, tu vatti a trovare un altro posto più avanti.
0: Dai, scusa, pure lì dobbiamo litigare per il parcheggio, non mi sembra il caso. Poi ce ne sono varie, tipo: amici, non piangete, è soltanto sonno arretrato. Questa la frase dell'attore Walter Chiari. Ma ce ne sono diverse che fanno ridere: finalmente magra, era ora. Grazie a tutti, ho risolto problemi, li ho risolti tutti. Sto da Dio in tutti i sensi, anche questa non male. E poi speravo in una piramide, che megalomane. Questa è bellissima. Non mi mettete vicino mia moglie pure qua, per favore. E poi c'è chi ci scrive: spero di rivedervi presto. Ti è pure a te. 333-2688-688, messaggi vocali. Se vi va, ci dite cosa vorreste far incidere sulla vostra lapide. Un messaggio simpatico, carino, divertente, ironico, quello che volete.
3: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe. Borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334-125-0855.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Meraviglioso errore, Gianna Nannini, grande ritorno con questa novità su Radio Company. E c'è già chi scrive: ciao, puoi chiedere a Gianna il numero del pescatore che ha visto le balene volare? Vorrei chiedere da quale spacciatore va. Ma è poesia, dai, c'è fantasia, sexo, no, quella era un'altra canzone. Allora, torniamo ai nostri epitaffi ironici, perché ce ne avete mandati un bel po'. Che cosa vi fareste scrivere sulla vostra lapide? Ciao meraviglia, grazie. Innanzitutto niente foto, ma un QR code, un QR da inquadrare e vedere un filmato della mia vita. Nel finale del video scriverei: ragazzi, prenoto un tavolo, vi aspetto. Dai, carina, divertente. Poi buongiorno anima bella. Premesso che sono un operatore specialista del volano, ovvero conducente mezzi pesanti, sulla mia tomba potrebbe starci: come è venuto, se n'è andato. Così, vabbè, anche questa è ironica e comunque originale. E poi Marta: vi controllo tutti, baci baci Matti, buon weekend anche a te, che paura. E Roby ci scrive: se li vuoi indietro sai dove trovarmi. Certo, dove trovarti lo so, ma mi sa che indietro non ricevo proprio niente. Diego da Ferrara: non vedevo l'ora di morire per riposarmi mezz'ora. E ancora sulla mia lapide ci dice Simo: provate a rompermi i coglioni anche adesso. Ci proviamo. E poi Michele: inutile suonare, non apro, sto dormendo. Grande Michele da Verona. Ciao Vivi, la mia frase è questa: il paradiso è grande, c'è posto per tutti. Vabbè, dai, con calma. E poi: sono al lavoro, scusa, ci scrive un altro matto del matinè. C'è un uomo di 82 anni che ha fatto di più. Paolo Aita, storico personaggio della cinofilia friulana, ha deciso di lasciare questo mondo esattamente come lo aveva vissuto, ovvero con una battuta pronta. Infatti nel suo necrologio ha scritto: cari amici e parenti, finalmente sono morto anch'io, invitando poi tutti dopo il funerale ad andare al bar. Ha lasciato un biglietto con tutte le istruzioni su cosa fare, ovvero andare al bar, bere insieme, brindare e ricordare gli episodi più divertenti della loro vita. Quindi niente lacrime, niente fiori, ma se proprio si voleva fare qualcosa, al limite un'offerta al canile locale. Lui comunque era da quelle parti una celebrità, quindi un grande appassionato di cani, di sport, di tiro al piattello, ammazzalo. E quindi ha fatto quest'ultimo saluto a modo suo, scrivendo poi sul finale: ci vediamo presto, forse. E tutti hanno detto forse, ecco, infatti presto, insomma, forse, lasciamo il forse. Se volete scriveteci altri epitaffi divertenti che così vi vengono in mente, che vi rappresentano, al 333 2688 688.

0: Siamo con la pesce cattive abitudini su Radio Company. Allora, un'altra frase da scrivere sulla nostra lapide. Ciao Viviana, io scriverei: finalmente non ho più niente da pagare. Ecco, anche questa ci potrebbe stare. E un'altra: tolto da questo mondo troppo al dente, di Aldo Fabrizi, quindi lui l'ha scritta veramente. Finalmente ho trovato casa. Ecco, questa potrebbe anche essere la mia, in effetti. Allora, a proposito di morte, ragazzi, c'è un genio della settimana, che era in realtà di qualche settimana fa, ma volevo condividerla con voi. Quindi ecco, la musichetta perfetta per questo soggetto. Allora, immaginiamo di essere ricoverati in ospedale. Guardando dalla finestra, vediamo un uomo sul tetto con mantello nero, falce in mano, che ci fissa. Ma che angoscia! È successo davvero in Galles. Questo pazzo di 26 anni è stato protagonista di una scena veramente poco rassicurante in un ospedale lì da quelle parti. Si è arrampicato sul tetto della struttura e per circa 50 minuti è rimasto lì immobile a fissare pazienti e visitatori, che, ai quali poracci poverini sarà preso veramente un colpo. Sono arrivati gli agenti, è stato arrestato per aver provocato disturbo all'interno della struttura sanitaria, dove le persone vogliono stare veramente un po' tranquille, e lui per difendersi ha detto: ma io non ero vestito da morte, assolutamente no, io ero vestito da corvo. Ma chiaramente nessuno ci ha creduto, gli hanno fatto una multa da 200 sterline. Anche poco, sinceramente. Che gli facciamo scrivere sul suo epitaffio? Volevo fare il supereroe.
1: Radio Company Matinée, con i matti del matinè d'estate. Spot.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso

0: passato Glenn Frey con You Belong to the City. Allora, ho un po' di appuntamenti da proporvi, perché oggi, che è venerdì e che è il 28 agosto, noi siamo a Treviso in piazzetta Aldo Moro a partire dalle 18 per presentare la squadra, il Treviso Calcio, che è approdato in Serie C, quindi veramente ne siamo felici di questo traguardo. Festeggeremo insieme a loro, presenteremo le maglie della squadra e tutti i giocatori, sarà una grande festa, quindi siateci in piazzetta Aldo Moro con me, con Ale De Biasi e con Igor Pezzi e con voi chiaramente, con la squadra del Treviso. Poi domani saremo anche a Marano Lagunare per il mixatone, in quel caso ci sarò io con DJ Nick, ci sarete voi, tanti gadget, quindi un'altra grande bella festa. Poi oggi è venerdì, stasera ci sono ancora per l'ultimo appuntamento di One Love One Live, per poi tornare al palinsesto, alla nuova stagione di Radio Company dalla prossima settimana. E ci sono anche sabato, ragazzi, quanto mi fate la cosa sempre io, stupendo, Company Maximum, quindi siate con me ovunque, va bene, vi lascio, tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro, ciao, su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il bilancio delle vittime del terremoto in Nepal continua ad aggravarsi, raggiungendo quota 475. Sono oltre 2.300 le persone disperse, per cui 644 stranieri. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta tra le macerie delle aree colpite dal sisma, con la speranza di trovare ancora sopravvissuti. Sono 3 gli italiani che mancano all'appello. Il Cremlino smentisce categoricamente ogni intenzione di aggredire i paesi dell'Alleanza Atlantica. Anche Trump ha espresso ottimismo, affermando di aver avuto buone chiacchierate con Putin e che la Russia non attaccherà. Nonostante queste rassicurazioni, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, ha dichiarato che la Russia è pronta a colpire le basi britanniche. La polizia ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni, trovata in possesso di oltre 5 kg di cocaina nascosta in biscotti della fortuna. L'operazione, frutto di un'indagine della mobile di Roma, ha portato al ritrovamento di 127 bustine di biscotti, ognuna contenente droga per circa 40 grammi. La donna, intercettata prima di imbarcarsi su un volo per Taipei, aveva tentato di eludere i controlli anche con tubetti di dentifricio e caffè. Il valore della droga sul mercato supererebbe i 500.000 euro. L'estate 26 non dà tregua, con la quinta ondata di calore venerdì 28 agosto oggi, 9 città sono da bollino rosso. L'anticiclone nordafricano ha portato temperature estreme in tutto il centro-sud. Le città più colpite: Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. In queste aree il caldo intenso rappresenta un'emergenza sanitaria. Oggi potrebbe passare alla storia come la giornata più calda dell'estate, specialmente in Sicilia e sul Medio Adriatico. L'UEFA si prepara ad avviare un'azione penale nei confronti del presidente della FIFA, Gianni Infantino. L'accusa riguarda presunti tentativi di vendere i diritti dei mondiali a investitori privati. L'azione legale, che si consumerà in Svizzera, ha già avuto ripercussioni oltre i confini europei, coinvolgendo anche i tribunali statunitensi. Questa mossa accelera la battaglia in corso, che punta a indire un congresso straordinario della FIFA entro novembre. L'obiettivo è sfiduciare Infantino ben 4 mesi prima delle elezioni previste per marzo 27. Lo sport, i sorteggi di Champions League: Inter Real Madrid, Napoli City, Roma PSG e Como United. Si parte martedì 8. L'Atalanta intanto supera l'Hapoel Tel Aviv per 0-1 in trasferta, grazie al gol di Scamacca al 72esimo, e si qualifica alla League Phase dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere aggiornato, stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Beh, Another insieme a 54 Ultra, Ultra, non lo so, sembra il nome di un rasoio, cioè della serie 3 Lame Ultra. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti da Leo e udite, udite, Ciringhito passava
1: di...
0: Mamma mia, perché io vado di male in peggio? Ok, non c'è niente di peggio, c'è Luca Pacini, però in tutto questo abbiamo Ciringhito, il cui quoziente intellettivo è pari a quello di un colibrì.
1: Grazie.
0: Cioè riesce a stare fermo e immobile per il resto. Sì, va, dai che andiamo con la sigla, veloci, veloci, subito, buongiorno. Oh, dai che arriva Snack. Perché poi rimanete senza sigla per due giorni.

Mamma mia, Ciringhito ha scoperto il clacson, questo ci dà molto, molta soddisfazione, ci rende molto felici. Allora, ultimo giorno tra l'altro in solitaria, perché da lunedì tornerà Giulipego, non so in quale parte del mondo sia, so che stamattina doveva prendere un aereo e poi fare tipo 8 ore di volo per fare 15 chilometri. Adesso devo ancora capire cosa, cosa ce lo racconterà sicuramente lunedì, perché sicuramente avrà combinato qualcosa che non va bene, però comunque questo è il magico mondo di Snack. Allora, oggi parleremo di un lato del vostro carattere. Io sono molto felice perché tante cose, anche se non sono, diciamo così, corrette, anche se non sono quelle che vi definiscono come la miglior persona del mondo, però vi appartengono e ci appartengono, e quindi è giusto rivelarle. Ma non adesso, tra poco.

0: Shaki Shaki, eccola, non si può vivere senza Shaki Shaki, insieme a Cardi B, questa è Punteria, ok? Allora, noi siamo pronti per cominciare, però c'è qualcuno che deve fare una confessione.
1: Ciao Leo, ciao. Devo darti una notizia non proprio bella, mi sa. Allora, dato che devo dimagrire, il mio nutrizionista ha detto che devo eliminare gli snack, quindi purtroppo a malincuore d'ora in poi non potrò più ascoltarvi. Ciao.
2: Mi dispiace.
0: No, mi dispiace un cavolo, voglio dire, così, questa è la classica scusa, questa è la classica scusa in cui uno finge sofferenza, capisci? Magari dentro c'è un lato terribile, ti sta semplicemente mandando a quel paese. Comunque ci sono fior fiori di influencer, food influencer, food lifestyler, tutte queste cose qua che non si capisce mai che cavolo dicano, che praticamente ti dicono che puoi farti tutti gli snack in casa, basta che tu prenda cose assolutamente senza gusto, ok? Tipo della segatura fatta col tofu essiccato dal polistirolo, cose varie, quindi lo puoi fare, non ti preoccupare, se no vabbè, insomma, chi se ne frega, fatti la tua vita, è importante che dimagrisci, io non ce la faccio.
3: Su Radio Company Snack, come on! L'estate da mordere. Spot.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
10: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
11: Ma è fantastico!
10: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
12: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
13: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
14: C come Company, C come C Radio.

Cats Eye con Animal qui a Company Snack. Buongiorno da Leo, un saluto anche da Ciringhito in regia. Allora, in tutto questo, aspetta, prima di dirvi l'argomento di oggi, insomma, cominciare a chiacchierare insieme, volevo fare un augurio di compleanno. Un augurio di compleanno che è per ieri, in realtà, perché il marito stava festeggiando. E quindi, Fausto, pure te, voglio dire, volevi farcelo sapere ieri, però comunque il pensiero c'è. Quindi, cara Barbara, che compi 50 anni, tanti tanti auguri da parte di Fausto e da parte forse anche di altre persone, a meno che non sia, no, è un augurio tutto suo, un augurio tutto suo, e quindi veramente tanti auguri ovviamente anche da parte nostra, da parte di tutta Radio Company. Buon compleanno, buoni 50 anni, olè, ho rubato un po' il lavoro ai pischelli oggi. In tutto questo invece vogliamo parlare, oggi è venerdì, allora oggi è venerdì, tutti quanti sono allegri, sono pimpanti, ma quando c'è, che ne so, arriva il weekend, arriva il momento di pausa, diventiamo noi stessi, ci lasciamo andare perché non abbiamo più le convenzioni della società che ci imbrigliano in tante situazioni magari non volute, ma bisogna mantenere una certa correttezza. E quindi oggi io volevo andare a scandagliare una cosa meravigliosa, detto anche lo stronzo che è in noi. Signore e signori, perché ognuno di noi ha una radice un po' bastarda, ognuno di noi ha quella cosa che ti esce e ti porta veramente a delle azioni semplici, sono azioni innocue apparentemente, però comunque è un qualcosa che fa uscire un attimo la cattiveria che c'hai dentro. Adesso, per esempio, per farvi un esempio, che ne so, non mi hai salutato? La prossima volta faccio finta di non vederti. Ti è? Ti do una soddisfazione enorme, però è una cagata. Insomma, hai preso l'ultimo pezzo? Bene, adesso non ti offro più niente. Cioè, della serie. Hai finito i biscotti? Beh, non li ricompro. Mi hai rubato il parcheggio al supermercato? Beh, io corro dentro prima di te, dentro il negozio, così ti falcio. Cioè, questa cosa qua. Allora, al 333-2688-688, che sapete, il nostro numero per i messaggi scritti o vocali, come preferite. Allora, confessatevi, quali sono quei piccoli gesti, quelle piccole azioni che vi danno molta soddisfazione, che però tirano fuori realmente lo stronzo che è in voi.

0: The Last Good Night con Pictures of You. Dai, dai, che sono quei momenti di soddisfazione, insomma, in cui non si è proprio beceri, non si è persone malvagie, si è persone giuste, perché in certi momenti la giustizia prende anche queste forme. Sentiamo.
1: La mia parte di stronza è che una volta volevo essere invitata a un compleanno bellissimo, però purtroppo non sono stata invitata. Cosa ho fatto? Ho chiamato sul ristorante dove sapevo che si faceva la festa e mi sono proposta di fare la prova e lavoro come una cameriera, ma non sapete, soddisfazione vedere in faccia chi che non mi ha invitato, proprio è stato troppo bello, mi sono rivendicata.
0: Brava, ma lì c'era anche l'idea del poter rovesciare le cose della serie. Oh, mi scusi, guardi, ma tanto per una festa così anche un vestito macchiato va bene comunque.
2: Su Radio Company, Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot. Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.

con Mama Lover qui a Company Snack, Leo e Ciringhito in regia. Allora, al 333-2688-688 stanno arrivando i vostri messaggi, ma io vorrei veramente aprire questo, fare un appello a tutti, perché è un momento terapeutico. Allora, liberiamoci di tutte queste impurità che abbiamo all'interno del nostro animo, confessiamoci senza giudizio da parte di nessuno e diciamo veramente, diciamo, nello stronzo che è in noi, insomma, questa parte un po' meschina che abbiamo dentro, insomma, quando facciamo quei piccoli gesti che siamo arrabbiati, anche un po' istintivi, no? Della serie, guarda che se tu ti sei permesso di fare una cosa del genere nei miei confronti, io ne posso fare un altrettanto, però con quelle che, anche se è una stupidaggine perché è veramente una cosa da bambini, però ti do quella soddisfazione temporanea, però comunque ti dà una soddisfazione. Quindi piccole meschinità quotidiane, che ne so, dispetti, ripicchette, piccole vendette, cattiverie innocue e cose varie, possono essere effettivamente liberatorie. C'è chi scrive, Moro dice: facevo il barista e quando il cliente rompiballe si lamentava della lentezza per fare un caffè, magicamente la volta dopo ci mettevo il doppio. Ecco, perché nel frattempo speravi che tornasse. Della serie, tu ti riavrò sotto le mie grinfie in tutto questo. Poi invece scrive: ciao Leo, srotolare tutti i rotoli della carta igienica e lasciarne gli ultimi 2 centimetri al collega simpatico. Sembri un Labrador quando si attacca i rotoli di carta igienica, sperando che il, diciamo così, il collega simpatico non debba fare una cosa per cui 2 centimetri, cosa fai? Sai quel momento in cui la tua digestione ha deciso di prendere delle vie traverse e in quel momento che fai? Opera pittorica o economia domestica con 2 centimetri di carta igienica?

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è

0: Giulia Bresch con Serenamente. Senta che arrivano i vostri messaggi. Cioè, per esempio, Marco di Vicenza, a proposito dello stronzo che è noi, dice: ragazzi, io sono molto pacifico, però una volta mia moglie mi ha detto: tanto tu non ti accorgi mai quando pulisco casa. Da quel giorno, ogni volta che pulisce qualcosa, gli dico: ah sì, infatti. Aspetta, anche se non ha pulito niente. Queste sono le varie ripicche, cose varie. Invece, dice Sara, io ho una collega che mi prende sempre le penne, sempre, perché l'ho proprio scritto in grande, scusaci. E poi ovviamente non tornano mai. Una volta ne ho comprata una bellissima, l'ho lasciata sulla scrivania con scritto sopra il mio nome gigante, ok? Il giorno dopo era sparita lo stesso, allora le ho preso la sua penna, l'ho messa nel cassetto e non gliel'ho detto. Dopo due giorni mi ha chiesto: hai visto la mia penna? Io ho detto no. Ancora oggi non so perché, ma questa cosa mi rende felice. Allora, ok, di solito la piccola vendetta deve durare poco, deve essere una cosa istintiva, così è la radice di un serial killer, cioè stai attenta, poi comunque è una penna, delle due devi prendere quella penna e cominciare a bacchettargliela sulla fronte o dirle semplicemente: oh, allora, la mia penna dov'è?
1: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere. Spot.
2: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: C'Company, C'Radio.

0: questa è Noemi con la sua Tu cosa fai questa sera, che tra l'altro Noemi sarà in concerto con a Vicenza in questo weekend. Ci sarà una risa, Noemi, per Due Punti Eventi. Sarà ovviamente come sempre un'esperienza bellissima. Prima invece abbiamo sentito per il passato i Merillion con Kaylay. Allora vi metto alla prova, perché è bello raccontare quello che magari ti è successo quando ovviamente ti sei sfogato e cose varie, però molto spesso ci sono situazioni che non ti aspetti e quindi non sai come reagire. Allora andiamo nell'indole più totale, cioè proprio così, improvvisazione come si fa in teatro. Allora attenzione, arrivi in spiaggia o alla sagra o a qualsiasi tipo di evento e qualcuno occupa una sedia con la borsa, ok? Dicendo è per mia sorella oppure per un'amica o per un amico, cose varie. Ma poi la sorella, l'amico o cose varie non si vede per 40 minuti, perché sono arrivato anche in anticipo per prendere quel posto. Cosa fai? Cosa fai dopo quei fatidici 40 minuti in cui quella borsa ormai ha preso le fattezze della sorella e tu la vedi come se fosse un piccolo gremlin seduto in fianco a lei? Ok? Allora il 3332-688-688, come vi comportereste? Dai che sono a mezzogiorno,
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Peggiora il bilancio delle vittime dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti, dispersi, ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, tra loro 3 gli italiani. Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev. Almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. Dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea e ci sarebbe una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo. A Monastero Bormida, in provincia d'Alessandria, un 50enne impegnato nella vendemmia è morto schiacciato dal meccanismo del tino in cui è scivolato. A Tribano, in provincia di Padova, la vittima è un 59enne incastrato in un mezzo per la raccolta delle barbabietole. Agguato mortale stamattina a Cassano allo Ionio, nel Cosentino. Intorno alle 5.30 un 34enne è stato ucciso con diversi colpi d'arma da fuoco mentre era negli uffici di una ditta di servizi ambientali, ferito gravemente il titolare dell'azienda. San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affrontano il Venezia dell'ex Stropa, sconfitto in casa da Lecce all'esordio. Si inizia alle 20.45. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: appuntamento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
4: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola, tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
2: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80.
5: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: Su Radio Company Disco Doc 70-80.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Bob Sinclair e Keisa con I Can Wait. Qui siamo a Snack invece con Leo e il Ciringhito in regia. Allora, si parla della famosa bottiglia di qualcosa presa dal frigo e da un collega che ti dice: oh, ma era tua! Ovvio che era mia. Cioè, se solo ti viene il dubbio che potesse essere mia, vuol dire che comunque avevi dato per scontato che non era tua, lo sapevi, e quindi speravi solo di non trovare il proprietario proprio di fronte alla faccia che ti guarda anche con un'aria abbastanza incazzosa. C'è qualcuno, so, abbiamo chiesto la vostra reazione, quella che potrebbe essere la vostra reazione, e uno ha scritto semplicemente: era tua? Sì. Che questa è la cosa che ti devasta più in assoluto. Beh, adesso lo sai, ti è così un po' diretta. Allora, qualcuno dice, gli dico: no, tranquillo, era di mio nonno. Con una data di scadenza. Sai che bello anche modificare la data di scadenza apposta, come se fosse un cimelio. Qualcun altro dice: niente, però da oggi anche la tua roba ha un proprietario molto interessato. Stai attento perché lo scippo è vicino. La prossima volta sulla mia bibita scrivo: non è tua. Vediamo cosa succede. Qualcuno dice: glielo faccio pagare con gli interessi. La prossima volta gli lascio una bottiglia d'acqua vuota con il suo nome. Tanta fatica però così. Lì c'è proprio la voglia di creare il caso. Invece qualcuno dice: no, della serie, è tua. No, no, no, era un esperimento sociale. Comunque, la più bella è la reazione di Ciringhito, la posso dire? La posso dire. No, perché a me era venuto in mente di scrivere della serie il non berla urina. Però non era molto carino, perché lì devi scegliere il barattolino giusto, se no non sei credibile. Ma la tua era semplicemente una controdomanda tipo: non l'avrei mica bevuta veramente. Della serie ti inventi che dentro c'è qualsiasi cosa, dal veleno per topi fino a non lo so, qualche cosa abbastanza tipo un super eccitante oppure quelle cose lì. No, dai, ti prego, magari qualcuno che deve fare gli esami delle urine a breve dici: no, che quella lì dell'amico mio, sono gli intrulli che fa lui. Questo è molto bello.

0: Robin Zicchi qui, anche lui è tornato a trovarci qui a Radio Company, come Fabri Fibra prima con i Pinguini Tattici Nucleari, con questo nuovo singolo Goya, che tra l'altro è contenuto nella versione deluxe dell'album di Fabri Fibra, è proprio la terza traccia, dopodiché hanno deciso di rilasciarlo comunque come singolo autonomo una settimana fa. Allora, in tutto questo si crea anche una classifica di personalità per quanto riguarda, giusto perché la psicologia, fa morire da ridere, perché ti dice che questo paradosso della vendetta è meraviglioso, perché è vero che ti dà soddisfazione, ma poi mantiene attiva la ruminazione rabbiosa, e tu ti immagini proprio con la faccia di una mucca che va avanti, o di un cammello che va avanti 3 ore a ruminare. Allora, in tutto questo la classifica vede veramente, che ne so, la reazione umana, quindi umano, capibile, insomma ci siamo passati tutti, quella un po' meschina, non era necessario ma lo capiamo, la situazione proprio non era necessario, quando ha scelto deliberatamente il lato scuro la persona e diventa fenomeno, e poi invece c'è il capolavoro di cattiveria inutile, insomma la ripicca talmente elaborata che effettivamente poi il premio non è neanche tanta soddisfazione. Comunque mi ha fatto venire in mente un caso di cronaca, si parla della fine dell'Ottocento, primi del Novecento, di questa nonnina nonnina dell'Est Europa, della Romania, che poi insomma è trasferita in Serbia, la Baba Anushka, praticamente lei carinina, ne era vissuta 100 anni questa, praticamente lei aveva subito un torto da parte di un amante, di un amore, cose varie, e lei cosa diceva a tutte le persone che avevano problemi con le signore, che avevano problemi col marito o con l'altro sesso, le diceva, lei aveva studiato chimica per salvarsi, quindi aveva imparato cose varie, e lei vendeva tranquillamente, come se fosse un rimedio di bellezza, vendeva l'acqua magica. Peccato che questa acqua magica fosse praticamente lo scolo di un'azienda chimica, praticamente diventavano verdi con un occhio solo, e quindi lei è stata incriminata a 90 anni e condannata per insomma, diciamo così, collegamento con tanti casi di avvelenamento, però era troppo vecchia, è tornata fuori, è vissuto fino a 100 anni. Ok, adesso non seguite la scia di questa nonnina, perché sapete che serbare un po' di rancore può portare a cause, o anzi a conseguenze molto molto brutte.
1: Su Radio Company Snack. Come on! L'estate da mordere.
2: Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe in Nepal e Tibet, che fanno temere nuove alluvioni dopo quella devastante di mercoledì. Sale ancora il bilancio provvisorio delle vittime, 475 morti e oltre 2300 dispersi, tra loro 3 italiani. Il conflitto in Ucraina, 2 morti in attacchi russi nella regione di Dnipro, 1 a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine d'evacuazione, a Sebastopoli, nella Crimea annessa alla Russia, colpito da droni di Kiev, un palazzo residenziale. Il cadavere di una 45enne trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri, allertati dalla madre che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo segni di ferite d'arma da taglio, si presume un coltello. Borse, Milano guadagna in avvio circa 1 punto percentuale, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi sugli 83 punti. I mercati attendono indicazioni dal primo intervento pubblico del neo presidente della Fed, Kevin Warsh. Oggi i sorteggi d'Europa League con Juventus e Milan, e Conference con l'Atalanta di Sarri, che ieri in Ungheria ha battuto 1-0 l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno del preliminare, gol del subentrato Scamacca al 27esimo della ripresa. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Company. Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento, replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
5: Company, this. Company.

0: Will Smith featuring the Two City Chorus, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: Con Sweet About Me qui a Company Snack e a quest'ora, come sapete, si gioca!
1: Snackpot, che buono!
0: Allora, si gioca e il premio è molto ambito perché sono 50 euro in buono spesa che i supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV mettono in palio tutti i giorni. Allora, noi vi consigliamo sempre di andare sui siti di riferimento, andate a cercare il punto vendita più vicino a voi, sul territorio e soprattutto andate, anche se non vincete il buono, andate comunque a vedere questo connubio meraviglioso tra qualità e convenienza. La cosa ancora più interessante è che questo gioco è legato a un progetto che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. C'è un sito omonimo in cui trovate raccolte, riunite quelli che sono le eccellenze del nostro territorio in tantissimi ambiti diversi e soprattutto è un modo per rendere noto l'impegno delle imprese, delle famiglie, del territorio per mantenere alto il livello della produzione, ovviamente insomma, dare eccellenza al nostro territorio. Se volete vincere dovete giocare, ovviamente tra poco vi faremo una domanda, voi troverete tra le opzioni di risposta quella corretta e ce la invierete con un messaggio scritto al 333-2688-688. Vi chiedo di inserire anche il nome e la provincia, è fondamentale, ok? Allora, caro Ciringhito, suspense. La domanda di oggi è questa. Sembra la televisione. Sembra le fiabe sonore. Allora, quale parte del grano viene utilizzata principalmente per produrre la farina bianca? A. Crusca, B. Germe, C. Endosperma.

0: Sober, eccolo qua che sta finendo. Ciri ciuri ciuciuri ciuciuri. Dai Camrade, che noi adesso dobbiamo premiare, dobbiamo dargli questi 50 euro. È un buono spesa, un buono spesa cartaceo che vi arriverà ovviamente a casa, però è cedibile, non è a nominativo, quindi lo potete anche regalare, però vale proprio 50 euro. Voi andate lì e pagate con quello. Allora, la domanda riguardava la farina bianca, la farina bianca e quale parte ovviamente del grano che si utilizza per ricavarla viene usato tra la crusca, il germe e l'endosperma. È proprio l'endosperma, quindi la parte interna del grano, se no poi c'è la parte integrale, poi si parte dalla 00, si arriva alla 2 e cose varie, quella super integrale. Allora, per così svelare subito il mistero, vi diciamo chi si porta a casa il tutto. Allora, è lui o non è lui? È Michele di Venezia, provincia di Venezia. Sei tu, adesso ti manderemo il messaggio per identificarti. Per il resto non vi preoccupate, torniamo a giocare da lunedì.
1: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
2: Latteria Soligo, alimenta il benessere dal 1883. Sensitive, non accontentarti di una carta qualsiasi.
0: Adesso è arrivato il momento di avere gli aggiornamenti dall'attualità, dal mondo, grazie a Vittorio Ferro. Sentiremo per ora in anteprima i titoli principali di Company News e poi ovviamente durante l'edizione le notizie saranno trattate in modo esteso. Adesso Vittorio, ovviamente torniamo in primo piano con l'estero.
3: E infatti si riparte da lì, in Nepal sale ancora il bilancio delle vittime. Dispersi oltre 600 stranieri, tra cui 3 italiani. Poi la quinta ondata di caldo estremo in Italia, bollino rosso in 9 città. Ieri un giardiniere ha perso la vita a Bologna, forse per le alte temperature. Addio a Ratko Mladic, il cosiddetto boia di Srebrenica. Poi il contro esodo da bollino rosso nel fine settimana sulle strade. Ancora cronaca e sport, tra poco su Company News.
4: Radio Company. Sport.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
7: Sì!
6: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
8: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da 2 distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.artcompany.
11: Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

Star, questa è Woman, successo del presente, bel gioco di parole, voglio dire, non lo facciamo solo noi in Italia, anche all'estero lo fanno, non ne capiamo il perché, però va benissimo così. Sempre curiosità che possono essere soddisfatte. E invece per il passato abbiamo risentito gli Heaven 17 con Let Me Go, Heaven 17, Human League, tutte queste cose. Mi stavi veramente educendo in tutto questo, caro Vittorio

0: ferro. Allora, noi vi salutiamo, vi diamo l'appuntamento a lunedì. Lunedì ritorniamo in formazione originale, cioè io e Giulio Pego. Non so se ci sarà anche DJM. Ah. Foro DJM. Non lo so, non lo sai, Ciringhito, ma tu non sai mai niente, Ciringhito, non ti preoccupare. Benvenuto nella tua nuvoletta. Grazie per la regia. Adesso invece, ovviamente, la parola ritornerà a Vittorio Ferro per l'edizione completa di Company News e poi il Belli Conte. Ciao a tutti, a lunedì, buon weekend.
1: Snack con Leo e Giulio Pego.
2: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Possiamo dire che siamo a cavallo tra le 59 e l'una.
3: Radio Company Time. Radio Company News.
4: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. L'estero in primo piano, il bilancio delle vittime del terremoto in Nepal continua ad aggravarsi con 489 decessi confermati. Sono oltre 2.300 le persone disperse, tra cui 644 stranieri. Le operazioni di soccorso proseguono senza sosta, ma le condizioni meteo avverse e la vastità dell'area colpita rendono difficili gli interventi. Sono 3 gli italiani che mancano all'appello. Donald Trump ha dichiarato che il presidente russo Vladimir Putin non attaccherà i paesi membri della NATO. Ho avuto una buona conversazione con lui, ha affermato Trump parlando con i giornalisti, aggiungendo che penso che la Russia si sia comportata piuttosto bene per quanto riguarda lo stretto di Hormuz. Il presidente americano è tornato anche ad attaccare il Canada sul commercio, definendo la situazione molto negativa, e ha firmato un decreto per rinominare il lago Ontario in Lago America. L'ex leader militare serbo-bosniaco Ratko Mladic sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato di cui ha diritto. L'ha annunciato il ministro serbo alla giustizia Vujic, questo all'indomani del decesso di Mladic a L'Aia, dove stava scontando l'ergastolo per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. L'84enne si trovava in un ospedale penitenziario. Mladic, soprannominato il macellaio della Bosnia, noto per il suo ruolo nel massacro di 8.000 uomini e ragazzi musulmani a Srebrenica. La Casa Reale norvegese ha annunciato la morte del re Harald V, spentosi stamattina alle 6.35 a 89 anni. Il monarca, il più anziano d'Europa, era ricoverato dal 17 agosto in ospedale ad Oslo per una malattia del sangue complicata da un'infezione batterica. Il trono passerà al figlio, il principe Haakon, 53 anni, e alla moglie Mette Marit. Già da ieri molti ad Oslo si erano radunati davanti al Palazzo Reale per deporre fiori in attesa della notizia ufficiale. E torniamo in Italia. 2 diciassettenni hanno perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto a Marciano, Perugia. La loro auto con a bordo altri 3 amici è uscita di strada in una curva. L'abitacolo si è ribaltato più volte. I 2 ragazzi seduti sul retro sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo, sono finiti contro il muro di un'abitazione, morendo sul colpo. Gli altri 3 occupanti, tra cui il conducente 18enne, hanno riportato solo ferite lievi. Un giardiniere 46enne è deceduto ieri pomeriggio a Pianoro, Bologna, a causa di un malore mentre era al lavoro. L'uomo stava curando un'area verde in un'abitazione privata. Le elevate temperature di queste ore potrebbero aver contribuito al drammatico evento. E l'Italia appunto torna a fare i conti col gran caldo, soprattutto al centro-sud. Da oggi temperature che aumentano significativamente, con 8 città che registrano il bollino rosso per rischio salute. Si tratta di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. 9 città, tra cui Ancona, Bologna, Firenze e Perugia, sono invece in allerta arancione, con effetti negativi sulla salute della popolazione più suscettibile. Ultimo sabato di controesodo da bollino nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico, con circa 173.000 transiti previsti. Particolarmente trafficata sarà la 4 Venezia-Trieste, soprattutto verso Venezia, con possibili code all'Iserte e gli svincoli per le località balneari. Attesi circa 30.000 veicoli in ingresso a Trieste-Iserte, 10.000 alla Tisana, quasi 9.000 a San Donà di Piave. Traffico intenso anche sulla 23 verso Palmanova e sulla 28 verso Porto Gruaro, con possibili rallentamenti. Domenica poi la situazione dovrebbe migliorare, ma le sera da bollino rosso con circa 166.000 transiti stimati, previsti inoltre divieti di circolazione per i mezzi pesanti sia sabato che domenica. E oltre al caro carburante, in autunno gli italiani rischiano una nuova stangata sulle bollette di luce e gas. Secondo Facile.it, tra settembre e dicembre una famiglia tipo potrebbe spendere circa 982 euro, il 40% in più rispetto allo scorso anno. L'aumento sarebbe legato soprattutto alla crescita dei prezzi all'ingrosso dell'energia. Sentiamo Andrea Polo di Facile.it.
5: Potrebbero arrivare dei rincari. Chiaramente questo è legato soltanto a chi ha un contratto di fornitura nel mercato libero a prezzo indicizzato, e i rincari previsti potrebbero arrivare per l'appunto fino al 40% fra luce e gas, perché aumenta il costo di approvvigionamento per i fornitori e di conseguenza il costo di acquisto per tutti noi utenti.
4: Lo sport: Marc Marquez ha fatto segnare il miglior tempo nelle prime prove libere del Gran Premio di Aragon della MotoGP. Il pilota spagnolo della Ducati ha firmato il crono su 1:47.532, precedendo le Aprilia di Raul Fernandez e Marco Bezzecchi, quarto Alex Marquez, quinto Pedro Acosta. Nel pomeriggio in programma le prequalifiche che decideranno i primi 10 piloti ammessi alla Q2. In meteo cielo nuvoloso con possibili piogge temporali localmente intensi nel corso della giornata su Alpi, parte del nord-ovest, Alto Veneto e Friuli. Nel resto del paese tempo più stabile e soleggiato. Alla sera tendenza a un miglioramento sulla regione nord-occidentali. Caldo molto intenso in Emilia-Romagna e al centro-sud. È tutto, grazie per l'ascolto. Per restare aggiornato, stream.it o scarica l'app.
3: Radio Company News.
6: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show.

0: l'appuntamento del Belli Conte Show andrà in edizione in forma ridotta perché Daniele Belli ha deciso di non unirsi con la trasmissione. Quindi saremo io e praticamente Gianluca Pacini. Ah, ma sei arrivato! Con calma.
1: Perché avevo dimenticato questo.
0: Certo.
1: Perché bisogna. Vabbè, metti la sigla e poi ti spiego.
0: Ah,
2: Belli Conte 4.0. Estate al bagno 13.
0: Avevi dimenticato?
1: Come nel servizio del TG4 di Studio Aperto, gli anziani devono bere
0: dell'acqua.
1: Quindi avevo dimenticato l'acqua e quindi mi sono portato. È naturale.
0: Ogni tanto ti ricordi questa cosa.
1: Esatto.
0: Poi lo dimentichi per due settimane. Poi ti ricordi di nuovo sta roba dell'acqua. Ci devi tirare due balle così sul fatto che. Tanto ne bevi, guarda, è inutile, non è che vale il discorso del recupero, dovresti avere un utilizzo costante dell'acqua.
1: Sì.
0: Tu sei uno di quelli che se ne dimentica per due settimane e poi tenta di recuperare.
1: Sì. Mi trovi che cammino in corridoio della radio sui gomiti come se fossi disperso nel deserto. Acqua!
0: Certo.
1: E poi vado in bagno e bevo dalla tazza.
0: Poi ogni tanto ritorna quella tua specie di caraffa, quella che mi fa un sacco
1: il mio, caraffone da 2 litri, che bello, sì.
0: Non capisco neanche il senso di quella roba là, vabbè. Ma non faccio domande, non faccio domande. Invece abbiamo Gianluca Pacini con
1: Buongiorno.
0: Una t-shirt.
1: Cos'ha? Bella rosa. Carino. Sta bene.
3: Mi sento un po' Pink Lady oggi.
0: Ma va il pink quest'anno?
1: Quest'anno va il pink?
0: Va il pink, sì.
1: Ma c'è un disegnino anche?
0: No, no.
1: Quanto tempo?
0: Ah, dietro,
1: che...
0: sì.
1: Ah, vedi che dietro c'è un orsetto carino? È un po' leccaculo,
0: Vabbè.
1: Questa la capiamo solo noi.
0: Allora.
1: Vabbè, ragazzi, dai, giriamo la ruota perché sennò altrimenti qua il programma dura 6 mesi.
2: Dolce!
1: Un dolce. Allora, se gentilmente, grazie, mi date la busta. Allora, attenzione, oggi parliamo di ricorrenze.
0: Per la precisione di 18esimo.
1: Esatto, proprio essi. Allora, attenzione. La questione, allora, intanto, beh, partiamo dallo spunto di questa cosa.
0: Lo spunto di questa cosa nasce da video che stanno circolando sempre più spesso di gente, evidentemente, che ha denaro da spendere per il 18esimo.
1: Sì.
0: Con tanto di immagini di Lamborghini, ingresso con le hostess. Fumo,
1: esatto,
0: che arriva dal basso, sì. Sala allestita, candele ovunque, apertura della torta, regalo fatto dal mamma e da papà che di solito è un'automobile che viene aperta con un pacco re, cioè è una roba faraonica.
1: Se io penso ai vecchi diciottesimi, l'unica cosa da tutto quello che hai detto forse era il fumo che arrivava dal basso, ma un
0: non
1: altro tipo di fumo.
0: No, ecco. Ma ciò che mi chiedo poi su tutta questa spesa, perché anche l'automobile da tenere in considerazione, la prossima volta invade Versailles.
1: Esatto, certo. Quindi la questione è: spese per un eventuale diciottesimo o diciottesimi già fatti, quanto vale la pena mettere sul piatto? Cioè, quante cose si fanno, si dovrebbero fare? E voi come lo avevate festeggiato effettivamente questo diciottesimo? E quello dei vostri figli come l'avete festeggiato?
0: Sempre più spesso i genitori spendono abbastanza per il diciottesimo.
1: È diventato un nuovo business. Cioè, al pari quasi di un matrimonio.
0: Sì.
1: Se tu fai il calcolo, c'è il gender reveal, reveal, il battesimo, la prima comunione, la prima confessione,
0: no,
1: il compleanno, il primo compleanno,
0: è tutto unificato, il cresimo.
1: Vabbè, poi i 18 anni e poi tutto quanto,
0: il matrimonio. Il divorzio.
1: La festa di
0: divorzio. C'è la festa di divorzio,
1: sì,
0: l'hanno fatta.
1: C'è la festa, insomma, un sacco di feste. Però oggi parliamo di diciottesimi. 333-2688-688. Spese da diciottesimo, quanto vale la pena mettere sul piatto, quindi investire, cosa fare, eccetera, eccetera. Confronto tra come voi avete festeggiato il vostro diciottesimo con quello magari di vostri figli o di figli di persone.
0: Nipoti.
1: Sì, o di persone che conoscete. Vai! Radio Company. The summer is magic.

0: Che stile, che classe, che eleganza.
1: Allora abbiamo, sì, bello pezzo. A proposito di stile, classe, eleganza, abbiamo un contributo da Stefano Conte, in realtà, in questo caso, che ci fa un esempio di questi super mega diciottesimi che poi potremo anche estendere.
0: Vediamo se sì.
1: Vai.
2: Il super diciottesimo compleanno di Antonio, guardatelo. Iniziamo subito dall'allestimento esterno della villa, con proiezione, servizio a bioluci e questi palle giganti nella piscina. Salotti esterni con effetti luce e mirrorball e la scala allestita, ovviamente, con delle ballerine per accogliere gli ospiti e il nostro festeggiato. Eccolo qui che fa il suo super ingresso.
0: Super ingresso con Lamborghini e fuochi d'artificio sul sedere della Lamborghini.
1: La
0: Lamborghini è maravigliosa. Ci sono dei vari angoli con gioielli che abbiamo consegnati con la F di
1: festeggiato.
0: Poi hanno fatto un carrettino con i panini. Qua poi va avanti all'infinito. Carrettino con i panini, dove praticamente i panettini, gli hamburger vengono preparati
1: al momento da uno chef stellato.
0: Che fa come
1: uno chef. Tu non te ne sei accorto, è uno chef stellato.
0: Perché guarda, sono dei panini fatti come potrebbe essere quello che trovate all'uscita delle discoteche.
1: Da uno chef stallato.
0: Ok. Poi gli hanno regalato l'automobile.
1: E gli hanno regalato l'automobile c'era con tanto di fiocco.
0: C'era tutta una sala allestita con i candelabri, una roba.
1: Quindi il nostro quesito oggi, avete capito, no? Se può fa, cioè si può festeggiare un diciottesimo in questo modo, confrontando questo diciottesimo con il vostro, chi vince?
0: Sicuramente non mi hanno regalato la macchina.
1: Ecco, poi se avete figli, nipoti o comunque amici, figli di amici o nipoti di amici, magari potete fare il confronto. Quindi com'è stato il vostro diciottesimo rispetto a quello di Antonio? 3332688688.
3: Radio Company, Belli Conte 4.0. Siamo quelli del bagno 13. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Nella splendida e verde Irpinia Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
7: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
8: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
9: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
10: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
9: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026.
12: Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
13: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Baby, Baby K, eccoci qua amici, amiche, questo è il Belli Conte 4.0. Noi siamo Daniele Belli, Stefano Conte, c'è Gianluca Pacini e stiamo facendo un'indagine molto interessante su quelle che sono le feste di compleanno di diciottesimi, soprattutto del 2026, confrontate con quelle degli anni 80, 90, 2000, 2010.
1: Questi qua hanno fatto una festa con regalato un Mercedes e anche praticamente stavo guardando ancora le immagini del compleanno.
0: O Mercedes.
1: E non solo, gli hanno fatto anche una pista con discoteca e taglio torta che era alta come lui.
0: Hai visto che bello? Lui era piccolo, però.
1: No,
0: è basso lui.
1: Allora, ciao Belli Conte, e cuoricino. Tu sei il cuoricino.
2: Ciao cuoricino!
1: Io ho 45, sinceramente non ricordo il mio diciottesimo, magari non è stato più così speciale. Mio figlio compiuti ad aprile e ho voluto fare una grigliata qui a casa con degli amici. Noi come genitori al posto della macchina come regalo, perché banale. Io abbiamo portato dal dentista e ha messo l'apparecchio ai denti.
0: Pensa che bello, eh? Invece di regalarti la macchina ti regalano l'apparecchio
1: ai denti. Ma costa l'apparecchio.
0: Sì, è vola.
1: Signore. Sei un cretino.
0: Allora, sai quanto costa un apparecchio?
1: Lo so, l'ho pagato anche per mio figlio.
0: Di recente?
1: Non recentissimo, ho preso quello per fortuna più leggero perché so che quello completo costa... Sì, 4.
0: Sono svolati 5.
1: 4 e 5, sì.
0: Quindi, sì, ma non poco. No comment. Detto questo, sentiamo chi c'è. Aspetta, prima di mettere questo messaggio, esatto, vi mettiamo, giusto perché non fraintendiate, vi mettiamo anche la base giusta e corretta. Sì. Prego.
1: Sarà stata una festa.
3: Il mio 18° compleanno, niente villa, niente piscina, niente macchine auto di lusso. C'era solo una cameretta, anzi una... Era una casa fatta da un appartamento e basta, una camera e basta, con un camino dentro, un tavolo grande. Io ho portato alcol e torta e fumo da basso, fumo dall'alto, fumo da destra, fumo da sinistra, però l'ha portato gli altri il fumo. Io ho messo solo l'alcol e la torta.
1: Bravi, però bravi.
3: È stato un bel compleanno.
1: Bravi.
3: E poi c'era il Cilum che andava sempre avanti.
1: Bravi gli amici,
3: tanto
1: che
3: c'era il camino per svuotarlo.
1: Bravi gli amici che hanno portato la macchina del fumo. Cioè, perché non è mica facile portare una macchina, cioè col ghiaccio secco anche.
0: Per fare gli effetti, ragazzi, questi sono i compleanni di una volta, di un tempo, insomma. Però abbiamo capito che anche alcuni compleanni moderni sono fatti in maniera forse magari con una diversa

0: Anche io organizzo le feste per i diciottesimi e facciamo in laguna.
1: Immagino, a Venezia.
0: Col barchino.
1: Con che?
0: Col barchino.
1: Col barchino andate in giro?
0: Andiamo in giro, perché arriviamo, approdiamo con tanto le casse, impianto stereo.
1: Bellissimo.
0: Bello. Loro sono lì.
1: Loro chi?
0: I festeggiati.
1: Ah, i festeggiati.
0: Festeggiati. Noi facciamo il nostro spettacolo. Daddy Yankee, Ricky Martin.
1: Mamma mia, tutte le grandi star del reggaeton.
0: Campo San Polo, minimo.
1: Come Campo San Polo?
0: Ricky Martin da Campo San Polo.
1: Ah, è da Campo San Polo, certo. Sì, che è il più grande di
0: Daddy
1: tutti.
0: Daddy Yankee, ricordiamo, per la grande Sellona Yankee.
1: Che ha sul...
0: Facciamo la festicciola, andiamo là due secondi e poi via.
1: Festa
0: verso
1: grande.
0: Verso un altro lido.
1: Ok.
0: Questo è il 18esimo.
1: Meraviglioso.
0: Anche lì non manca il fumo, non so come mai. Poi arriva la Marghera.
1: Non ho parole.

0: eleganza, te lo dico.
1: Sì, sento. Lo stile, la classe e l'eleganza.
0: Allora, Alberto da Caserta ci scrive: il mio 18° è stato decisamente peggio. Dico solo aprile 2020.
1: Sì.
0: Quindi aprile 2020, quarantena Covid. Quindi tutti quanti chiusi in casa, io l'ho passato da solo sul divano.
1: Ah, stupendo.
0: Un po' una tristezza, devo dire.
1: In videochiamata con qualcuno?
0: Forse.
1: Non lo so. Qualcuno gli aveva fatto, gli avevo... Te li facciamo adesso se vuoi, buon 18°. Evviva!
0: Tanto fatti dopo non portano sfortuna.
1: No, esatto.
0: Mi sembra un po' too much. Io e i miei 18, festa in disco, torta grande grande da bere finita lì. Torta in disco da bere. Okay.
1: Quindi prendo un tavolo, tranquillo.
0: Ma mi chiedo, ma un compleanno faraonico, anche i regali degli amici devono essere faraonici? Ciao ragazzi Chiara. No, in quel caso però il regalo faraonico è arrivato dai genitori, perché in questo video lui apre uno scatolo, c'è cioè, tra l'altro proprio scatolone, fatto cioè, proprio
1: il cosiddetto
0: scatolone e attorno a scatolone cosa ci sarà della grandezza di un'automobile dentro lo scatolone?
1: Cazzo, era un'automobile. Offerbacco, ma chi ma che chi se lo sarebbe mai
0: che stato? Sorpresona.
1: Esatto. Meraviglioso. Allora, volevo dire una cosa. Tra poco ci sarà il momento polemico.
0: Vuoi che lo legga?
1: Vuoi farlo adesso il momento polemico?
0: Ma sì, allora, c'è
1: abbiamo la cugina di Calderoli che ha scritto.
0: Te che scrive: mi permetto di far notare dove avvengono questi super diciottesimi, cioè al sud. Potrei già risponderti no. Però è perfettamente in tono con le comunioni e le cresime sempre di quei luoghi. Per non parlare delle modestissime feste di gender reveal, detto ciò, io trovo che sia una cosa esagerata e anche un po' di cattivo gusto.
1: Ok.
0: Dice, no? Il diavoletto sulla mia spalla si sta domandando se tutti quanti appunto dicono che non hanno lavoro, com'è che riescono a fare queste feste? Te lo spiego molto rapidamente, molto velocemente.
1: Signori, allora, signori, il momento del festologo.
0: Allora, prima cosa, le feste vengono fatte anche al nord, sì. Solo che non vengono magari pubblicizzate e non sono così esagerate nell'appariscenza, però ti posso assicurare che DJ, perché l'ho fatto anche per feste private, e ville prenotate ci sono anche per i 18° al nord, con tanto di regalo di automobile, e che magari non c'è l'apertura del pacco, non c'è tutta quella coreografia di fuochi d'artificio, ma la spesa c'è, quindi c'è anche lì. Per quanto riguarda è che la scelta magari è un po' più così festaiola, per quanto riguarda il sud Italia, un po' meno festaiola nel nord Italia, ma ti posso assicurare che il budget di spesa è assolutamente identico,
1: quindi budget alto a prescindere dalle zone d'Italia, livello magari di
0: opulenza
1: e opulenza esibita probabilmente molto più alta in certe zone d'Italia rispetto
0: fatto 18° da festologo. Da festologo anche in palazzi sul Canal Grande, dove la spesa era abbastanza importante,
1: non proprio rilevante, quindi prendete nota. Radio Company, the summer is magic.

0: siamo arrivati al momento di scoprire come è stato il vostro di 18esimo, come è stato quello dei vostri figli e nipoti, se avete speso, qual è stato il budget.
1: Confrontato ovviamente con il 18esimo del nostro amico del sud, ok, lo diciamo per la cugina di Calderoli, e con il nostro amico del sud Antonio, che vi ricordiamo ha festeggiato con ballerine, ingresso con Ferrari, fuochi d'artificio,
0: no, era Lamborghini.
1: Lamborghini, ingresso con Lamborghini, torta alta come lui,
0: macchina regalata,
1: ostriche e champagne, automobile
0: sala
1: regalata
0: con i candelabri,
1: insomma, opulenza a mille. 3332 688 688.

0: nella data del suo compleanno. Unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
1: C come Company, C come C Radio.

0: Conte. Allora, il mio 18esimo più di 30 anni fa, festeggiato in casa assieme con la mia amica e compagna di classe, patatine, salatini, poi torte e brindisi fino la sera in discoteca. Tra l'altro mi cita l'area sound di Altavilla Vicentina.
1: Bello.
0: Per i miei figli abbiamo festeggiato in casa con parenti, circa 20 persone, tutto preparato da noi e poi torta e brindisi. La figlia femmina poi ha festeggiato con amici e compagni di scuola in un locale, giro bruschette e torta, e il maschio ha preferito fare grigliata in giardino con gli amici.
1: Beh, vedi. Molto... Due stili diversi, sì. E poi abbiamo anche un terzo stile. Senti,
2: ciao
1: qua.
2: Cialtroni, allora il mio 18esimo, ho invitato a casa mia un po' di amici, i miei genitori sono usciti per lasciarci tutto libero. A un certo punto, stufi di bere lo spumantino del cavolo, sono venuta fuori dicendo che mio padre giù aveva una cantina fornitissima. Bene. Mi sono presa una spentola da paura e poi andata in piazza a Cavazzere, ho vomitato nella piazza centrale.
0: Cioè, contenti,
2: mi
0: saranno.
2: Ricordo ancora tutto, eh? E ricordo anche che il mio amico che lavorava in un panificio mi fece il pane a forma di pene che riproposi in tavola il giorno dopo a mio nonno.
0: Pensate,
1: sembra una canzone, il pane a forma di pene. Non è male.
0: Non voglio commentare. Di solito si regala il pane agli addi, al nubilato, cioè, non so.
1: Stavo guardando com'è la piazza di Cavardere.
0: Sì, vabbè.
1: È anche abbastanza imponente.
0: Figli anni 90, festeggiato in una grotta del Carso con compagni di scuola. Un po' umidina. Ce ne sono!
1: Meraviglioso.
3: Radio Company, il club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Guarda che splendida stalattite. Allora, siamo pronti anche oggi. Grazie intanto, perché sono arrivate dei festeggiamenti molto divertenti.
1: Sì,
0: secondo
1: sì,
0: me.
1: Sì,
0: anche pur non avendo il regalo con i fuochi d'artificio, esatto. E Lamborghini, sono molto belli.
1: Ognuno ha fatto i fuochi
0: molto,
1: a modo suo.
0: Molto, molto belli. Allora, siamo pronti anche oggi con il Club degli Ignoranti. Come funziona? Una parola che vi diamo, e di questa parola voi dovete darci una definizione sbagliata per poter entrare nel club anche oggi. Dai, fai un esempio.
1: Allora, se mi permetti, faccio un esempio. Se la parola fosse patente. Che cos'è il patente? Lo patente.
0: La prendi a 18.
1: La patente. Dice si patente.
0: Lo patente.
1: Lo patente. 333-2688-688.
0: Non potete separarla, potete cambiargli l'accento. Patente?
1: Esatto, o patente. In palio una tessera del club degli ignoranti. Giocate, giocate, giocate. La parola di oggi, di cui dovete ricreare il significato, è patente.

0: una cosa da mangiare che ti fa diventare prudente, patente.
1: Ah.
0: Ti fa, tu la mangi, diventi
1: prudente, simpatico.
0: La patente è una malattia infettiva ormai debellata già dagli anni 40. Ah. Non è proprio un problema dove si presentavano delle. Insomma, non vado nella descrizione.
1: Sì.
0: La malattia stessa, però insomma è stata debellata. Quindi. C'è qualcuno che dice: a padel,
1: sì,
0: chi fa la battuta?
1: Sì.
0: È chiamato il patente. Saluti da Andrea.
1: Ah, non quindi, sapevo.
0: Patente è un paziente in lunga attesa.
1: Cioè. Ah, che sta lì e aspetta.
0: Patente.
1: Pazienza, bello, mi piace, va bene, sentiamo cosa ci regala il citofono.
2: Il patente è quell'individuo che come lavoro dà pacche di incoraggiamento sulla schiena, dai, dai che ce la fai, dai, dai, su, il patente.
3: Bravo. Ciao ragazzi, il patente
1: pat
3: è il fratello della patata. Ciao Simo Verona.
4: Ciao ragazzi, allora quest'estate sono stato in Basilicata e lì in pratica patente sarebbe, lo si dice al papà quando una certa si tinge i capelli.
0: Ah, cioè è un detto quando si tinge, non lo so perché sono in Basilicata però.
1: Sì, infatti non essendo mai stato in Basilicata, quindi anzi no, ci sono stato in Basilicata, però non sapevo di questa cosa. 3332688688, la parola di oggi di cui dovete ricreare il significato è patente.

0: Forte Mark Ronson, quando ci mette le manine lui, bravo, bravo. Allora, patente e lente per il patrimonio, lo sapevi?
1: No, non lo sapevo.
0: Famoso lente per il patrimonio e il patente.
2: Bello.
0: C'è qualcuno, il patente è una persona che sopporta, tipo io oggi, e che venerdì. Allora, patente un pane al gusto di te, poi il gusto lo scegli.

0: a base di patate, come sempre, escargot e tanto formaggio fuso.
1: Escargot.
0: Con la cottura dentro lo champagne. La patentè.
2: Il patentè è una specie di tè fatto con il patè.
3: Ciao belli, il conte. Il patente è il collega del pagante, però meno bravo.
4: Ci piace, ci piace.
5: Va il patente è colui che patisce, no? La immagino così, però vabbè, non fateci troppo caso. Tra poco scopriremo chi è il vincitore di oggi che si porta a casa la tessera del club degli ignoranti.

0: settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 732.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: momento in cui alla festa di compleanno del nostro cos'era? Antonio
1: Francesco,
0: partivano i fuochi d'artificio.
1: Allora, è Valentina la vincitrice di oggi, che dice la patente è una persona che sopporta tipo io oggi. No. Dai che è venerdì e ce l'hai fatta.
0: Sì, dai, ci piace. Amica patente, grazie, ti arriverà la tessera. Mandaci ovviamente i dati. Detto questo, Daniele Belli, Stefano Conte e Gianluca Pacini vi salutano, vi augurano anche un buon weekend.
1: Sì.
0: Tu ovviamente torni dopo. Questo lo so. Gianluca, tu che fai? Stai qua? O vai a casa? Stai qua? Vai di là. Ok,
2: anche lui dopo.
0: Sì, giusto, è vero. Noi invece ci risentiamo domenica dalle 14 alle 15 che c'è una nuova puntata di Un Sacco Belli e poi lunedì ritorna ovviamente il Belli Conte 4.0. Godetevi il weekend e godetevi questo finale d'estate. Ciao!
3: E adesso brucia solo con furore.
0: Le 2 minuti con furore.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia. Company.

0: agitare Coca-Cola.
1: Oh, siamo arrivati a venerdì, è 28 di agosto, sopravvissuti quasi, lo diremo alle 16, alla prima settimana di totale solitudine, e ci sono tra l'altro delle grandi novità per quanto riguarda la famiglia di Joe che tra poco vi racconto.

0: Fischelli a Molo.
1: Buongiorno Piselli.
2: Ma buongiorno, come detto, venerdì 28 di agosto insieme per due ore per l'ultima volta della settimana. Poi tra l'altro ci sentiremo anche questo weekend dalle 14 alle 17 all'interno di Company Maximum. È il terzo weekend di fila in cui vado in onda. Sì. Mauro in teoria non mi ha messo in punizione, poi non lo so, lo scopriremo appena ritorna dalle vacanze. Se mi fa fare tutti i sabati di continuo, potrebbe anche essere. Comunque ci sono delle novità per quanto riguarda la famiglia di Joe. Ho bisogno di una base, perché in teoria oggi parte per le vacanze quelle vere, o oggi o domani, non lo so, non ho chiesto troppi dettagli. E il papà di Joe era sceso con la macchina, diciamo in terra madre, che è la Puglia. È sceso con la macchina perché di solito, che ne so, prendi il Flixbus. No, perché tornando con la macchina puoi caricarla di cose da giù. Perfetto. Quindi rientra a casa, suona il citofono, Joe apre e dice: scendi che mi devi aiutare con il pacco da giù. Perfetto. Scende e oltre alle mozzarelle, cose, prodotti tipici, c'erano anche i nonni. E quindi ha portato su tutta la Puglia. Magari, boh, non lo so, si saranno divertiti. Credo di sì, anche perché Joe mi ha mandato un video di suo nonno. E quindi abbiamo visto una proiezione della sua vita. Lui diventerà così quando avrà, che ne so, 80 anni. C'è solo un piccolo problema, che il nonno di Joe ha gli occhi azzurri. Quindi il difetto della famiglia è proprio all'interno di Giovanni Cassone. Bene, iniziamo questa puntata tralasciando i fatti personali, cercando di capire se qualcuno dall'altra parte sta godendo adesso degli ultimi 3 giorni di vacanza, perché da lunedì si ritorna. C'è qualcuno in vacanza in questo 28 di agosto e sono gli ultimi 3 giorni? Perché -3 o -2, dipende quando tornate. Intanto noi iniziamo con Swedish House Mafia e Licky Lee, la loro Happiness is So Sad.

0: Red, Swedish House Mafia in collaborazione con Licky Lee su Radio Company. È solo l'inizio dell'ultima puntata della settimana dei Pischelli. Volevo salutare Silvia e tutte le persone che si rivedono un po' in Silvia, che dice: io purtroppo ferie finite. Mi spiace, sarà per il prossimo anno o magari, che ne so, per questo inverno, autunno, un po' prima di Natale si va da qualche parte. È usanza andare in vacanza un'altra settimana durante l'inverno, dipende se te lo puoi permettere, certo. E volevo dirvi una cosa, piccolo spoiler che possiamo fare in diretta: alle 18 sui social di Radio Company, quindi chiocciolina Radio Company su TikTok, Facebook e Instagram, uscirà un altro annuncio per quanto riguarda un progetto che prenderà parte la prossima settimana. Più che progetto la chiamerei un'avventura. Ok, avete già visto un trailer, avete già visto qualcosa, ma stasera confermiamo tutto e vi diamo tutte le coordinate. Tra poco ritorneremo con il Millennium Mixer. Go! Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company. Pischelli a mollo!
1: Spot! Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Veste lui.
3: Veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Arena Brancale, i The Colors, la loro Partenope alle 14:17. Ho trovato una notizia abbastanza strana, ma ho bisogno, ecco, perfetto, di una base. È una base perché ogni tanto fanno delle ricerche abbastanza particolari e non so se un giorno magari tu ti svegli e provi a immaginare che una mutanda potrebbe diventare una specie di termometro. Che cosa hanno fatto questi scienziati? Hanno praticamente spedito delle serie di mutande bianche di cotone normali, ok? Le hanno seppellite nel terreno, ok? Per verificare se effettivamente nel terreno ci sono batteri, funghi e piccoli organismi che vanno a decomporre la materia. In pratica, dopo un po' di settimane dove avete le vostre mutande piantate nel terreno, se erano molto rovinate, nel terreno c'era molta attività biologica. Se erano quasi intatte, c'era poca attività biologica. Quindi la mutanda in pratica diventa una specie di termometro della salute del terreno. E io mi dico, ma non esiste uno strumento per fare questa misura senza buttare via decine e decine di paia di mutande? Però se volete provare, avete una mutanda di quelle rotte che volete buttare via, di cotone però, magari bianche, che con la terra si vede molto meglio, le seppellite in diverse zone del vostro terreno. Se sono molto rovinate c'è molta attività biologica, batteri, funghi e tutto il resto. Se ce n'è poca, ce n'è poca, e quindi insomma, se sono quasi intatte, il vostro terreno è quasi sano, con molte virgolette in aria. Oh, i ricercatori fanno delle ricerche ultimamente che sono incredibili. È incredibile anche l'ultimo Millennium Mix della settimana. Sono tre i dischi scelti da Mauro Tonello. Si parte subito con gli Imagine Dragons, la loro Demons.
1: Millennium Mix, i successi

0: L'ultimo Millennium Mix della settimana si chiude con i Maroon 5, la loro This Love, poco prima Neffa e la sua Lady, e siamo partiti con gli Imagine Dragons e la loro Demons. Tre dischi come sempre scelti da Mauro Tonello, che ritornano lunedì sempre qui all'interno dei Pischelli all'incirca le 14:15. È una giornata complessa perché io ieri me la sono completamente tirata addosso dicendo sì, 4 comp'anniversari su 4, tutto a posto, tutto preciso, e ho bisogno purtroppo di invocare, ecco, a fare delle preghiere. Altro colpo d'indiano. Bene, perché ho bisogno di comp'anniversari. Nel senso, ci sono due telefonate da fare, le ho fatte, ma un ascoltatore è al lavoro, non può rispondere. L'altro mi ha completamente ghostato e messo probabilmente in blacklist. Oh, vogliamo fare una cosa nobile, portare un messaggio di auguri e la gente poi ti tratta così. Quindi oggi per oggi 333-2688-688. Per un attimo di preghiera, si sa mai. Ci mandate tutti i dati della persona da chiamare e diciamo se è un compleanno, una ricorrenza particolare, un anniversario. Festeggiamo di tutto tranne gli onomastici. E per i prossimi giorni radiocompany.com, sezione comp'anniversario, c'è il form, lo compili, è gratis. Mi raccomando, insomma, cercate poco prima del comp'anniversario, se ne avete ordinato uno, di scrivere alla persona. Oh, mi raccomando, il telefono. Tienilo d'occhio il telefono, dai, oggi per oggi 333-2688-688, speriamo tra poco con la prima telefonata. Your summer, your experience. Pischelli a mollo on Radio Company.
1: Pischelli a mollo! Spot!
2: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent, anche noleggio auto per cerimonie e minibus, ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
4: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
3: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: È il nuovo singolo di Saif, si intitola Parlar d'amore su Radio Company alle 14.34. Oh, non è vero, ma quasi ce l'abbiamo fatta. All'ultimo secondo abbiamo un compleanno anniversario. Finalmente l'ascoltatore dall'altra parte ha risposto. È un po' incasinato il lavoro, quindi non ti rubiamo tanto tempo. Benvenuto Matteo, detto Bibbia.
1: Ciao.
0: Come mai hai detto Bibbia?
1: Perché ero la Bibbia del calcio, sapevo tutti i nomi.
0: Ah, va bene, va bene. Pensavo fosse una cosa più eucaristica, invece no, era proprio calcio. Va
1: no,
0: bene,
1: no, no.
0: Sappiamo che per te oggi è un giorno speciale, ci dici tu cosa succede?
1: Oggi compio gli anni.
0: E auguri! Quindi non hai staccato un attimo, sei al lavoro, che lavoro fai?
1: Faccio il magazziniere, tutto un magazzino.
0: Insomma, non ti rubiamo altro tempo. C'è un bellissimo messaggio per te che dice così: buon compleanno da tutto il gruppo dell'Aperitivo Selvaggio e ti ricordiamo che questa sera offri da bere. Il messaggio arriva da Massimo.
1: Grazie.
0: Prepara il portafoglio.
1: Non sarà fatto.
0: Come festeggerai oltre all'Aperitivo Selvaggio di questa sera?
1: Ma con la mia famiglia.
0: Bene.
1: E con loro.
0: In relax con tutte le persone che ti vogliono bene. Grazie, buon lavoro e ancora buon compleanno.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Ciao.

Smith, Nice to Meet You. Allora, è stato un compleanno anniversario abbastanza difficile quest'oggi, in questo venerdì 28 di agosto, anche perché avevamo più richieste ma le persone non rispondono al telefono, ma ci è arrivato un bellissimo messaggio e la ragazza in questione ha risposto e ho detto Radio Company e ha detto no e ha buttato giù. Così, proprio brutalmente. Però io ho bisogno di una piccola base perché il messaggio lo leggiamo lo stesso. È arrivato Giacomo, il compagno, che scrive: ciao Pischelli a mollo, se non ci sono altri che si candidano. La fila è lunga oggi. Io festeggio perché vado in ferie finalmente con l'amorosa e i cani. Poi ci chiede di chiamarla ma non ha risposto. Sta preparando l'auto e la tenda. Si chiama Stefania. E poi la cosa che un po' mi ha fatto sorridere è che lui vuole che salutiamo anche i cani. Selma. E poi... è tutt'uno, sono più cani, non lo so. È Tuco, Benedicto, Pacifico, Juan Maria Ramirez. E finché devi chiamare Selma, chiami Selma, vieni qua, perfetto. Ma quando devi chiamare Tuco, Benedicto, Pacifico, Juan Maria Ramirez, come fai? Da lontano fai Tuco, Benedicto, Pacifico, Juan Maria Ramirez, vieni qua. Madonna, vorrei sapere il perché avete chiamato il cane con questo nome. Insomma... perché sono molto molto curioso. Comunque buona partenza a voi che andate in giro con la macchina, con la tenda, chissà dove, all'avventura, ed è bello così. Intanto su Radio Company arriva Yugel.

0: qui su Radio Company alle 14:50. Sono riuscito finalmente ad avere una risposta dall'ascoltatore che ha mandato il comp'anniversario di prima. Il nome che andrò a ripetere, perché mi piace ripeterlo, è Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez. È preso dal personaggio di Eli Wallach nel film Il buono, il brutto e il cattivo, da cui hanno anche poi chiamato Tuco Salamanca in Breaking Bad. Tra l'altro, Breaking Bad che ho visto 3 volte probabilmente. Adesso sto facendo il secondo rewatch di Better Call Saul, la storia di Saul Goodman, come è diventato avvocato. Per quelli che hanno visto la serie principale, insomma, sanno del personaggio. E a questo mi collego a una cosa che è successa alle 13 qualcosa, mentre stavo arrivando in radio. Sono sceso dalla macchina e Joe mi manda un messaggio. Vedo un'anteprima classica da necrologio, diciamo, dell'internet, e vedo una faccia nota, la faccia di Jesse Pinkman, interpretato da Aaron Paul, dove c'era scritta la data di nascita è 2026. Ho detto no, è morto, no. Poi andando bene a leggere c'è scritto Happy Birthday, quindi qualche, diciamo, burlone del web ha creato questa immagine per fare un po' di click. E siete degli infami, perché ho detto no, proprio dai, tutti. Che cos'è, l'anno dei morti? Però devo dire che è una genialata fare questa cosa. A mo' di necrologio non c'è scritto è morto, c'è scritto buon compleanno, però l'impaginazione, le linee sottili e tutto il resto sembra un avviso per ad è venuto a mancare Jesse Pinkman. Per fortuna non è così, quindi una pseudo fake news. E qualcuno dice di il mio nome, frase iconica di Breaking Bad. Tra poco non parleremo di serie TV, ma probabilmente parleremo di odori, odori che ci piacciono, che non ci piacciono, ma soprattutto odori che forse ci riportano indietro con la mente.
1: Go! Your summer, your experience. Biscaglia Mollo on Radio Company.
2: Biscaglia Mollo! Spot!
3: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.smlinternazionale.com.

0: Pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento, e a Company sono le 15 in punto.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.

Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead su Radio Company. Inizia l'ultima ora dei Pischelli, ultima ora che di solito la dedichiamo a un argomento. Lo faremo anche nella nuova stagione? Chi lo sa, chi lo sa. E poi la domanda che ci poniamo tutti è: quando inizia la nuova stagione dei Pischelli? Non sappiamo dare una risposta nemmeno noi, però va bene. Il tutto oggi parte da una passeggiata che ho fatto l'altra sera, di cui avevo già raccontato, e a un certo punto sono passato vicino a un gruppetto di case, c'era una gelateria, c'erano delle cose, e ho percepito un odore particolare, quasi un profumo effettivamente, non era sgradevole, era un odore di cannella, un qualcosa, e nella mia testa mi ha riportato indietro, non so perché, a quando ero adolescente, ma non sono riuscito a capire perché io ricordassi quell'odore lì, cioè o era l'odore, che ne so, della casa dei nonni, l'odore della scuola per qualche motivo, della cucina della scuola, e quindi ho detto: ma ci saranno delle situazioni dove gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Company associano un odore particolare a un periodo di vita vissuta. Quindi oggi al 333-2688-688 vi voglio chiedere se avete mai sentito un odore che un po' vi ha riportato alla mente ricordi di un tempo passato. Vorrei capire l'odore e quali sono i ricordi. A me capita ogni tanto, se sento l'odore della minestra, ma credo che non tutte le minestre, ma alcune, mi fa ricordare quell'odore un po' di ospedale, quando mi hanno ricoverato per asma, per dire, c'è quel classico odore da minestrina ad ospedale, e ritorno in quel periodo un po' bruttino, devo dire. Quindi 333-2688-688, parliamo sia di odori che di profumi, quindi sgradevoli o gradevoli, che quando per qualche motivo arrivano al vostro naso vi riportano indietro nel tempo, in una determinata situazione, in un determinato pezzo della vostra vita. Vi aspetto.

0: Mood dal 2023 con Mad su Radio Company. Si parla di odori e profumi che quando arrivano al vostro naso in una situazione particolare qualsiasi, no? Cioè sei lì, pumf, diciamo annusi quell'odore o quel profumo, ti riporta indietro nel tempo. C'è un'ascoltatrice che dice: l'odore dei pastelli, gessetti o colla per scuola mi riporta alle elementari negli anni 90 o nei primi anni 2000. E poi c'era l'odore di un Nintendo 64, presumo. N64 vuol dire quello? Ah, oh, che bei tempi. Poi abbiamo, ciao Pischello, allora il profumo dei biscotti al burro, quelli buoni buoni, ma sono quelli che magari la nonna teneva vicino alle viti o a, che ne so, cose per cucire nella scatola blu, quelli erano al burro? Perché potrebbe anche essere. E la peperonata proprio ti ricordano nonna. Oh, Marta in questo caso. Poi, buongiorno, avendo la fortuna di aver conservato alcune ricette della mia nonna, ogni volta cucinando i suoi piatti mi prende una nostalgia pazzesca. Fai tesoro davvero di quelle ricette lì, tramandale di generazione in generazione, perché... che poi le nonne fanno tutte le ricette QB, non è tutto pesato, è bontà all'interno, tipo del ragù, non ci sono i pesetti, dei grammi e tutto il resto, no, è a occhio, è quell'occhio che rende tutto molto più buono. Quindi 333-2688-688, non parliamo soltanto magari di infanzia, ma parliamo di odori o profumi che una volta annusati vi riportano indietro nel tempo a una situazione che hai vissuto o a una casa dove hai abitato, un'automobile che aveva quell'odore lì. Dai, vi aspetto.
1: Your summer, your experience. Pischelia Mollo on Radio Company.
2: Pischelia Mollo
3: Radio Company Live 2.

0: Lagunare, Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
1: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio, dalla colazione al pane alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio, statale Appia Apollosa Benevento, 0824 45 898.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.

alle 15:16, state ascoltando i Pischelli con Chicco su Radio Company e stiamo parlando di odori o profumi che una volta annusati vi riportano indietro nel tempo. Che cosa vi ricordano e soprattutto qual è quell'odore lì? Salutiamo Elisa che dice: ciao, il profumo delle candele profumate alla lavanda mi riportano a ricordare il profumo delle salviettine umidificate che passavo alla sera alla mia cagnolina Sally, che purtroppo mi ha lasciato nel 2025. Vedi che insomma ogni situazione è caratterizzata da un odore che ricorderemo. Poi ciao Pischello Mollo, io in certi sughi di pomodoro per la pasta mi viene in mente le vacanze al campo scuola in montagna. Ok, lui è Tiziano da Sottomarina Beach, caldissima. Ogni volta io la risposta a Tiziano da Sottomarina Beach c'è un aggettivo riguardo alla città, fai quasi il meteo. Poi un'ascoltatrice, Chiara, l'odore dei pioppi in autunno mi ricorda l'asilo. A me ricorda l'allergia, però va bene. E poi aggiungi, ed un ricordo vecchissimo, di recente c'è un albero che fa dei fiorellini piccolissimi, bianchi e arancioni, e mi ricordano il Lago Maggiore. Vedi? Situazioni, profumi, stagionalità che ci ricordano il passato. E questa è la domanda di oggi. Vorrei, insomma, avete scritto in tanti, va bene, vorrei sentire anche la vostra voce, così ci facciamo compagnia in questa ultima oretta insieme all'interno dei Pischelli a Mollo. 333-2688-688, quell'odore che quando lo sentite vi riporta indietro nel tempo. Voglio capire qual è l'odore e qual è la situazione. Here we go!

non è obbligatorio che questo odore ci riporti per forza all'infanzia, può riportarci anche allo scorso anno. Eri in vacanza in Grecia e nell'hotel dove magari c'era il ristorante c'era quell'odore fisso sempre che ti riporta in quel momento dove eri spensierato e soprattutto eri in modalità estate. Salutiamo Michela che dice: ciao Pischello, con tante O in fondo, bellissimo. 2 mesi fa ho portato mia figlia dalla parrucchiera, c'era una signora che stava facendo la permanente e l'odore di quel prodotto mi ha fatto tornare indietro di ben 35 anni quando la nonna faceva

Questa è memoria olfattiva, la chiamano così, dove nello specifico, in questo caso è un sito che vende caffè, quindi se la sono giocata sul caffè, alcune sostanze contenute all'interno del caffè e alcuni aromi possono produrre, che ne so, l'odore di cioccolato, pane, caramello e frutta, no? Per le basi, le varie tostature, tutto il resto, e diciamo ci fanno sì che la nostra mente ritorni indietro nel tempo e associ quell'odore leggero di cioccolato e ci riporta a quando eravamo piccoli, o ci riporta a delle varie esperienze che abbiamo vissuto. C'è poi chi dice tipo l'odore del Play-Doh, che era la pasta, quella cosa nel barattolo che si utilizzava milioni di anni fa, piena di germi tra l'altro sopra, poi dopo che l'hai utilizzata. Oppure l'odore dei vecchi sedili e della plastica degli autobus scolastici. E poi siamo anche molto più profondi, e in particolare dice Laura: mi ricordo l'odore dei gas di scarico di uno scuolabus combinato con la brezza mattutina che entra dai finestrini aperti dello scuolabus quando andavo alle medie. Cioè, questo è un film, è la trama di un film. 3332688688, ci sono degli odori che vi riportano indietro nel tempo? Se sì, quali sono e che cosa vi ricorda?

0: Joel Corri e la sua Whisper su Radio Company. Oggi ritorniamo indietro nel tempo grazie al profumo o all'odore. Quando lo percepisci dici: ah, ti ricordi come eravamo felici 27 anni fa sull'isola di Creta, quando su quell'autobus è successa quella cosa e c'era quel profumo lì? Capisci, la nostra testa associa molto i momenti agli odori. C'è un'ascoltatrice, lei è Claudia da Murano, e dice: mi ricordo della colla Colina, aveva un profumo buonissimo, mi ricorda le scuole elementari. Aspetta che googlo colla Colina, sarà una marca di colla, presumo? Vediamo. Oh mio Dio, una colla col pennello addirittura. Mai vista, però sono contento. Poi abbiamo un'ascoltatrice che dice: è strano, ma le sigarette, io non fumo e non ho mai fumato, ma mio nonno e mio zio sì, ho passato molto tempo a casa loro crescendo. Mi riporta sempre indietro a quando sedevo nella stanza di mio zio a giocare a Donkey Kong e c'era quell'odore di... Sì, fa molto casa della nonna, che ho i nonni che non fumano, però i nonni degli altri... No, l'odore forte di sigaretta, di Marlboro rossa, proprio pesante, credo, poi io non lo so, ho sparato la prima roba che mi è passata per la testa, ma è proprio, cioè, identificavi quella famiglia dall'odore di sigaretta della casa. Quindi 333-2688-688, stiamo insieme ancora una mezz'oretta, era arrivato anche un vocale, ma purtroppo l'odore è un po' ambiguo, non si può mettere in onda. Quell'odore o quel profumo che ti riporta indietro nel tempo. Uno, qual è l'odore? Due, qual è l'episodio che ti ricorda?
1: Go! Your summer, your experience. Fiscalia Mollo on Radio Company.
2: Fiscalia Mollo! Spot!
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Per questa pubblicità 0824 43732.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Zille Mattina Lover ritorna Sienna Spyro, nuovo singolo Great Expectation.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.
4: In my head.

0: Il nuovo singolo di Sienna Spyro su Radio Company come new track alle 15.39. Oggi si parla di odori che ti riportano indietro nel tempo. Salutiamo chi è? Alberto da Rovigo. Il profumo del minestrone orribile che dovevo mangiare alla scuola materna. Solo io ho apprezzato, non era un minestrone, era una vellutata che mia madre ha cercato per anni di imitare, ma con scarsi risultati. Cioè, è riuscita ad andarci vicino una volta, forse. E quello è un ricordo bellissimo, devo dire. Poi c'è un messaggio vocale. Io dico, se ci sono delle persone che ancora non hanno mangiato, vi farà venire fame.
1: Quando ero ragazzino che vivevo ancora in Puglia, mi ricordo l'odore del pane appena sfornato, passando nei vicoli, nelle vicino ai panifici. Vabbè. Era una roba che faceva uscire pazzo. L'odore del pane caldo, no? Le focacce, le pizze, i taralli.
0: C'è altro da aggiungere riguardo questo messaggio? Poi salutiamo Domenico, che mi ha fatto un sacco ridere. Scrive, ciao Chicco, l'odore dell'alcol isopropilico. Mio zio Michele, precisa, non quello di Avetrana, va bene, che da piccolo chiamavano zio Ae, mi metteva i vinili dei cartoni animati e prima di farmeli ascoltare usava a pulirli con il panno imbevuto con quell'alcol. Bellissimo ricordo. Dai, ancora 20 minuti insieme. Odore o profumo che una volta annusato vi riporta indietro nel tempo. Voglio capire qual è quell'odore e quale ricordo ritorna nella vostra mente. Radio
2: Company. E magari non sarà nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Madness con Release Me su Radio Company. Pietro, vuoi intervenire all'ultimo secondo con un odore che ti riporta indietro nel tempo?
1: Cioè, okay. Scusa, nessuno l'ha detto.
2: No, niente, ho appena messo un suono abbastanza gutturale proprio prima di che tu aprissi il microfono. Ah. No, per fortuna, va, lascia stare.
0: Dai,
2: va.
0: Un odore che ti riporta indietro nel tempo non vale dire cose strane.
2: No, no, no, non vale dire cose strane, però la prima cosa che mi è venuta in mente è stato l'odore di benzina. L'odore per quale motivo? Benzina, eh? Perché d'estate si a casa mia con i miei genitori si tagliava l'erba, si sistemava il giardino, no. E mi veniva, no, e mi veniva in mente questa cosa qua, capito?
0: Ah, quell'odore di come si chiama?
2: Benzina.
0: No, l'altro nome che si mette dentro le falciatrici, non è benzina benzina,
2: la
0: ma
2: miscela.
0: È miscela.
2: Sì, no, beh, in questo caso più benzina. O più anche benzina. Se vuoi colla vinilica, ma questo è un altro
0: colla
2: discorso.
0: Colla vinilica, va bene. Grazie Pietro del tuo contributo, adesso picco di ascolti grazie a te. Your summer, your experience. Pisquelia Molo on Radio Company. Pisquelia Molo.
3: Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Oggi ci risentiremo con i Pischelli lunedì, sempre dalle 14 alle 16, ancora una settimana in totale solitudine, ma ci sentiamo anche domani in Company Maximum dalle 14 alle 17. Troppe cose.
1: Come?
2: Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: I Pischelli di Radio Company.
0: Anche oggi puntuali, qualche secondo alle 16.
4: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Una cosa che vorrebbero fare in molti, cioè viaggiare per il mondo, viajando per il mondo. Carol G e Manu Chao, qualcuno direbbe sei anche poliglotta. No, ho sparato a caso. Intanto mettiamo la sigla.
1: Consigli per l'estate di brutti ma simpatici. Non uscite nelle ore più calde. Idratatevi spesso. Mangiate frutta e verdura. Mettete la protezione. Brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume.
0: Ultimo appuntamento della settimana di brutti ma simpatici, che d'estate è brutti ma in costume, anche se col costume abbiamo già dato, le vacanze ce le siamo dimenticate un po' tutti, ma è anche tempo di finirla. Oggi dicono che sia tipo la giornata dove ci sono i maggiori bollini rossi in giro per le città per quanto riguarda il caldo, però poi andrà un po', cioè andrà a scemare, insomma, così agosto, insomma, è andata così. Buon pomeriggio Andrea Rossini.
2: Grande Piero. Ma
0: settimana prossima ritorna anche Stefano Ferrari. Questa settimana è rimasto in ferie, ci siamo sentiti soli, un po' ci siamo arrangiati, diciamo, abbiamo fatto di cose, però è innegabile che quando si è in due il programma funziona in modo diverso, cioè ci sono delle dinamiche diverse. Io dico delle cose e mi aspetto che qualcuno ne dica altre.
3: Sei stanco?
0: No, per piacere, non parlare. Cioè, così è detta. Vabbè, insomma, buon pomeriggio a voi, 16-18 anche oggi, ultimo giorno della settimana. Questa sera anche 100 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli da vincere. Here we go!

0: Parliamo di una cosa molto, molto cara a te, caro Andrea Rossini, vista l'età, cioè quella del tempo. Quella del tempo, perché cioè, siete qui tutto il giorno, che cosa vuoi? Cosa c'è?
1: Non posso parlare.
0: Dai, per piacere. No, siete qui che state guardando il radar meteo in continuazione e avete una paura, giustamente, perché alla fine insomma cioè, ci sta, del fenomeno della grandine, di questa cosa qui. E vedevo cioè, dei video che sono arrivati proprio nel pomeriggio da Brescia, dove tu tra l'altro hai dei parenti, se non sbaglio, ok? E c'è una roba tipo palline da golf, enormi, una cosa. Ci sono arrivate un po' di telefonate con pota. Ha fatto danni, no?
1: Dai, poverino.
0: No, hanno fatto danni, veramente. Sì, sono incazzati parecchio anche. Cioè, tetti, pannelli solari, queste cose qua. Come si fa in sti casi qua? Niente, te la metti via e è tra i denti, te la aggiusti e basta. Va bene, ci facciamo una piccola pausa e tra poco invece ritorniamo.
2: Brutti, ma in costume. Su Radio Company. Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
7: Ma è fantastico!
6: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
8: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
9: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
10: Per questa pubblicità 0824 43 732.
11: C come Company, C come C Radio.

Businessman, dito nella piaga qui a Radio Company, brutti ma in costume. Mandiamo un abbraccio a Chiara, ma soprattutto al suo amico, perché dice: ragazzi, un amico di mia figlia ha distrutto l'auto, 20.000 euro di danni questa mattina a Brescia, ha distrutto la carrozzeria, cristalli e finestrini pure. Con 20.000 euro di danni è difficile capire, cioè fare un bilancio, se ancora è meglio che te la tieni sta macchina oppure no. Poi dipende sempre dalla macchina, insomma, e da quanto tempo ce l'hai, magari sei nuovo, ma chi, non lo so. Comunque veramente un abbraccio a quelli che hanno avuto questo problema nel pomeriggio. Stavo dando un'occhiata alle varie cose che si trovano nell'internet oggi, non grandi cose, devo dire la verità. Ci sono stati parecchi disastri in giro per il mondo, c'è ancora molta attenzione alla politica, all'economia e così via. Però una cosa mi è saltata all'occhio, che qualcuno per l'ennesima volta ha avuto la bella idea di intervistare nuovamente Vanna Marchi, perché compie 84 anni, l'hanno invitata in questo lussuoso hotel di Milano, ha iniziato a farle un po' di domande sulle relazioni che aveva e che ha con personaggi politici, personaggi dello spettacolo e così via. Farà una festa con oltre 200 invitati, c'è questo mistero ancora dei 60 e passa miliardi di lire sottratti in un modo o nell'altro che ancora non si trovano. E però, cioè, dice di aver pagato il suo tempo, no? Con i domiciliari e con tutto quello che è stato previsto, però alla fine, insomma, la vita, per quanto le riguarda, va assolutamente avanti. Da quando vedi queste interviste fatte a questi personaggi, capisci che sì, sono allegorici, truffatrici ovviamente, questo insomma almeno è quello che per quanto stanno pagando e hanno pagato, diciamo. Però ti viene sempre fa sempre un po' di specie vedere che ci sono sempre delle cose da chiedere a delle persone così. Cioè, come mai? Cos'è che sanno? Cosa sanno che noi non sappiamo? Cosa c'è da chiedergli? Insomma, fanno spettacolo, ma questa cosa a volte è un pelino triste. Here we go!

0: Quello nuovo qui a Radio Company, in brutti ma in costume. Leggo che anche chi si occupa, diciamo, di vino è un po' in difficoltà quest'anno, perché sembra che ci sia la vendemmia più precoce del secolo, a causa del caldo ovviamente, insomma l'uva è maturata velocemente, quindi chi se ne occupa è decisamente in affanno. In bocca al lupo anche voi, adesso i primi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Buon pomeriggio, grazie per la linea. Il controesodo di fine agosto costerà agli automobilisti circa 429 milioni di euro in più rispetto all'estate dello scorso anno, secondo il Codacons. La benzina è salita a 2,016 al litro, mentre il gasolio ha raggiunto 2,134, nonostante la proroga del taglio delle accise, anche se oggi era in lieve calo. Su un pieno, l'aumento medio è di circa 16 euro per le auto e benzina e 25,6 per le diesel. A pesare sulle famiglie saranno poi anche le bollette. Tra settembre e dicembre luce e gas potrebbero costare quasi il 40% in più rispetto a un anno fa. Le associazioni dei consumatori chiedono nuovi interventi sui carburanti e denunciano prezzi particolarmente elevati nella rete autostradale.
0: Grazie a Vittorio Ferro, adesso arriva Fulminacci.

0: One Way, Lady Gaga, Deci qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, che d'estate diventa brutti ma in costume, ma come sempre il mood è lo stesso, cioè zero problemi e zero discussioni, con Pietro, con Andrea Rossini. Adesso una pausa e tra poco è quel momento là.
1: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti ma in costume. Spot!
2: Ma anche lei è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
3: Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.

la nostra qui Radio Company in brutti ma in costume. Adesso quel momento lì, amici, dove se avete voglia vi chiediamo di partecipare via WhatsApp al 3332688688, WhatsApp scritti vocali, scegliete voi. Una cosa che riguarda la musica, si parte da Prince, che esce un album nuovo, postumo ovviamente, si chiama Timeless, e raccoglie ciò che è stato realizzato, alcune cose inedite dal 1977 in poi. Tra l'altro Prince è uno di quelli che ha cambiato un sacco di volte stile e genere musicale, seconda poi da chi si affiancava, dalle sue esperienze musicali, insomma comunque un genio. Dal suo punto di vista la musica era una visione diversa rispetto agli artisti dell'epoca, anni 70 principalmente rock, lui invece aveva una piega totalmente diversa. Restiamo nell'ambito della musica, ok? Pensiamoci bene, ci sono un sacco di artisti del passato, anche di oggi, poi dipende anche dai vostri gusti musicali, dalle vostre preferenze. Qual è quel... Se io vi dico quello lì o quella lì è un grande, ok, un grande della musica, a voi chi viene in mente? Può essere un musicista, può essere un cantante, comunque restando nell'ambito della musica, può essere qualcuno anche che magari non ha avuto un grande successo, perché diciamo la verità, molto spesso anche dietro ad artisti che sono molto quotati, molto famosi, molto molto bravi anche, ci sono dei collaboratori o comunque ci sono delle persone sempre nell'ambito della musica che magari si conoscono meno, ma che hanno collaborato e hanno fatto delle cose estremamente originali. Parlo anche di chi suonava e di chi magari era anche nell'ambito tecnico, però questo lo scegliete voi. Magari siete anche dei fini conoscitori musicali, avete una certa esperienza, questa cosa ci fa piacere, perciò vi domandiamo: qual è quel personaggio, quell'artista, quel musicista che, se io vi dico quello lì o quella lì, è un grande o una grande? Chi vi viene in mente? 333-2688-688, WhatsApp, scritti e vocali, amici, vi aspettiamo. Radio Company. The summer is magic.

0: Cattive abitudini, Match e Salmo con la pesce, qui a Radio Company in brutti ma in costume, con Pietro che vi parla, con Andrea Rossini alla parte tecnica. Oggi così, per quel momento lì, per stare un po' insieme a Mece, vi abbiamo chiesto una cosa che riguarda la musica, va un po' a sentimento, ma ci sono delle persone, dei personaggi, più che altro degli artisti, che innegabilmente, sotto tanti punti di vista, poi sta a voi considerare quello che più vi interessa, hanno segnato per forza di cose la storia. Cioè quegli artisti che vi fanno dire quello lì o quella lì veramente uno o una grande. E quindi vi abbiamo chiesto quale potrebbe essere un artista, magari anche non necessariamente famoso o famosissimo, che ha avuto un sacco di successo o meno, che però secondo voi è veramente stato un grande o una grande della musica. Allora ci dicono Michael Jackson, innegabile, Damiano da Verona, poi Aretha Franklin, ma anche Amy Winehouse. Se avete visto la sua docuserie avete capito da dove veniva fuori la sua musica e la sua voce. Claudia, la sofferenza, diciamo così. Amy Winehouse è un artista che praticamente nella sua vita, soprattutto negli ultimi anni, non ha fatto altro che soffrire per vari motivi, e questo si capisce, perché un artista non è, ma questo è innegabile, lo sanno tutti, non è una persona che fa una vita normale. Cioè è una persona che ha una vita diversa, dei punti di vista diversi, probabilmente anche una sofferenza rispetto alla media, e quindi fa delle cose che sono completamente diverse dal nostro mondo. Alan Parsons, un grande musicista ma anche un grande tecnico del suono, il resto è storia. Edo, poi Biagio Antonacci, va bene. Jimmy Sachs, che non conosco, non conoscevo, sono andato a guardare. Oh, però va, è in giro per il mondo, è in tournée, no niente Rossini, vabbè. Otti da Verona, per me Freddie Mercury in primis, e anche questo è innegabile. Sentiamo.
1: Ciao Pietro. Ciao. A me vengono in mente tanti, ma quello che mi viene in mente subito è Keith Emerson degli Emerson Lake & Palmer. Comunque anche il gruppo di per sé è tanta roba. Ciao.
0: Ciao, ciao, buona giornata. Allora 333-2688-688, quello lì o quella lì è un o una grande. Quale artista della musica vi viene in mente? Così, cioè velocemente, il primo in assoluto, un grande o una grande della musica?

0: Break My Soul, il disco di Beyoncé. Adesso altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Ultimo sabato di controesodo da Bollino Nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico, con circa 173.000 transiti previsti. Particolarmente trafficata la 4, soprattutto verso Venezia, con possibili code all'Isert e agli svincoli per le località balneari. Attesi circa 30.000 veicoli in ingresso a Trieste e l'Isert, 10.000 alla Tisana e quasi 9.000 a San Donà. Traffico intenso poi sulla 23 verso Palmanova e sulla 28 verso Porto Gruaro, con possibili rallentamenti. Domenica 30 la situazione dovrebbe attenuarsi, ma resta da Bollino Rosso con circa 166.000 transiti stimati. Previsti inoltre divieti di circolazione per i mezzi pesanti sia sabato che domenica.
0: Grazie Vittorio Ferro, adesso una pausa per noi.
2: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.
3: Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Fatti sentire.
5: Fatti sentire.
4: Fatti vedere.
5: Fatti conoscere.
4: Fatti seguire.
5: Fatti notare.
6: Fatti desiderare.
4: Fatti provare.
5: Fatti cliccare.
4: Fatti comprare.
7: Fatti amare.
8: La radio rende.
9: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
12: Sì!
11: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
13: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
14: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
15: Euronics, un mondo più avanti.
16: C'è qualcosa nell'aria.
17: Li senti anche tu?
18: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
19: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
18: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
14: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
20: C come Company, C come C Radio.

0: Mars, c'erano anche i Chumba Wamba con Tap Thumping qui a Radio Company, brutti ma in costume, costola di brutti ma simpatici, che poi alla fine settimana prossima torna quasi normale perché rientra anche Stefano Ferrari. Visto che c'eravamo, vi abbiamo chiesto qual è quell'artista, quell'artista nell'ambito della musica che vi fa dire quello o quella veramente era o è un grande o una grande. Sentiamo.
1: Battiato, senza dubbio. Battiato, una persona straordinaria, bravissima. Okay. Era a Treviso.
0: Bene. Poi un grande? Raul Casadei.
2: Che bravo che sei, l'hai trovata.
0: Alza bene.
2: Tutti
0: alza
2: insieme,
0: bene.
2: Dai.
0: Sì, alza. Ho detto alza e basta. Molto bene. Allora, Phil Collins. Beh, quando dico Phil Collins però devi cambiare, cioè.
3: La vela bianca.
0: Bello. Facciamo anche le dediche?
2: Sì, dai.
0: No, così, giusto per, Dai, fermati qui, dai. Allora, Phil Collins, non serve bene spiegare il perché. Assolutamente no. Ciao da Aristella, poi il re del pop, Michael Jackson. E poi il grande Chester Bennington, Linkin Park, ovviamente. Poi, che dire di Battiato, per me un grande artista in tutti i sensi. Ciao da Sandra, va bene. Grazie per i vostri messaggi. Amici, vi vogliamo bene. Buon venerdì a voi, sono le 17.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: gira qui Radio Company, in brutti ma in costume. Leggo che Oceania, che negli Stati Uniti non sta andando benissimo, in Italia invece sta andando forte, è stato assolutamente apprezzato, e questo fa capire che a molti, insomma, questa cosa qui è piaciuta un po' anche per la scarsità forse di offerta d'estate, diciamo la verità. Il cinema d'estate non è che ci sia grandi cose, almeno che uno vada in un cinema d'estate a vedere cose particolari, però da questo punto di vista Oceania è andata veramente alla grande. Molto bene, siamo contenti. Adesso però facciamo una pausa e tra poco torniamo e parliamo di errori. A tra poco.
1: Brutti, brutti, ma in costume su Radio Company.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paolo!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
10: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Kansas City, al disco di Madonna, qui Radio Company, brutti ma in costume. Adesso una cosa che riguarda gli errori, perché c'è uno studio che arriva da Sydney, Australia, dove in pratica hanno, questi studiosi hanno cercato di capire per quale motivo molto spesso si compiono degli errori, si dovrebbe imparare la lezione in un certo senso, ma questo non avviene sempre. Cioè ci sono delle persone che in qualche modo imparano dal proprio errore, ci sono altre persone che invece diciamo scelgono fanno la scelta sbagliata inconsapevolmente, e altri invece che effettivamente imparano da qualcosa che poi si è rivelato sbagliato. Hanno preso delle persone, le hanno divise in tre gruppi ed è venuto fuori che in sostanza i cosiddetti compulsivi sono quelli che, nonostante la scelta sbagliata nell'esperimento precedente, ancora non hanno imparato. Per quale motivo? Perché agiscono in base a altre dinamiche o in base a altre logiche che sono proprio personali, cioè dipende dalla persona. Tu non sbagli perché non sai o non ti ricordi, ma sbagli perché quella è la scelta che tu realmente vuoi fare. E quindi questa cosa non ci dà scampo da un certo punto di vista. Altro dato molto importante è che la maggior parte dei compulsivi inseriti all'interno del gruppo erano quelli che avevano più di 50 anni. Evidentemente dopo una certa età probabilmente scegli quello che più credi faccia bene, del bene a te stesso, ma non per le conseguenze, ma per la scelta immediata che fai. Come dire, avvicino la mano al fuoco, so che scotta, ma il beneficio del calore che mi dà è più importante del pericolo dello scottarsi. È complicata sta cosa, però del resto insomma è un po' così. Quindi alla fine, quando si fanno certi errori, uno dice: ma perché ho rifatto lo stesso errore, sono stato con la stessa tipologia di persone, ad esempio? È semplicemente perché in quel momento dovevamo soddisfare un bisogno di quel momento preciso, non accettandone poi le conseguenze, quindi valutando quello che poi sarebbe successo dopo. Magari una persona sbagliata poi ha dei comportamenti che nel medio e lungo termine danno fastidio o comunque non sono adatti a noi. Quindi facciamo degli errori perché la scelta che facciamo è lì fatta in quel momento, e in quel momento abbiamo bisogno di quello, capisci? Ma che roba incredibile di venerdì poi! Tutto questo di venerdì!

0: La Dada, il disco di Claude, qui a Radio Company, brutti ma in costume. E ora altri 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Una notizia di sport: l'UEFA prepara un'azione penale in Svizzera contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il progetto di cessione del 20% dei diritti dei mondiali. Secondo i legali UEFA, l'operazione da 4,2 miliardi di dollari sarebbe stata valutata a un prezzo fuori mercato e avrebbe favorito Infantino. L'UEFA ha chiesto ai tribunali statunitensi di poter acquisire documenti e prove da utilizzare nel procedimento svizzero. Le accuse riguardano la gestione infedele e possibili danni economici e di reputazione alla FIFA e alle federazioni affiliate. Lo scontro potrebbe portare alla convocazione di un congresso straordinario FIFA entro novembre con l'obiettivo di sfiduciare Infantino.
0: Francesco Gabbani ha annunciato già due date del tour 2027, 17 aprile a Firenze al Nelson Mandela Forum, 22 aprile ad Assago, Milano all'Unipol Forum. I prezzi vanno dai 28 euro per coloro che sono stati definiti selfisti a visione limitata, 97 euro per le scimmie, fino al Nirvana VPAC di 247 euro, grazie al quale potrete incontrare di persona Francesco Gabbani e ricevere i gadget esclusivi del tour. Noi intanto Summer Funk ve la facciamo.

0: Sound of Funk, Francesco Gabbani. Adesso una pausa per noi, ma tra poco, amici, arriva anche Cervelli in Fuga. Essendo venerdì, perché è venerdì, mi confermo, ho perso il senso del tempo.
1: È venerdì,
0: assolutamente. Di venerdì regaliamo, proviamo quantomeno a regalare 100 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli. Se non andrà per i 100, sarà per i 50. Quindi almeno una delle due speriamo che ce la facciate a portarvela a casa come soluzione, diciamo, dal punto di vista di buoni carburanti SMP. A tra poco!
2: Su Radio Company, brutti ma simpatici diventa brutti, ma in costume.
3: Circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 2300, tre gli italiani di cui non si hanno notizie. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi. L'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Una bimba di 2 anni è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade per il weekend, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica. Si prevedono oltre 25 milioni di autoveicoli in movimento. Scatta da San Siro la seconda giornata di Serie A, alle 20:45 il Milan di Amorim, 3 punti in classifica, affronta il Venezia dell'ex Stroppa. Anticipo anche per la seconda giornata di B, alle 20:30 Cremonese Modena. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
2: C come Company. C come C Radio.

0: Smith featuring the Two City Chorus, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

0: In the Rise, Fiale Vlog, e ora Cervelli in Fuga, amici.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in Fuga. Cervelli in Fuga.
0: Dai, allora, 100 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli, che salutiamo. Grazie San Marco Petroli, che questa sera ci permette di regalare, insomma, dei soldini ai nostri ascoltatori, e soprattutto perché oggi sono 100, quindi doppio, due buoni carburanti da 50. Ma nel caso in cui non ce la facciate ad indovinare subito, alla seconda risposta, se ovviamente quella giusta, vi arrivano comunque 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli. Grazie. Allora, l'ultima categoria, anche l'unica, quella rimasta, è proverbi popolari, che tra l'altro, vi dico la verità, è facile. Mamma mia se è facile. Vabbè, ma non importa. Scriveteci proverbi popolari al 333-2688-688, ovviamente via WhatsApp, vi faremo la domanda, le tre opzioni di risposta non serviranno, secondo me, ma in ogni caso, se alla prima la risposta è quella giusta, 100 euro, se no 50, come dicevamo, ma insomma, vediamo come andrà a finire. 333-2688-688, proverbi popolari.

0: Seconda parte di Cervelli in Fuga con l'ultima categoria rimasta della settimana, cioè proverbi popolari. È una categoria che potrebbe regalare ad Hermes 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Buonasera Hermes, benvenuto.
1: Buonasera a voi.
0: Ciao Hermes, che è un tecnico di carrelli elevatori, giusto?
1: Esattamente.
0: Ok, sei ancora al lavoro?
1: Sto tornando a casa.
0: Ah, stai tornando a casa, va bene. Ti hanno fatto impazzire oggi i carrelli elevatori, hanno fatto le bizze?
1: No, abbastanza, più che altro un po' il caldo che dà fastidio.
0: Va bene, fa impazzire pure loro. Allora Hermes, ti faccio una domanda che riguarda la categoria proverbi popolari. Ti do tre opzioni di risposta. Ti faccio partire il tempo 10 secondi e in quei 10 secondi, se ci dai subito ora la risposta giusta, ti porti a casa 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Se la sbagli, ma guarda, non credo, ti rifaccio la domanda, ti do le due opzioni restanti, dopodiché ci dai la risposta. Ma se è sbagliata pure quella, niente, ci salutiamo così, va bene?
1: Va benissimo.
0: Ok, allora andiamo con la categoria proverbi popolari. Per 100 euro. Completa questa frase, Hermes. Non è tutto oro quello che A. splende, B. brilla, C. luccica. Via con il tempo.
1: Luccica.
0: Luccica, sì, sì, sì. Dai, sì, sì. Bravo, Hermes. Cioè, sì.
1: Dai, avevi ragione, era facile.
0: Dai. Ma, cioè, le cose quando bisogna dirle. Cioè, era facilissima sta domanda, una roba incredibile. Comunque, bravo. Alla fine, Hermes, hai avuto una bella botta di fortuna e ti porti a casa 100 euro di buoni carburante San Marco Petroli. Sono due buoni da 50.
1: Grazie mille.
0: Prego, che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP e affiliati. Ciao, Hermes, buon weekend.
1: Ciao, buon weekend anche a voi.
0: Ciao, grazie.
2: Ultima,
0: ciao.
2: Simpatici e San Marco Petroli hanno presentato.

0: Jenny Dracula qui Radio Company in brutti ma in costume, e adesso ci sono gli ultimi 30 secondi con Vittorio Ferro.
1: Un'occhiata al meteo: domani nuvoloso all'estremo nord-est, al centro in Sardegna ampie schiarite altrove, qualche pioggia, rovescio possibile fin dal mattino sui rilievi friulani, zone interne del centro, coste marchigiane e centro-nord della Sardegna. Nel pomeriggio migliora in Sardegna, le nubi si estendono verso parte del sud ma con scarsi fenomeni, le schiarite tornano ampie quasi dappertutto in serata, temperature massime in calo ma ancora molto elevate. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornati stream.it o scaricate l'app.
0: Grazie Vittorio Ferro, buon fine settimana.
2: Su Radio Company. Brutti, ma in costume.
3: Spot. Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
4: Sì!
3: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, che poi d'estate diventa brutti ma in costume. Però per quanto riguarda questa settimana, diciamo, fatta un po' così, siamo arrivati alla fine. Vi dobbiamo ringraziare, grazie a chi ha giocato con noi, chi ha vinto, chi purtroppo dovrà ritentare, ma insomma sono cose che succedono, una cosa assolutamente normale. Io devo ringraziare anche Andrea Rossini, che si è occupato della parte
1: grande
0: tecnica.
1: Piero!
0: Esatto, la settimana prossima torna di nuovo Stefano Ferrari dalle più o meno ferie che ha fatto, e quindi sarà una settimana esattamente al completo come dovrebbe essere, brutti ma simpatici. Ciao. O brutti ma in costume. Vi lasciamo adesso con Stefano Conte. Ciao, buon weekend.
2: Radio Company Time.
3: Ciao da Pietro.
2: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
7: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
8: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
7: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
8: Più attenzione, più interazione, più risultati.
7: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com. Company.

0: Eccolo qua, Tommaso Paradiso, il Tommy mi ritorna in questo pomeriggio, in questo 28 di agosto 2026. Speriamo vada tutto bene, incrociamo le dita, ovunque voi siate, in questo nostro pomeriggio vai che si comincia tutti in lista.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista!
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista!
0: La sera è tutta in lista, ogni sera, anche in questo venerdì, questo 28 di agosto 2026, dalle 18 e qualche minuto fino alle 20 siamo insieme e per siamo, intendo dire, Stefano Conte che ritorna con Gianluca Pasciani. Che ti è successo, Gian? Sei ritornato nella...
3: Ero in ferie.
0: Dicevo, speriamo che vada tutto bene, perché come al solito quando minaccia un po' di pioggia sopra le nostre teste ormai non c'è la preoccupazione che arrivi la pioggia, quella neanche ci spaventa un attimo, ma sembra che insomma abbiano annunciato qualcosa di più. Speriamo che non sia niente che possa danneggiare, insomma, che come al solito porti un po' di fresco, ma che non danneggi. Lo dico per tutti gli amici che in questo momento si stanno muovendo in tutta Italia, che sono in giro, che si spostano, che hanno finito di lavorare, che magari sono ancora sul posto di lavoro, quelli che stanno facendo sport, da chi si sta preparando per la serata il venerdì nel migliore dei modi. Noi incominceremo fra un attimo con un argomento interessante, visto che insomma va a toccare un po' le corde di coloro che hanno lavorato e non si sono mai fermati in questa estate. Ne parleremo fra pochissimo, come al solito vi chiedo la vostra soggettività e portarci insomma al vostro commento, che sia nota scritta o nota vocale, se volete il numero è il 333 2688 688. Ci sarà l'Happy Vibes, ci sarà anche il nostro effetto stasera, insomma pronti per tutto, la musica, Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, Te Olvido.

Olvido, eccola qua. Stavo un attimo guardando la storia di oggi, mi fa sorridere, non so se mi fa più sorridere o arrabbiare. Questo lo dovete decidere anche voi. Storia che fa sorridere ma anche discutere. Arriva da Bari. I consiglieri del municipio 1, quindi stiamo parlando del consiglio principale, i consiglieri del municipio 1, possono partecipare alle sedute anche da remoto, con telefono o connessione. Una possibilità nata dopo il Covid. Che cosa succede? Peccato che negli ultimi lavori estivi si siano visti collegamenti a dir poco curiosi. Un vicepresidente collegato senza maglietta, un consigliere che partecipa mentre guida l'auto, un'altra consigliera comoda sotto l'ombrellone in spiaggia. E tutti, indipendentemente da dove si trovano, incassano comunque il gettone di presenza. Quindi, che cosa succede? 36 euro e mezzo lordi a seduta, che possono arrivare fino a 1345 euro al mese. Ok? Soldi pubblici pagati anche dai contribuenti. Allora vi chiediamo, secondo voi è giusto o sbagliato che i consiglieri comunali partecipino da remoto, magari in spiaggia e in auto, incassando comunque il gettone come se fossero fisicamente in aula, oppure no? Perché cioè questa è una cosa che un domani sarà possibile, cioè nel senso del discorso di fare il proprio lavoro, però comunque i consiglieri possono votare come se fossero presenti in aula, quindi quello è come se ci fosse una presenza in più. Quindi attenzione prima di partire in quarta sul dire no, ma sono come se fossero in vacanza. Cioè, secondo voi è giusto o sbagliato che i consiglieri comunali partecipino da remoto, magari in spiaggia o in auto, incassando comunque il gettone come se fossero fisicamente in aula? 333-2688-688, diteci che cosa ne pensate di questa cosa abbastanza curiosa che sta succedendo a Bari. Noi intanto Katy Perry, Woman's World. Here we go!

0: Abbiamo chiesto al 333-2688-688 di dirci note scritte, note vocali, che cosa ne pensate di questa storia, dove appunto a Bari i consiglieri del municipio 1 possono partecipare alle sedute anche da remoto, con telefono e connessione, una possibilità nata dopo il Covid. Peccato che negli ultimi lavori estivi si siano visti collegamenti curiosi, vicepresidenti collegati dalla spiaggia, gente che era con la testa fuori dall'acqua, insomma, che facevano comunque il collegamento con il comune, ma la cosa che insomma fa più discutere è il fatto che comunque prendano il gettone di presenza fino ad arrivare a qualcosa come 1300 euro al mese. Da qui vi abbiamo chiesto: secondo voi è giusto, secondo voi ho sbagliato che i consiglieri comunali partecipino da remoto, anche perché magari ci sono quelli che lo fanno da un ufficio e quindi comunque partecipano alla seduta, non è che tutti quanti lo fanno dalla spiaggia. C'è Roberto che mi scrive subito: è vergognoso, quella gente rappresenta i cittadini, decide su questioni che riguardano la vita delle persone e lo fa dall'ombrellone o senza maglietta, come se fosse una videochiamata tra amici. Il ruolo istituzionale merita rispetto, anche formale. Se sei in vacanza, prenditi le vacanze, non fingere di lavorare per lasciare per intascare comunque il gettone. Mandate i vostri messaggi, diteci la vostra, noi ritorniamo fra pochissimo con Tutti in Lista.
1: Radio Company, Tutti in Lista, Club Privé. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919. Hai bisogno di noleggiare un'auto o magari un furgone? Semplice, veloce e conveniente. Zampetti Rent. Anche noleggio auto per cerimonie e minibus. Ampia scelta di auto e furgoni per ogni tua esigenza. Zampetti Rent è la soluzione. Inoltre noleggiamo senza carta di credito e disponiamo di auto giornaliere a partire da 30 euro. Zampetti Rent, a Calvi Benevento in via Appia Nuova. Info 331 94 06 741.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: Ultima edizione dei mondiali di calcio, siete all'interno di Tutto in Lista, Club Privé, in questo 28 di agosto 2026, insieme a me Stefano Conte, dove stiamo parlando di questa storia del municipio 1, dove malgrado sia finito il periodo ovviamente del Covid, c'è ancora l'opportunità di andare praticamente in sessione in municipio collegandosi col telefonino, col cellulare in videochiamata. E quindi che cosa succede? Che uno sta tranquillo sulla spiaggia, è lì tranquillo, rilassato, però è come se partecipasse alla sessione della riunione comunale. Da qui si prende anche il gettone di presenza, quindi magari è in vacanza a Jesolo e si becca il gettone di presenza, e 34 euro di qua, 34 di euro di là, può arrivare fino a 1300 euro al mese, pur non essendo materialmente dentro il municipio. Da qua vi abbiamo chiesto: secondo voi è giusto o sbagliato che i consiglieri comunali partecipino da remoto, magari in spiaggia e in auto, incassando comunque il gettone come se fossero fisicamente in aula? E poi vi chiediamo: avete delle soluzioni possibili? Cioè, secondo voi è fattibile in un altro modo? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Buonasera. Non è giusto che non c'è più il Covid.
0: Sì.
1: Secondo me dovrebbero prendere il 10% del gettone.
0: Sì, cioè limitare magari il fatto, sì, sei collegato, però non è che ti do tutta la cifra. Per me, per il resto dell'idea, forse ci possono essere anche altre soluzioni, però questa potrebbe essere un primo passo. C'è Fedez, Annalisa, articolo 31, Disco Paradise.

addirittura ci ringrazia perché abbiamo messo in onda il suo pensiero. No, ma noi mettiamo in onda il pensiero di tutti quanti, anzi vogliamo proprio la soggettività a proposito di questa cosa che sta succedendo a Bari, dove i consiglieri comunali non sono fisicamente dentro il comune ma ricevono lo stesso gettone quando si collegano via praticamente web, che lo fanno, l'hanno iniziato a fare con il Covid, è permesso ancora da questa sessione del comune. Buonasera, purtroppo succede in tutti gli uffici pubblici. Ovviamente ci sono persone oneste che ne hanno veramente bisogno, genitori, persone con invalidità, e poi ci sono i soliti furbetti, soprattutto nelle posizioni più alte. Registrerei presenza da remoto solo per chi necessita veramente. Comunque le condizioni del lavoro da remoto possono essere anche menzionate nel contratto di lavoro specifico, e quindi magari qualcuno che si presenta a torso nudo perché sotto l'ombrellone non è che è la condizione migliore per comunque essere lo stesso presente, anche se via collegamento nei confronti del comune. Grazie, c'è Kamrad con Love Sober.

Siete favorevoli o no a questo collegamento via web, oppure pensate che come al solito ci sia chi ne approfitta, oppure chi se ne frega se è un consigliere collegato anche a torso nudo, l'importante è che faccia il suo lavoro. Io distingo due cose. Ce lo scrive Giulia: partecipare da remoto va benissimo, è giusto, è moderno. Il problema è come se in una seduta pubblica, anche a distanza, un minimo di decoro nell'abbigliamento o nel contesto andrebbe rispettato. Non serve la giacca e cravatta, ma nemmeno il petto nudo o la spiaggia sullo sfondo durante una votazione ufficiale. Secondo me è proprio il contesto che è sbagliato, cioè va bene fare il collegamento, va bene essere moderni per Giulia, ma ragazzi, con la spiaggia dietro anche no, perché come prendere per il sedere quelli che invece sono in comune, che stanno facendo il loro lavoro proprio dal comune stesso. C'è Topic a 7S, Breaking Me.

0: Topic insieme a 7S Breaking Me, mentre continuano ad arrivare messaggi scritti, vocali al 333-2688-688 dove dite la vostra. Il vero scandalo per me non è dove si trovano, è che il gettone scatti automaticamente indipendentemente da come quanto partecipano davvero. Chi controlla che seguano attentamente e non stiano semplicemente con la telecamera accesa mentre fanno altro? Lì andrebbe fatta chiarezza prima ancora che sul look, secondo appunto Antonio. Grazie. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra pochissimo, tutti in lista, Club Premier.
1: Radio Company, tutti in lista, Club Privé. Spot. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

nella nostra serata per tutti in lista Club Privé in questo 28 di agosto 2026, dove continuano ad arrivare messaggi a proposito della domanda che vi abbiamo fatto stasera: giusto o sbagliato collegarsi dal comune quando praticamente si percepisce un gettone di presenza? Fra un attimo vi faccio il riassunto, intanto c'è Federica che scrive: viviamo nell'epoca dello smart working per tutti, perché la politica dovrebbe fare eccezione se il collegamento da remoto permette un genitore che ha impegni di non saltare comunque una seduta importante? Mi sembra un'opportunità, non un problema. Il problema semmai è l'abbigliamento, non il fatto di essere remoto in sé. Quindi questa è l'opinione. Grazie, fra un attimo ritorniamo, anzi no, abbiamo Bebe Rexha con David Guetta, Sad Girls.

0: serata di tutti in lista Club Privé, mentre sto sentendo insomma messaggi di amici preoccupati per la situazione meteo. Speriamo naturalmente che sia leggera, come è arrivata sopra le nostre teste, anche perché anche noi della radio siamo, sto parlando di una grandinata che sembra abbia colpito insomma le zone qua vicino, ma sembra sia stata leggera, ecco, dai, perché bisogna sempre sperare così. Mentre sicuramente ci sono amici e amiche che si stanno spostando e che ci stanno ascoltando, la domanda resta legata a quello di cui stiamo discutendo stasera, cioè storia che fa sorridere ma anche discutere. Arriva da Bari: consiglieri del municipio possono partecipare alle sedute anche da remoto. Il problema è che lo fanno praticamente in tenuta da mare, sotto l'ombrellone, e soprattutto che percepiscono ancora il gettone. Secondo voi è giusto o è sbagliato che i consiglieri comunali partecipino da remoto, magari in spiaggia o in auto, incassando comunque il gettone? Sentiamo chi c'è in lista.
1: Buonasera company, buonasera Conte. Sì. Allora, voi dovete tenere presente che ai tempi dell'antica Roma la politica era la massima espressione dell'etica e della persona, avete capito? Per cui fare politica uno lo faceva anche gratis, perché era arrivato al massimo della sua possibilità. Per cui secondo me è sbagliatissimo. Io li caccerei a casa senza neanche passare dal via.
0: Cioè proprio andare giù pesante. C'è Bakermat con Baiana.

0: Bakermat, la sua Baiana. Stiamo discutendo di questo comune, tra l'altro municipio 1, quindi quello più importante, dove c'è la possibilità di collegarsi. Qualcuno lo fa da remoto, percepiscono lo stesso il gettone di presenza, qualcuno però, diciamo, non in maniera decorosa, perché da sotto l'ombrellone. Allora vi chiediamo, che ne pensate? Sentiamo un po'.
1: Ciao a tutti. Il lavoro da remoto è giusto qualora ci siano delle problematiche. Io non posso muovermi di casa perché ho un piede rotto, perché ho i bimbi, perché per X motivi non posso muovermi da casa, non dal mare, da casa. È giusto che possa lavorare da remoto, perché posso guadagnare anch'io nonostante non possa muovermi. Benissimo. Nel momento in cui però ti fai i fatti tuoi, che sei al mare, che sei in ferie e guadagni soldi comunque senza fare nulla, perché basta che ti colleghi e poi magari spegni la telecamera dello schermo e ti fai i fatti tuoi, No, perché stai facendo i fatti tuoi guadagnando soldi miei, tra l'altro, perché okay, sono soldi dalle tasse, certo, perché parliamo di stipendi che vengono fuori dalle tasse, quindi soldi nostri. Abbi pazienza, mi dà fastidio, perché io se voglio guadagnare soldi col mio lavoro devo prendere, alzarmi la mattina e andare a lavorare come sto facendo ora, perché mi faccio 12 ore al giorno di lavoro. Se no, se sto a casa non guadagno soldi. È la stessa cosa di essere per i statali, non capisco questa cosa. Non puoi muoverti da casa, bene, ti do i soldini se lavori da remoto, altrimenti vai a lavorare.
0: Ok, c'è Ugel con Ima Angel e Ultra Nate.

A moving to the sun. Allora, i soldi si guadagnano in funzione di quello che si fa. Se riesco a fare il mio lavoro da remoto, è giusto che io venga pagato indipendentemente dal posto in cui mi trovo. Non siamo più nel 1800 e l'espressione di ciò che si produce non è solo fisica, può essere anche magari da remoto, e quindi se effettivamente fai il tuo lavoro. Certo, sul decoro si sta parlando moltissimo, perché il fatto comunque di lavorare praticamente a torso nudo mentre c'è un consiglio comunale non è che sia al massimo. Nel tuo lavoro c'è anche il fatto comunque, non dico di avere giacca e cravatta, ma magari di avere una t-shirt mentre c'è il collegamento. Quello sì, sul fatto di avere sullo sfondo gli ombrelloni i bambini che giocano, parliamone. Abbiamo un altro successo in arrivo, senti qua. Radio.

0: Dynamite, l'abbiamo sentita mentre c'è qualcuno che mi scrive: ciao, se uno fa il suo dovere, cosa importa da dove lo faccia? Ovvio, un muratore non può darlo da remoto, ma se non può lavorare quindi da remoto, ma se uno ha la possibilità di svolgere lo stesso la sua mansione a distanza, non capisco quale sia il problema. Ovviamente con una partecipazione attiva e non collegandosi e basta. Quindi insomma ci deve essere la partecipazione anche a quello che sta succedendo nel consiglio comunale. Noi ci fermiamo un istante e ritorniamo fra poco con tutti in lista.
1: Su Radio Company, tutti in lista, club privé. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Se stai perdendo il nostro segnale in FM,
8: seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale.
7: Radio Company.
8: In Campania, in Italia.
7: Nel mondo.
8: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
9: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

Life, parlare d'amore, Charles and I Would Lie to You, brano del passato, brano del presente. Oggi stiamo parlando di questa storia che fa sorridere ma anche discutere. Arriva da Bari, consiglieri del municipio 1 possono partecipare alle sedute anche da remoto con telefono e connessione, una possibilità data dopo il Covid. Peccato che negli ultimi lavori estivi si siano visti collegamenti a dir poco curiosi, un vicepresidente collegato senza maglietta, un consigliere che

0: partecipa mentre guida l'auto, un altro consigliere comoda seduta sotto l'ombrellone in spiaggia, e tutti, indipendentemente da dove si trovano, incassano comunque il gettone di presenza, 36 euro e mezzo lordi a seduta, che possono arrivare fino a 1345 euro al mese. Da qui vi abbiamo chiesto: secondo voi, giusto o sbagliato che i consiglieri comunali partecipino da remoto, magari in spiaggia o in auto, incassando comunque il gettone come se fossero fisicamente in aula, quindi in municipio? Stanno arrivando diverse risposte e noi adesso però controlliamo l'ora. Le 19 e 2 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Subito bufera sulla decisione Rai di togliere a Sigfrido Ranucci la conduzione di Report, decretata alla fine del programma, commenta lo stesso Ranucci, i giornalisti della trasmissione, irricevibile, siamo pronti a dimetterci. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 dispersi, tra loro 3 italiani di cui non si hanno notizie. A Kathmandu giunta una delegazione della Farnesina. La morte del generale serbo Mladic, il boia di Srebrenica. Il governo serbo ha annunciato per l'ex generale funerali di Stato con tutti gli onori militari. Dura la UE, nessuno spazio per glorificare i criminali di guerra. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti per questo fine settimana, scatta il controesodo estivo, le fasce più critiche domani e domenica al mattino e al pomeriggio. Basket, al via la seconda fase delle qualificazioni ai mondiali 2027, alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato. Da Laura Supino, buona serata.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: È tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
6: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
10: Euronics, un mondo più avanti.
11: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
12: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
13: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi
14: Disco Doc 70-80.
15: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: passione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

arrivata anche lei, quindi Noemi con il pezzo che insomma ci accompagna in quest'estate 2026. Siete su Radio Company insieme a me, Stefano Conte. Lo sapete, a quest'ora arriva l'Happy Vibes. Come funziona? Tre pezzi abbiamo da ascoltare, piccolo assaggio. Su questi tre voi decidete pezzo A, pezzo B o pezzo C. 333-2688-688 è come sempre il numero per lasciare la vostra preferenza. Poi noi li sommiamo e vediamo quale di queste tre vince. Pezzo A di stasera, Vasco Rossi, Brava Giulia.

con Jump. Quale di questi tre volete ascoltare? Vasco Rossi con Brava Giulia, Bryan Adams oppure Van Allen? A, B o C? In arrivo fra pochissimo la vostra decisione. Adesso però ci ascoltiamo anche Harry Styles con American Girls.

0: E Van Allen con Jump, il pezzo che avete scelto stasera come Happy Vibes, adesso Ariete con Angelina Mango. Che bella vita è la new track di stasera.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Ma quanto è piccola sta

0: Ariete insieme a Angelina Mango, Che bella vita, la new track, la nuova traccia che abbiamo sentito in questa serata per Tutti in lista Club Privé. Tutti in lista Club Privé che non si ferma nel 28 di agosto 2026, perché abbiamo ancora gli ultimi minuti a disposizione e in questo fine settimana vediamo quale effetto arriva. Sarà quello del semaforo, quello per scoprire come va il fine settimana, o sarà qualcosa di nuovo? Io non svelo niente e voi restate con noi.
1: Lista Club Privé. Spot.
2: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
4: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: My Body Isn't Ready per Sombra nella serata di Tutti in Lista Club Privé in questo weekend, anzi alle porte di questo weekend, perché il venerdì ufficialmente è, diciamo, la serata quella che ti si presenta sul sabato e sulla domenica, che sono veramente le due giornate belle per tutti voi, per quelli che avranno modo di riposarsi, se non salutiamo quelli che non si fermano mai. Noi arriviamo di solito nel fine settimana con la previsione per il weekend. Oggi però cambia formula. Ebbene sì, perché di solito il fine settimana abbiamo fatto prima la previsione, quella dei sentimenti, ti ricordi? C'era il sexymetro, poi abbiamo fatto quella con il per vedere com'era l'affinità di coppia, poi abbiamo avuto per un periodo il semaforo fino all'altra settimana che vi diceva se era semaforo verde, giallo, rosso. Oggi invece ne ho trovato un altro. Voi sapete che io lavoro per voi, ne ho trovato un altro di effetto, per chi non sapesse come funziona. Sono quei giochetti che ogni tanto vi accompagnano quando avete lo smartphone in mano, li trovate sui real network piuttosto che sui social network. Qui funziona in sistema radiofonico. Voi ci date dei piccoli dati, delle cose, delle informazioni vostre, e noi vi diciamo come potrebbe essere appunto il weekend. Che cosa accade? Che anche qui incrociamo i numeri, ma è molto divertente perché invece che darvi semaforo verde, semaforo rosso, semaforo giallo, vi dà un voto da 1 a 10 sul possibile weekend, che non è male. Cioè tu vai avere un voto da 1 a 10 su come sarà il tuo fine settimana. Per partecipare dovete mandarci il vostro nome, quello è indispensabile perché vi dobbiamo salutare, e poi due numeri, il vostro giorno e mese di nascita e il segno zodiacale. Non vogliamo calcolarlo noi, lo so che se abbiamo giorno e mese potremo calcolare, però lo vogliamo direttamente da voi. Quindi il vostro nome, giorno e mese di nascita e segno zodiacale, li incrociamo con i numeri del fine settimana, quindi 28, 29 e 38, che sono i numeri ancora di questo fine settimana, e vediamo se sarà un voto da 1 a 10 quale vi capiterà per farvi sapere come andranno le cose. 333 2688 688, incominciate a mandare messaggi. Noi abbiamo Clean Bandit con Jess Clean, Real Love.
1: Radio Company, the summer is magic.

quindi Clean Bandit, Jess Glynn, che abbiamo sentito mentre siamo pronti a scoprire un po' che cosa dice l'oracolo per voi in questo fine settimana, partendo da Marika, che è del segno del toro, è nata 16 del 5 lei, ovviamente l'anno non ci serve, basta solo mese, giorno e segno zodiacale. Marika, girando i numeri praticamente con quelli del che ci hai dato tu per il tuo weekend, l'oracolo sorride appena, poi si fa serio. Il tuo è un fine settimana a due facce, c'è una parte che ti pesa, un pensiero che ti gira in testa e non ti molla, qualcosa che avresti voluto diverso, ma proprio quando stai per mollare arriva una piccola dolcezza, un gesto, una persona, un attimo tuo che ti ripaga di tutto. Voto 6, quindi nella classifica sei a metà strada, non è eccezionale, non è male, voto 6 però sopra la sufficienza. Non il weekend dei sogni, ma un cuore caldo nascosto dentro, quindi cercalo, questo è quello che dici. Gabriella, 13 del 2, lei del segno dell'acquario. Gabriella, l'oracolo spalanca gli occhi quando si, questo sì che è un weekend dei tuoi, c'è un'energia che ti gira intorno, leggera, quasi frizzante, la voglia di dire sì alle cose, di lasciarti sorprendere, arriva un momento che ti scalda il cuore di quelli che poi racconti. Tutto sembra remare dalla tua parte, il voto per il tuo fine settimana è 9. 9, cioè pazzesco. Weekend da incorniciare, Gabriella, buttati che va alla grande. Insomma, questo sembra il tuo fine settimana. Anche perché credo che più di 9 è difficile che facciamo stasera. Anna, White Girl Wasted.

Andiamo avanti con altre previsioni per voi con Stefano, che è nato 15 dell'8 e quindi è segno del leone. Stefano, l'oracolo abbassa lo sguardo e sospira. Amico mio, questo weekend di quelli tosti parte in salita e ci resta un po' con intoppi che si accavallano e la sensazione che niente vada come deve. Ci sarà da portare pazienza, ma occhio, perché sul finale si apre uno spiraglio, un momento di quiete piccolo ma vero, che ti rimane in pace, quindi ti rimette in pace con il mondo. Voto 4. Quindi non è neanche la sufficienza per te, Stefano. Facciamo anche Davis, 13-7 anche per lui, segno del leone. Davis, l'oracolo alza le sopracciglia incuriosito, c'è del bello che si muove per te. Un fine settimana che scorre con una spinta buona, quella sensazione di essere nel posto giusto al momento giusto. Arriva qualcosa che non ti aspetti, leggero, piacevole, e ti mette il sorriso. Il voto per il tuo fine settimana è 8, quindi ottimo. Noi abbiamo LB1, I Need a Sign, Show Me Love.

0: Love, insomma, pezzo storico ripreso in questa versione, mentre noi siamo pronti per fare ancora una previsione per Jack. Lui è nato il 18 del 4, quindi il suo segno è quello dell'Ariete. Jack, l'oracolo stringe gli occhi e ci pensa su: il tuo weekend è una montagna russa, praticamente movimenti su, movimenti giù, mai una linea diretta, c'è un po' di nervosismo nell'aria, qualcosa che ti fa sbuffare. Che cosa che ti fa sbuffare, Jack? Ma anche una scarica di energia che ti fa venire voglia di muoverti, di combinare. Un attimo ti ripaga di tutto il resto. Voto per il tuo fine settimana è il 6, Jack, quindi weekend movimentato, non annoiante, questo è sicuro. Cavalcalo, perché è l'unico modo, insomma, che ti posso dire in cui ti potresti divertire per quanto riguarda questo fine settimana. Va bene, noi ci fermiamo qui con questo effetto molto divertente, la classifica dal 6 al 7, interessante, il 4 mi dispiace per il fine settimana. Ritorniamo la prossima settimana di nuovo con l'effetto, magari sulla previsione del weekend, e fra pochissimo con Tutto in Lista.
1: Su Radio Company, Tutti in Lista Club Privé. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Pronto?
5: Ciao Romina!
4: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
5: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
4: Sempre al verde?
5: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
4: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
6: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.

Anche d'estate su Radio Company, un successo del passato e uno del presente, insieme per una grande emozione.

0: Che bella, bellissima. Abbiamo sentito anche Alice DJ, The Better of Alone. Quindi prima brano del passato, poi brano del presente, assolutamente attuale, per chiudere al meglio questo 28 di agosto 2026. Non ci resta che salutarvi e ringraziare tutti voi, quelli che sono stati con noi fino adesso, ma anche quelli che si fermeranno per l'appuntamento che seguirà subito il nostro, cioè il One Love One Live. Tutti in lista Club Privé finisce qui per quanto riguarda questa settimana, ma ritorniamo anche nel mese di settembre. Ovviamente non ci fermeremo, credo che ci sarà solamente una settimana di stop, ma quella insomma era prevista, era prevedibile, ma non sarà la prossima, che dove torneremo di nuovo con voi. Grazie a Gianluca Pacini, un saluto da parte mia, Stefano Conte, a lunedì.
1: Radio Company, tutti in lista Club Privé.
0: Le 20 e un minuto.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia.
4: Radio Company.
2: Radio Company. One love, one live.
5: Buona serata a tutti, dai che è venerdì, io sono Viviana, questa è One Love, One Live su Radio Company. Con me fino alle 22 possiamo dire che è iniziato ufficialmente il weekend, magari alcuni di voi sono in partenza perché c'è chi ama prendersi le vacanze in questo periodo dell'anno, verso la fine dell'estate, fine agosto, e chi è tornato, vi siamo vicini, siamo molti sulla stessa barca. Noi abbiamo un sacco di musica da farvi ascoltare in questa serata insieme, cominciamo con LP, Other People.
2: One love, one live on Radio Company.

0: One Live.
1: Another featuring 54 Ultra su Radio Company. Beh, una canzone che devo dire è andata fortissimo in questa estate 2026, ce la siamo portata dietro dall'inizio alla fine. Talk to You. Sapete chi potrebbe essere la co-conduttrice di Sanremo 2027? Tra poco ne parliamo.
0: One Love, One Live on Radio Company.
2: Radio Company Live Tour.
1: Questo fine settimana ci trovi sabato 29 agosto con Mixatone a Sacile Pordenone e sempre sabato 29 agosto con Mixatone a Marano Lagunare, Udine. Vuoi saperne di più? Entra in radiocompany.com, sezione eventi. Spot.
3: Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
5: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.

Ciao a tutti, buona serata, sono Viviana su Radio Company. Allora, non so se sapete un po' le star quest'estate dove sono andate. Hanno scelto luoghi un po' particolari per le loro vacanze, per le loro ferie. Stefano De Martino è andato in America, che direte strano, no, però in genere li vediamo spaparanzati sui materassini, in giro sugli yacht, materassini, è roba da noi poveri. Per i VIP, sì, direi che lo yacht forse è il quartier generale. Chiara Ferragni addirittura a fare scalate ferrate in Perù, non ce l'avrei mai vista, eppure è successo davvero. E poi Elisa ed Emma in Islanda. Allora, tornando a Stefano De Martino e al suo Sanremo, lo sapete con chi sta trattando per il festival, per la prossima edizione come co-conduttrice? Dai, vi lascio ancora qualche minuto per provare a indovinare. Adesso c'è Serena Brancale con The Colors, Partenope su Company. One love, one live on Radio Company.

0: Live.
1: Buon live.
2: Lady Gaga, Ariana Grande, Rain on Me su Radio Company. Beh, ragazzi, questo festival 2027, il Sanremo di De Martino, sicuramente sarà un Sanremo dal respiro internazionale, che è quello che voleva il conduttore, lo ha detto fin dall'inizio, tanto che ha scelto di dedicare una serata proprio all'Eurovision. Sarà la serata in cui gli artisti proporranno la loro canzone, ma con scenografie, coreografie eccentriche, diverse, pazzesche, in modo da scegliere poi il vincitore che andrà direttamente all'Eurovision. Quindi regole cambiate rispetto agli altri anni, quando era il vincitore di Sanremo a dover andare, e se avesse deciso per il no sarebbe andato il secondo classificato. Molto probabilmente noi incrociamo le dita, su quel palco potrebbe esserci Dua Lipa. Le trattative sono cominciate, lei c'è stata già nel 2020, il primo anno di Amadeus, e adesso però è all'apice della carriera, quindi sarebbe davvero un bel colpaccio. Dai, speriamo che avvenga. De Martino, su questo siamo tutti d'accordo, tifiamo per te. One love, one live on Radio Company.

0: Live.
1: Buon live.
2: Prende palma Anitta e Mischilla, la testa gira su Radio Company. Beh, ormai lo possiamo dire, sembrerebbe essere questo il tormentone dell'estate 2026. Siamo ormai agli sgoccioli e è quella che ci fa ballare di più, per quanto io un altro titolo ce l'avevo, ma devo dire che funziona tantissimo. Rimanete con noi su One Love One Live. A tra poco.
1: One Love One Live on Radio Company.
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi.
3: Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.

Ciao a tutti, buona serata, questo è One Love One Live, buon weekend, è venerdì 28 agosto, io sono Viviana e lei è una star internazionale, latina ma ormai conosciuta in tutto il mondo, è tornata un po' a sorpresa con il nuovo album, non me arrepiento de sentir tanto e probabilmente farà una data italiana il prossimo anno a San Siro, sarebbe bello, certo sempre a Milano, non è che porti benissimo perché Rosalia ha avuto la cagarella, Bad Bunny è stato colpito in una delle due date da una grandinata pazzesca, vabbè dai, preghiamo che a Karol G vada tutto bene, mi piacerebbe esserci, devo dire. La ascoltiamo con Manu Chao, Viajando por el Mundo su Radio Company. One love, one live. On Radio Company.

0: Michael Gray, The Weeknd su Radio Company. Vi vedo che state ballando, se siete seduti sul divano muovete il piedino, se siete al volante idem, o magari la mano un po' tamarra fuori dal finestrino, le temperature ancora lo consentono. Meno male, dai, un pochino almeno al nord si sono abbassate. Beh, è l'ultimo weekend di agosto, io vi ricordo che domani, ovvero sabato 30, io sarò a Marano Lagunare per una grande festa targata Radio Company. Sul palco con me in console anche DJ Nick, veniteci a trovare, mixatone, quindi mettiamo tutte le hit, spaziamo da un decennio all'altro, ci divertiremo tantissimo e abbiamo un sacco di gadget da regalarvi, quindi venite per una delle più grandi feste di fine estate con noi, con Radio Company.
1: One love, one live on Radio Company.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: One Live.
1: Oh, devo dire, la sera mi piace perché ci facciamo dei bei viaggi mentali, musicali, virtuali, ma anche reali, perché magari ci ascoltate proprio dalla macchina o state viaggiando verso qualche luogo bello in cui vi riposate per il weekend, per il fine settimana. Sono Viviana, rimanete con noi per un'altra ora insieme.
2: One Love, One Live on Radio Company.
3: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando il lungo e il largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Madame, Mama non mama, il nostro successo del presente, dal passato. London Beat con I've Been Thinking About You. Ciao a tutti, io sono Viviana, buona serata, dai che è venerdì.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Live.
1: Dai che cominciamo una nuova ora insieme qui su Radio Company. Io sono Viviana, ciao a tutti, buona serata, buon venerdì. Ma questa mattina l'avete vista l'eclissi? Perché a quanto pare c'era un'eclissi lunare, ma di mattina, ma in che senso? Era già l'alba, non c'era il sole. Dall'Italia il fenomeno è stato osservabile prima dell'alba. Ah, ecco, adesso ho capito l'inghippo. La fase parziale è iniziata alle 4:34, mentre il massimo dell'eclissi alle 6:13. Quindi se eravate svegli a quell'ora, forse siete riusciti a vederlo. Sguardo rivolto al cielo. Io non ho visto neanche l'eclissi, quella famosa, bellissima di qualche settimana fa. Sveglia così presto, ragazzi, non ce la posso fare di venerdì. Quindi se l'avete vista, raccontatecela, mandateci una foto. Grazie, va bene lo stesso. One love, one live on Radio Company.
2: Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
4: Top Car Service.
5: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: C come Company, C come C Radio.

One Live. Buona serata, buon venerdì. Abbiamo parlato dell'eclissi lunare di questa mattina, prima dell'alba. Magari qualcuno di voi ascoltatori è riuscito a vederla, forse perché soffre di insonnia. Alzi la mano chi in quest'ultimo periodo non riesce a dormire, magari perché ha dei pensieri, magari perché è una cosa che si porta avanti da un bel po' di tempo, magari perché ne soffre. Ci sono diversi motivi. Io ho un rimedio per voi, ce lo dice la scienza, uno studio di Oxford, ne parliamo tra pochissimo. One love, one live. On Radio Company.

One Live. Train Drive By su Radio Company. Buona serata a tutti, io sono Viviana. Drive By in inglese significa una botta e via, che magari non è proprio una cosa che ci piace. Quando andiamo a letto con una persona spesso lo facciamo perché vorremmo che ci fosse poi un proseguimento della storia, della relazione, ma non sempre. Comunque posso dirvi, è utile, ce lo dice, lo sostiene uno studio condotto da un team di ricerca dell'Università di Oxford. Il bel trombare ci può portare a diminuire l'insonnia, ci fa venire sonno. Ah, dopo che abbiamo fatto zoom zoom, ragazzi, ciao a tutti, vi salutiamo per entrare nel mondo dei sogni. Quindi fa bene, è utile, e c'è anche chi ha commentato questa notizia. Dai, non ci voleva un genio per capirlo, in effetti. One love, one live on Radio Company.

0: Live. Buonasera a tutti, buon venerdì, questo è One Love One Live. Io sono Viviana. Allora, sto leggendo che la generazione Z, quindi i giovani, sono quelli che quest'estate hanno riscoperto più di tutti gli altri il viaggio, la vacanza con la famiglia. Vi ricordate quando eravamo un po' più piccoli noi, che magari andare in vacanza con i genitori dicevamo mamma che palle, ma io voglio andare con gli amici, voglio andare a divertirmi magari con il fidanzato, la fidanzata, e ci toccava passare mesi con i nostri genitori. In realtà adesso quanto ci piacerebbe, cosa daremmo per poterlo rifare? Tanti di noi immagino di sì, poi c'è magari qualcuno che comunque vuole svincolarsi. Io l'ho fatto l'anno scorso, sono andata con i miei a Procida, sono stata benissimo ed era una cosa che non succedeva da un sacco di tempo, ma a quanto pare è tornato di moda, quindi sappiatelo che se i vostri genitori o se i vostri figli vi chiedono di fare una vacanza con voi, state sul pezzo, siete alla moda. One love, one live on Radio Company.
1: Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Smith featuring the Two City Colors, Oh Mother.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Live. Medcon con Don't Worry su Radio Company. Come dite ai ragazzi di oggi, vogliono fare le vacanze con mamma e papà? Sì, perché gli vogliono bene, certo, momento di ricongiungimento, certo, ma perché la benzina costa troppo? Perché vogliono risparmiare sul prezzo folle di questa estate della benzina e anche su quella dei viaggi e degli hotel? Ok, mi sa che avete ragione. Rimanete qui, a tra pochissimo. One love, one live on Radio Company.

0: Soda Queen, The Chinatown, si canta così a Roma questa canzone di Harris and R. E a Roma non solo si canta ma si balla anche, ecco, come direbbe Mauro Tonello, si balla e si canta perché ci sono questi due anziani che sono diventati virali con un video in cui ballano nella piazza di Testaccio sulle note di Beat It di Michael Jackson. Posso dire, sono bravissimi. Io mi sa che quando vado qualche lezioncina me la faccio dare. Tra poco ci salutiamo. One love, one live on Radio Company.
1: Spot. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Euronics, un mondo più avanti.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: C come Company, C come C Radio.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry scusa lo sento, il nostro successo del presente, dal passato Stereo MCs con Connected. Grazie per essere stati con me su One Love One Live, sono Viviana, la prossima settimana torna Igor Pezzi con Cose da Pezzi, il nostro palinsesto, quello di Radio Company, pronto per la nuova stagione, quindi buon weekend a tutti, ci ritroviamo lunedì, ciao!
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale
4: se conosce Brutti ma Simpatici.
5: Esiste un programma radiofonico con questo nome ed è un appuntamento storico di Radio Company. I conduttori. Storicamente guidato da Stefano Ferrari.
3: Sì.
5: Spesso accompagnato da altri speaker come Pietro.
3: Ogni tanto.
4: Come? Passiamo di qua.
5: È un programma di intrattenimento puro.
3: Sì.
5: Spesso in onda nel tardo pomeriggio. Tra le 16 e le 18 o dalle 18
3: no,
5: alle 20.
3: No, ok, dalle 16 alle 18.
4: Esatto. Brutti ma simpatici.
3: Zero problemi
4: e zero discussioni.

0: Energia 90. Energia 90. The Radio Show. Inizia il volo notturno. Energia 90. The Radio Show.
1: Questa Radio Company suona Energia 90, The Radio Show, il nostro appuntamento classico oramai il venerdì notte ed il sabato in versione rewind quasi mattina. Chi vi sta parlando in questo istante è Mauro Tonello, cioè DJ Nick, pronto alla console per mixare il primo pezzo di questa notte. Lavinia Jones con Sing It To You del 94 su Virgin Records.
0: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Elektra Records.
1: Radio Company, Energia 90.

Radio Company suona Energia 90 The Radio Show con Mauro Tonello di Gini Caraconso. Questa è Radio Company FPI Project, ora con Everybody the 90 su Paradise Project Records.

0: parte di Energia 90. Noi tra un po' ritorniamo con un grande classico e una grande voce, quella di Freddie Mercury.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
3: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
4: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Seconda parte di Energia 90, il nostro radio show dedicato ai suoni e successi degli anni 90. Il nostro volo notturno continua con una grande voce e un grande mito, Freddie Mercury. Questa è la versione del 93 su etichetta Parlophone di Living on My Own.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

Mr. Gorgeous walks up to the bar and orders, and as he passes by,

0: of My Castle, a chiudere quella che è la seconda parte di Energy 90. Tra poco ritorniamo con la terza e si riparte da DJ Dado.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Spot.
3: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: l'emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: questa Radio Company suona Energia 90 del Radio Show il venerdì notte di sabato in versione rewind quasi mattina con Mauro Tonello in questo istante che sta parlando, c'è DJ Nick come sempre alla console, pronto anche a farvi sentire ballare, perché no, DJ Tato, la sua Forever del 99 sull'Italiana Time.
1: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

Il suono è quello di Energia 90, The Radio Show, su Radio Company con Mauro Tonello e DJ Nicola Consol. The Riddle, Gigi D'Agostino, 1999, Media Records.

0: International. Si conclude anche la terza parte di Energia 90. Noi tra un po' ritorniamo per risentire la quarta ed ultima.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
7: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Show.
1: Questa Radio Company suona Energia 90, The Radio Show, il nostro volo notturno attraverso i grandi successi degli anni 90 continua con Mauro Tonello e DJ Nick la console. Intermission era il 1993, l'etichetta era Digit International, Peace of My Heart.
0: Radio Company, Energia 90, The Radio Show.

0: Insieme a Capitan Hollywood si gruda anche questa puntata di Energia 90. Il nostro radio show dedicato ai suoni successi degli anni 90 ritorna il prossimo weekend, sempre con Mauro Tonello e DJ Nick la console.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì.
2: Dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simone Pasquale e Antonio Tononna su Radio Company.

0: radiofonico elettronico. Spot.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
4: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app. Company.

0: Gin Tonico Elettronico ritorna la prossima settimana su Radio Company. Gin Tonico Elettronico. Spot.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company, powered by Coming Soon.
4: Company, Company, Radio Company. Radio Company Boutique, Summer Vibes.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company, dal 2 al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.